Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero gaudioso si contempla l'annunciazione dell'Arcangelo Gabriele alla Vergine Maria. Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. Signore, voglio servirti sempre». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero gaudioso si contempla la visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta. Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Signore, concedimi il vero amore per il prossimo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria,

piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero gaudioso si contempla la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme. Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia. Signore, fa che io sia povero in spirito. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero gaudioso si contempla la presentazione di Gesù bambino al Tempio. Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Mio Gesù, aiutami a osservare i tuoi comandamenti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero gaudioso si contempla lo smarrimento e il ritrovamento di Gesù tra i dottori del Tempio. Non avendolo trovato, Maria e Giuseppe tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio. Mio Gesù, fa che io non ti perda mai più. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più.
Dolce cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel primo mistero glorioso si contempla la risurrezione di Gesù dai morti. Ma l'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura voi, so che cercate Gesù, il crocifisso, non è qui, è risorto come aveva detto». Signore, credo, ma accresci la mia fede. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede.

grande. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero glorioso si contempla l'ascensione di Gesù al cielo. Questo Gesù che è stato di tra voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Signore, portami con te nella casa eterna del Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia.

misericordia. Nel terzo mistero glorioso si contempla la discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e sugli Apostoli. Apparvero loro lingue

che il tuo Spirito Santo sia in me e che io sia in lui. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero glorioso si contempla l'Assunzione di Maria Santissima al cielo. Chi è colei che appare come l'alba, bella come la luna e pura come il sole? Madre mia, tienimi nel tuo cuore amato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà,
come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane.

pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quinto mistero glorioso si contempla l'incoronazione di Maria Santissima, Regina del cielo e della terra. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi, e sul suo capo una corona di 12 stelle. Madre mia, aiutami a perseverare fino alla fine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel primo mistero luminoso si contempla il battesimo di Gesù al Giordano. In quel tempo Gesù dalla Galilea andò al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse: «Questi è il figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto». Padre, che possa imitare tanto Gesù da farti compiacere. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione,
ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria.

Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero luminoso si contempla le nozze di Cana. La madre disse ai servi: «Fate quello che vi dirà». «Signore, fa che sia attento alle necessità del mio prossimo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia,

Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero luminoso si contempla l'annuncio del regno di Dio con l'invito alla conversione. Gesù si recò nella Galilea predicando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo». Gesù, aiutami a seguire il tuo cammino. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero luminoso si contempla la trasfigurazione di Gesù sul Tabor. Gesù fu trasfigurato davanti a loro, il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Gesù, dammi la grazia di rimanere sempre nella contemplazione del tuo amore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero luminoso si contempla l'istituzione dell'Eucaristia. Prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, versato per molti in remissione dei peccati. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
benedetto il frutto del tuo seno.

Divino Gesù, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel primo mistero doloroso si contempla l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Signore, fa che io ami sempre la tua volontà. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero doloroso si contempla la flagellazione di Gesù alla colonna. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Signore, insegnami ad essere mortificato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena

piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero doloroso si contempla Gesù coronato di spine. E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Signore, insegnami a donare le mie sofferenze per il perdono dei miei peccati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio,

prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quarto mistero doloroso si contempla la salita di Gesù al Calvario sotto il pesante legno della croce. Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota. Signore, aiutami a unire la mia croce alla tua croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero doloroso si contempla la crocifissione e la morte di Gesù dopo 3 ore di agonia. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. «Concedimi di morire nella tua grazia». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi.

noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo

peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi.

Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre,
tu che nel

L'annunzio dell'angelo ci ha rivelato l'incarnazione del tuo grande figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza, Dio si rallegra in tale graziosa bellezza, a te, principessa celeste e santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, madre mia, cada in tentazione. Dolce madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Siamo nel mese di giugno, ormai inoltrato. Secondo la devozione popolare, questo mese, come il mese di maggio a Maria, il mese di giugno dedicato al Sacro Cuore. Il Sacro Cuore di Gesù è il cuore che ci ha donato ogni grazia, che ci ha donato ogni amore, che ci ha donato tutto ciò che fa bene all'umanità. Dal cuore di Cristo, morente sulla croce, sono scaturite per noi le sorgenti della salvezza. Ecco, e oggi più che mai, dal cuore di Cristo e da Maria, Regina della Pace, vogliamo invocare la pace per tutto il mondo, per tutte guerre, quelle guerre conosciute e sconosciute, quelle guerre che si consumano ormai da anni in paesi lontani, dove tante persone, tanti bambini sono sfruttati. Oggi sappiamo, nel cuore dell'Europa abbiamo una guerra in atto ormai da quasi 2 anni, Russia e Ucraina. Nessuno di noi avrebbe mai immaginato, dopo la terribile esperienza della pandemia, una guerra sanitaria mondiale, che si iniziasse una guerra bellica con le armi, proprio nel cuore della civiltà mondiale, dove è nata la civiltà in Europa. Chiediamo al Sacro Cuore che riscaldi i cuori, che sciolga i cuori induriti, affinché si spenga ogni arma, che si spenga ogni focolaio di guerra, che si spenga ogni orgoglio, ogni volontà di invadere, di possedere. Chiediamo al Signore, per intercessione di Maria, Regina della Pace, la pace nei cuori, la pace nelle famiglie, la pace nella società, la pace nella Chiesa, la pace nel mondo intero, e che regni il cuore di Cristo, oggi e sempre. Amen.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, in questo tempo di grazia, pregate con me affinché il bene vinca in voi ed attorno a voi. In modo particolare, figlioli, pregate uniti a Gesù sulla sua Via Crucis. Mettete nelle vostre preghiere questa umanità che vaga senza Dio e senza il suo amore. Siate preghiera, siate luce e testimoni per tutti coloro che incontrate, figlioli. Affinché Dio misericordioso abbia misericordia di voi. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Ciao, bentrovati. Ci troviamo ancora insieme per pregare la Coroncina e riflettere su alcuni brani scritti da Santa Faustina nel diario. Oggi ne leggeremo insieme uno che ci stimolerà veramente a riconoscerci miseria e a sentire quanto mai oggi, in questa situazione mondiale che stiamo vivendo, il bisogno di tornare a Dio Padre misericordioso e amore. Sappiamo che il peccato basta aprire il cuore, donarci, chiedere, implorare la misericordia tramite i sacramenti, tramite la confessione, e il Signore è pronto lì a perdonarci e ad accoglierci da figli. Leggiamo insieme il diario. La mia misericordia è più grande delle tue miserie e di quelle del mondo intero.

0: e ha mai misurato la mia bontà. Per te sono disceso dal cielo in terra. Per te mi sono lasciato mettere in croce. Per te ho permesso che venisse aperto con la lancia il mio sacratissimo cuore ed ho aperto per te una sorgente di misericordia. Bevi a piene labbra alla sorgente della vita e non verrai meno durante il viaggio. Penso che questo sia un messaggio d'amore immenso che ci dona il Signore, soprattutto per chi, come noi, ha la grazia di credere. Dal suo costato sono usciti sangue ed acqua, sono i sacramenti, sono la forza, in questo momento soprattutto, di rimanere ancorati a Lui, al suo amore, alla sua grazia che non ci deluderà.
1: Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce. Rinfranca l'anima mia, mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me.

Il tuo bastone, il tuo vincastro mi danno sicurezza. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio corpo, il mio calice trabocca. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni.

Dare una definizione di preghiera non è una cosa semplice. Significa trovare parole per esprimere una sintesi tra esperienza umana ed evento teologico. È un evento che coinvolge la nostra umanità, i pensieri, gli affetti, i sentimenti, la volontà, la percezione, il corpo, insomma, tutto di noi. Dona la forza quando siamo scoraggiati, prostrati dalle tante volte terribili sferzate della vita. La battaglia di Lepanto, nel lontano 7 ottobre 1571, è una delle testimonianze di come la preghiera può cambiare le carte in tavola della storia. La Lega Santa, formata da navi spagnole, veneziane, genovesi e pontefice, sconfisse la flotta turca, cessando l'espansione mediterranea dell'Impero Ottomano, grazie alla preghiera del Santo Rosario e all'aiuto della Beata Vergine Maria. Non significò certamente una sconfitta per l'Impero Turco, ma fermò l'avanzata per il controllo del Mediterraneo e del continente europeo. Un anno dopo la battaglia, San Pio V istituì la festa della Madonna delle Vittorie. Divenuta a seguire la Madonna del Rosario. Il Rosario è la preghiera che ci ha insegnato, come il Padre Nostro ci ha insegnato Gesù. Sono queste le parole di San Pio da Pietralcina. Più che una preghiera, è un sacramentale, ovvero segni oggetti religiosi istituiti dalla Chiesa Cattolica, per una vita più pia e santa. E il Rosario è uno dei più efficaci e necessari. Rosario significa corona di rose. Ogni volta che lo annunciamo, diamo in dono una rosa alla Madonna, così da formare alla fine una rosa di rose spirituali. Il rosario è una preghiera semplice, una preghiera che condividiamo con la Madre di Dio, unendola con la sua preghiera. Nel caso della preghiera del generale Patton, per quanto era una persona potente, aveva anche un lato spirituale, credendo nel potere della preghiera. Con la battaglia di Ardennes, nel 1944, Patton ordinò 250.000 copie di questa preghiera. Signore, fai che i nostri nemici sappiano che non temiamo la morte, che combattiamo per qualcosa di più grande della vita terrena. Combattiamo per la libertà, per la giustizia e l'umanità. Combattiamo per te. Con questa preghiera, Patton credeva che potesse avere la meglio nella battaglia contro i tedeschi. E così fu.

nel caso del miracolo di Empel, avvenuta durante il XVI secolo, le truppe spagnole si trovarono in una situazione disperata. Privi da ogni possibilità di fuga, circondati solamente dal mare. Come per miracolo, dopo aver recitato il rosario confidato nella protezione della Vergine Maria, l'acqua gelò e permise alle truppe spagnole di avanzare verso la vittoria.

negli anni Ottanta la Polonia era sotto il potere comunista. Lech Walesa, leader del movimento Solidarnosc, grazie al contributo della preghiera e della resistenza pacifica, fece sì che la caduta del comunismo in Polonia fu reale. Come lo fu infine per tutta l'Europa orientale.

del 1858 da Lourdes la Beata Vergine Maria parla di questo sacramentale, chiedendo di pregare il rosario come scudo potente contro il male per la pace delle nostre famiglie e nel mondo intero, ottenendo così anche il dono della conversione, tenendo così lontani i nostri pericoli. A Fatima, nelle sue 6 apparizioni, nell'ultima, ovvero il 13 ottobre 1917, chiese di pregare il rosario, dicendo: «Io sono la Signora del Rosario. Continuate a pregare il rosario ogni giorno». Il rosario è considerato l'emblema in tutte le sue relazioni, con tutte le sue apparizioni in quest'ultimo secolo. Ad Akita, in Giappone, il 13 ottobre 1973, le parole furono queste: «L'unica arma che rimane è il rosario, è il segno lasciato da mio figlio. Pregate per il rosario, per il Papa, per i vescovi e per i sacerdoti». Oggi lo Spirito Santo ha donato al rosario una nuova, sorprendente efficacia. A Medjugorje la Gospa, in più occasioni, ovvero il 25 aprile 1992, il 25 gennaio 2001 e il 25 febbraio 2003, ci invita ad unire preghiera e digiuno, assicurandoci che, attraverso il digiuno e la preghiera, si possono fermare le guerre e si possono sospendere le leggi della natura, e promette: solo il rosario può operare i miracoli nel mondo e nella vita.

Padre nostro, Ave Maria e Gloria al Cuore creano un legame con la meditazione dei misteri gaudiosi, luminosi, dolorosi e gloriosi. Nella vita di Cristo e di Maria. Il Rosario è una preghiera d'incontro tra madre e figlio, di fiducia ed abbandono. Tramite il Rosario impariamo a vivere in profondità e pienezza nella fede cristiana. Chi prega non teme il futuro. Chi prega non teme il male.

In silenzio con Dio. Padre Celeste, tu parli ad un uomo in molti modi. Tu, l'unico che ha sapienza e intelligenza, saggezza e comprensione, vuoi tuttavia renderti comprensibile a noi. Tu parli anche quando resti in silenzio, perché parla anche colui che tace per provare l'amato. Parla anche colui che sta zitto, affinché l'ora del capire sia tanto più intima quando essa verrà. Padre Celeste, non è forse così? Quando tutto tace, quando un uomo se ne sta solo e abbandonato e più non sente la tua voce, allora forse è per lui come se la separazione dovesse essere eterna. Nel tempo del silenzio, quando un uomo si consuma nel deserto e non ode la tua voce, allora forse è per lui come se essa fosse quasi del tutto scomparsa. Padre Celeste, è ben questo il momento del silenzio, dei colloqui riservati. Così fa che sia benedetto anche questo tuo silenzio, come ogni tua parola che tu dedichi a noi uomini. Che noi non dimentichiamo che tu ti esprimi anche quando taci. Elargiscici, mentre ti aspettiamo, la consolazione di capire che come taci per amore, così parli per amore, di modo che, sia che tu taccia o parli, tu sia sempre il medesimo Padre, colui che ci guida con il suo verbo o ci insegna con un sacro silenzio. Amen.

Cari amici e care amiche, eccoci di nuovo insieme per questa nuova puntata di Quaderni d'Arte Sacra. Oggi ci fermeremo sull'immagine di Sant'Agata. Ecco, vedremo come gli artisti nel corso dei secoli hanno dipinto questa santa, questa giovane santa che, come tutti forse voi saprete, è la santa è la patrona di Catania, ecco, la famosa insomma santa tanto nominata in Sicilia. Sant'Agata effettivamente è stata una giovane, perché era giovanissima, martirizzata proprio a Catania, ecco, durante l'impero di Diocleziano, quindi siamo tra il terzo e quarto secolo, è morta giovanissima. E cominciamo subito col vedere una prima immagine, ecco, di Sant'Agata, che non è poi così un'immagine cruenta come di solito gli artisti l'hanno rappresentata, perché purtroppo è stata martirizzata in maniera molto brutta, lo diciamo subito. Ecco, la prima immagine che vediamo è uno stendardo, ecco, non è un quadro, diciamo, è uno stendardo che veniva portato durante la processione. Ecco, questo stendardo bellissimo che si trova agli Uffizi ci fa vedere questa immagine così quasi ieratica, alla bizantina, ecco, della santa. Ecco, quindi non ci sono gli attributi del martirio, assolutamente. Ecco, questa è stata realizzata da Jacopo del Casentino o Jacopo da Pratovecchio. È una località che si trova appunto nel Casentino a nord della Toscana, regione toscana. Ecco, questo è un artista che, diciamo, abbiamo poche notizie, ecco, non è che abbiamo tantissime notizie, ecco, di questo artista, che è nato circa nel 1297, sembra, ed è morto nel 1349. Ecco, questo è il bellissimo stendardo che ci fa vedere una Sant'Agata ieratica, frontale, dipinta alla bizantina, ecco, quasi. In effetti, se ci pensiamo, questo artista è un po' attardato rispetto alle innovazioni che, diciamo, lentamente andavano prendendo corpo. Pensiamo un po' alla pittura di Giotto, ecco, mentre Jacopo del Casentino resta fuori. Ecco, in effetti è un artista così provinciale, anche se si è formato all'interno delle botteghe così, che hanno avuto delle finazioni con Giotto. E ora vedremo anche il suo diciamo ritratto, ecco, così. Ed è un ritratto che troviamo appunto nelle Vite del Vasari, che ha parlato brevemente di questo artista. Ecco, questo è il nostro Jacopo del Casentino, che è nato appunto a Pratovecchio nel 1297, probabilmente è morto a Firenze o a Siena nel 1349, non sappiamo di preciso il luogo della morte. E questo artista ha dipinto anche una pala importante, attenzione. Ecco, così vi faccio vedere un'opera importante di questo artista che è conservata nella Basilica di San Miniato, nella chiesa di San Miniato a Firenze, la chiesa di San Miniato a Firenze. Ecco, Jacopo dal Casentino anche qui imposta le storie di San Miniato, ecco, questo è il santo qui dedicata alla chiesa, alla maniera bizantina. Ecco, vedete anche diciamo il discorso della prospettiva non esiste assolutamente, i piedi così poggiano per terra appuntiti, ecco, proprio come era lo stile bizantino, ecco, lo stile bizantino. Il fondo oro, ovviamente qui il fondo oro rimarca, diciamo, la spiritualità, la sacralità del personaggio rappresentato, San Miniato con la palma in mano, e poi vedete ai lati, proprio alla maniera, lo stile medievale, e abbiamo appunto le storie, ecco, del santo. Ecco, questa allora era la prima, diciamo, il primo artista che vi ho fatto vedere per quanto riguarda l'iconografia di Sant'Agata. Ora vedremo un altro artista, ecco, questo ovviamente è abbastanza importante, anche se non è molto conosciuto, Ambrogio da Fossano, detto il Bergognone. Quindi Fossano, siamo nella zona di Cremona, ecco,
nella zona, diciamo, del nord Italia, è soprannato Bergognone perché lì vi erano dei casali dove appunto vi era un tenutario, così, di tipo un piccolo vassallo, ecco, che si chiamava Bergognone, quindi lui ha lavorato, ecco, in uno di questi casali, e prendendo poi il nome, così, questo soprannome, appunto, Bergognone. E l'opera che vediamo è la nostra Sant'Agata, eccola qui, bellissima qui, attenzione, perché teniamo presente che rispetto all'opera che abbiamo visto prima di Jacopo del Casentino, vi è un salto ovviamente di diversi decenni. Comunque, in ogni caso, il Bergognone ha una scuola così che guarda alla pittura lombardo-veneta, oltretutto con così anche una certa così attenzione, possiamo dire, a qualcosa che è senz'altro di Leonardo. E in effetti lui è nato nel 1453 ed è morto nel 1523, quindi probabilmente ha visto qualcosa di Leonardo, di Leonardo. Ecco, questa è la nostra santa, che è stata realizzata nel 1514 questa, e si trova a Bergamo alla famosa Accademia Carrara. Ecco, abbiamo già sentito nominare questa accademia appunto per non soltanto perché è un'accademia di belle arti, ma soprattutto per, diciamo, la sua collezione, ecco, di opere di grandi artisti, non soltanto di opere ad olio, ma sculture, disegni, che appunto è un lascito di questo mecenate Carrara, appunto, che poi ha fondato questa accademia alla fine del 1700. Ecco, la nostra santa, questa giovane santa, è stata rappresentata con la palma e poi, vedete, su questo vassoio porta i seni, perché purtroppo è stata martirizzata così, con questa tortura terribile, almeno stando alla tradizione. Ora vedremo un'opera importante di Ambrogio da Fossano. Non avendo il suo ritratto, comunque vi faccio vedere un'opera importante, perché lui ha affrescato proprio una chiesa dedicata a Sant'Agata. Attenzione, ecco, questo è importante, e quindi lui ha eseguito una certa serie di affreschi che, diciamo così, oltretutto portano così impresse che cosa? Il committente, ecco, qui siamo alla Certosa. Alla Certosa, appunto, di Pavia, e c'è il committente Gian Galeazzo Visconti, ed è stato ritratto su questa mezzo lunettone, chiamiamolo così, con la Madonna, vedete, in trono, mentre il committente Gian Galeazzo Visconti, che è a sinistra, sta porgendo che cosa? Vedete il modelletto, ecco, della Certosa di Pavia. Ecco, questa è importantissima, questa iconografia, era tradizionale, per questo. Ecco, questa appunto è una delle opere che sono state realizzate dal Bergognone. Ecco, qui un po' tutta la Certosa a opere di questo artista poco conosciuto, Ora vedremo un altro grande artista invece, Piero della Francesca. Ecco, questo lo conosciamo perché l'abbiamo già visto in altre occasioni. E Piero della Francesca, anche lui ha iconografato, diciamo, la giovane santa, Sant'Agata, la giovane santa. E non è un'opera singola, come quelle che abbiamo visto prima, assolutamente, ma è un'opera che è stata dipinta all'interno di un polittico, questo è importante, e questo è il cosiddetto polittico di Sant'Antonio, ecco, che ora vedremo. Questa è una grande, diciamo, macchina pittorica, in cui abbiamo vari personaggi, e in piccolo c'è anche la nostra santa, Sant'Agata. Ecco, questo eccolo qui, lo vediamo in grande, questo polittico, che è stato realizzato tra il 1460 e il 1470 e misura
338 centimetri per 238 e si trova a Perugia alla Galleria Nazionale, Ecco qui adesso stiamo vedendo un po' così una carrellata, vedete al centro abbiamo la Madonna con a destra e a sinistra dei Santi e andiamo verso la cuspide in alto e in cui Piero della Francesca ha dipinto questa bellissima annunciazione, con questo portico, vedete, prospettico, incredibile. Ecco, Piero della Francesca è nato a San Sepolcro nel 1416 ed è morto alla fine, diciamo, del 1492. Ecco, vedete, quindi la lezione, la prospettiva è presa appieno da questo grande artista che sa coniugare la forma, la prospettiva con, diciamo, una forma sostanziata dal colore, Ecco, la nostra santa è in basso, a destra, sulla parte inferiore di questa pala che si chiama appunto predella. E noi la vediamo, eccola qua, eccola qui, a destra, praticamente c'è la santa, vedete quel tondino piccolo, sopra appunto un miracolo che ha compiuto Sant'Antonio, perché sotto ci sono dei miracoli. Al centro c'è San Francesco che riceve

stimmete, poi c'è anche Sant'Antonio a sinistra e a destra. Comunque la nostra santa è in alto, eccola qui, vedete, bellissima, presa di tre quarti dal nostro Piero della Francesca. Ecco, possiamo anche vedere un ingrandimento, diciamo, ecco, in primo piano, possiamo benissimo vederla. Ecco, questa allora è la pala e abbiamo anche il particolare. Ecco il particolare praticamente della santa. Eccolo qua. Ecco, questo è il particolare della santa. Vedete lei così che porge il simbolo, ecco, del proprio sacrificio, perché purtroppo è stata uccisa in questo modo. Di Piero della Francesca ora vi faccio vedere anche un suo autoritratto, che non è l'autoritratto classico, ma è un autoritratto che si confonde insieme ad altri personaggi. E questo lo troviamo in un grande politico, che è il politico della misericordia, che si trova nel Museo Civico di Città di Castello. E questo è un politico che è stato realizzato tra il 1544 e il 64, ecco, perché ci sono state alterne vicende, quindi diciamo la datazione è abbastanza ampia. E qui abbiamo appunto la Madonna in Misericordia, è un politico molto grande, perché misura 2,73 m per 330 cm e appunto si trova, come ho detto prima, al Museo Civico di San Sepolcro, la città natale, il paese natale di Piero della Francesca. Ecco, lui è in basso a sinistra, che si confonde con i fedeli, sotto il manto della Madonna, e questo appunto prende il nome di Madonna della Misericordia. I fedeli si mettono sotto la sua protezione e iconograficamente veniva sempre rappresentate in questo modo, no? Un modo molto bello, così accogliente, in maniera molto familiare, la Madonna affettuosa che accoglie i suoi fedeli, ecco. E Piero della Francesca è a fianco a quell'uomo incappucciato, incappucciato perché probabilmente apparteneva a qualche confraternita. E questo è appunto il suo ritratto, che possiamo vedere anche ingrandito. Eccolo qua, vedete? Ecco, bellissimo, in cui effettivamente la sua fisionomia, almeno da quanto così dai documenti e dagli studi sono stati fatti, attribuisce il suo autoritratto, è colui che guarda la Madonna. Ecco, questo è diciamo un atteggiamento abbastanza ricorrente nella pittura di Piero della Francesca. Atteggiamento a guardare verso l'alto, l'abbiamo visto anche in altre situazioni, ma anche diciamo, come possiamo dire, la fisionomia, ecco, in effetti è facile, diciamo così, confonderlo, ecco, non necessariamente essere sicuri al 100% che è lui, ecco, questo il personaggio, l'artista, il pittore, appunto, che ha dipinto l'opera. Comunque, in ogni caso, è da molti attribuito appunto al suo autoritratto insieme ad altri fedeli. Ecco, questo allora è il politico della misericordia. E ora vedremo un'altra grande opera, un grande ciclo di affreschi realizzate da Piero della Francesca, che si trova ad Arezzo, nella chiesa di San Francesco. Ecco, se andate ad Arezzo, andate a vedere questa cappella, in cui su due registri, e più la volta, diciamo tre registri, compresi i lunettoni laterali, sono state dipinte la leggenda della Vera Croce. Ecco, questa è la cappella Bacci, che si trova nella chiesa di San Francesco ad Arezzo. È un'opera importantissima, del Rinascimento italiano, e che è stata realizzata, diciamo così, nella maturità, ecco, di Piero della Francesca, che era subentrato un altro pittore che era nel frattempo morto e che aveva lasciato, diciamo, una parte piccolissima affrescata. E lui l'affresca veramente con la storia del ritrovamento della Vera Croce, tratta dalla leggenda aurea
di Jacopo da Varagine. Ecco, qui abbiamo le varie scene, ecco, molto interessante, con al centro questo crocefisso trecentesco, di autore ignoto. È un crocefisso che si rifà alla linea, diciamo, allo stile, ecco, di Cimabue, ecco, di altri crocefissi sparsi in Toscana e non solo. Ecco, questa quindi è la cappella, appunto, dei Bacci, ecco, di questa diciamo famiglia, ecco, ricca, borghese della appunto dell'Arezzo del XV secolo. Ecco, bene, ora con quest'opera terminiamo questa prima parte, una piccola pausa e poi per la seconda parte.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Bene, eccoci qui per la seconda parte e cominciamo subito con un artista poco conosciuto che lui faceva parte di una famiglia di artisti che sono andati avanti, diciamo, per più di un secolo, ecco, con la loro bottega, ed è Giulio Campi, la famiglia Campi, attenzione. E questo artista ha dipinto le storie di Sant'Agata, quindi non soltanto il martirio, ecco, ma proprio storie, quindi diciamo abbiamo degli affreschi importanti di questa chiesa di appunto dedicata a Sant'Agata, dedicata a Sant'Agata. E allora l'episodio che vediamo, i due episodi che vediamo ora riguardano appunto la vita di questa giovane martire, allora qui vedete i due pannelli in cui da un lato c'è il momento del martirio, vedete, ecco, un altro elemento del martirio in una maniera molto scenografica, ecco, diciamo che Campi è un manierista tutto sommato che comunque, diciamo, cerca di così attuare, mettere in pratica il discorso proprio della prospettiva, eccetera, in maniera più così plausibile possibile. Ecco, in effetti questo è un artista che nasce nel 1502 a Cremona e muore nel 1537, quindi molto abbastanza giovane. E Campi, diciamo, oltre a vedete qui rappresentato, no? All'interno di finti riquadri, quindi finti pilastri, è interessante, diciamo, perché segue quella linea naturalistica, ecco, se vogliamo, per certi versi, lombarda. Ecco, quindi qui abbiamo a sinistra il martirio, mentre a destra c'è la visita di San Pietro al carcere, nel carcere dove era stata appunto rinchiusa la giovane Agata prima del martirio, ecco, per cercare di convincerla, insomma, ad abbiurare la fede per adorare gli idoli, ecco, siamo sempre nel solito discorso, insomma, ecco, qui c'è così, questa visita di San Pietro è abbastanza affollata, insomma, cioè qui non ci troviamo di fronte a una visita, come possiamo dire, quasi miracolosa, ecco, sembra più una visita così con tanti, sì, in effetti con tanti personaggi, ma che comunque il Campi non è che abbia risolto in una maniera miracolistica questa visita, perché in effetti San Pietro mica era vivente a quel tempo. Qui sembra invece che sia vivo e che è attorniato da tanti personaggi brutti, cattivi, effettivamente, no? Altri che lo hanno accompagnato a queste visite, mentre diciamo che è un fatto miracoloso, ecco, questo della visita. E il prossimo riquadro invece riguarda il seppellimento, attenzione, riguarda il seppellimento della santa, eccolo qui, vedete, seppellimento della santa. Qui diciamo che il Campi risolve giustamente all'interno di questa prospettiva, con tutti i personaggi affollati, diciamo, ecco, ci troviamo di fronte a una scena non tanto diversa da altre, diciamo, simili, in cui in primo piano c'è il corpo della santa, quindi attorniata dai religiosi per così il seppellimento. Ecco, vedete qui Campi lavora molto di fantasia, ovviamente, quindi la cerimonia è quasi spostata nel Cinquecento, ecco, non nel III secolo, quando è stata uccisa, vedete, ecco. E Campi comunque risolve secondo i canoni della prospettiva in maniera egregia, ecco, diciamo. Ecco, questa opera si trova appunto nella chiesa di Sant'Agata a Bergamo. Bene, ecco, questa è importante perché trovate questi affreschi che sono un po' difficili da così, non è tanto frequente trovare nelle nostre chiese affreschi che trattano, diciamo, degli episodi di santi
magari nemmeno tanto conosciuti, ecco, come può essere appunto Sant'Agata, che ripeto è una santa che è molto venerata, soprattutto, anzi è venerata in Sicilia, a Catania. Ecco, del nostro Campi non abbiamo ritratti, abbiamo ritratti sì dei altri componenti della famiglia, ma di lui no. Ora vi faccio vedere un'altra opera che riguarda appunto la nostra santa, Sant'Agata. Ecco, questa invece è risolta in maniera completamente diversa rispetto a quella che abbiamo visto prima, che riguardava la visita di San Pietro in carcere. Qui invece, vedete qui, ora vedremo quest'opera realizzata da Giovanni Lanfranco, ecco, vedete qui, effettivamente è un evento miracoloso. La santa è nella prigione e vedete che c'è San Pietro che quasi tocca la ferita, no, della santa, e insieme a un angelo. Ecco, è bellissimo questo chiaroscuro da cui emergono i corpi plastici del santo e della giovane Agata. Ecco, questa è un'opera che è stata realizzata nel 1614 circa ed è un olio su tela che si trova a Parma alla Galleria Nazionale. Ecco, Giovanni Lanfranco è stato un grande artista che, diciamo che forse è stato l'iniziatore, ecco, degli sfondati barocchi. Lanfranco qui, vedete, ha quel tocco poetico con questa mano che quasi così si avvicina con timidezza, no? Alla piccola ferita, ecco, che sta sanguinando della santa, preludio a quello che avverrà dopo. Di Giovanni Lanfranco, ora vi faccio vedere anche vedremo anche il suo autoritratto. Ecco, Giovanni Lanfranco si è autoritratto, eccolo qui, vedete, la maniera tradizionale, ecco, classica, ecco. E questo è un autoritratto del 1630 circa. E vi ricordo che Lanfranco è nato a Parma nel 1582 ed è morto nel 1647, Ecco, vedete il suo sguardo penetrante, vedete? E emerge da questo fondo, proprio classico, questo fondo anonimo, ecco. E, diciamo, nell'impostazione tradizionale del ritratto, eccolo lì, guardate, ci guarda e non ci guarda, comunque ci guarda e non ci guarda. Un'esecuzione anche abbastanza veloce, tutto sommato, perché in effetti molti artisti quando dipingevano il proprio autoritratto non sempre, diciamo, ecco, applicavano alla lettera, ecco, il proprio stile, andavano via anche velocemente. In effetti in molte situazioni troviamo delle differenze notevoli. Una cosa era l'opera per un committente, un'altra cosa era un'opera propria, diciamo, ecco, domestica per se stesso, come può essere questo autoritratto che comunque coglie bene la personalità di Giovanni Lanfranco, Ora di Giovanni Lanfranco vi faccio vedere un'opera importante che è stata realizzata a Sant'Andrea della Valle a Roma, praticamente tutta la zona, diciamo, dove abbiamo la cupola e anche i pennacchi, è stata realizzata, dipinta da Giovanni Lanfranco. Ecco, questa è la gloria di Dio, ecco, diciamo. Vedete, questa è effettivamente una cupola che così ha queste nuvole, vedete, a spirale, che portano verso il centro luminosissimo. Cioè, partiamo da una situazione chiaroscurale più improntata, diciamo, andando verso il centro, schiarendo le immagini, schiarendo, diciamo, i personaggi, fino ad arrivare alla luce, vedete, al centro, cioè questa sorta di oculo, no? Che non è aperto, attenzione, questo è dipinto
in cui c'è appunto la gloria di Dio, ecco la gloria di Dio. E questo è stato realizzato a Roma, ripeto, nella chiesa di Sant'Andrea della Valle, iniziando quella diciamo, quello stile, quella consuetudine che poi porterà molti artisti a dipingere le volte delle chiese con queste sfondate ad infinitum, sostanzialmente. Quindi che cosa abbiamo? Una parete, una struttura architettonica che viene aperta, tra virgolette, dalla pittura. Ecco, attenzione, dalla pittura. Senza usare, diciamo, partiture geometriche, perché qui, anche se la foto così è presa dal basso verso l'alto, vedete che tutta la scena che si svolge all'interno è un'unica scena, ecco, diciamo, è un'unica scena che ti coinvolge a vortice verso l'alto. E questa sarà una prerogativa della pittura del Seicento, della pittura barocca, che poi diciamo schiererà la tavolozza nel Settecento con Giovan Battista Tiepolo. Ecco, questo allora è il nostro Giovanni Lanfranco. Ecco, la prossima opera, passiamo in Spagna e vedremo appunto come Francisco de Zurbarán ha dipinto la nostra santa, cioè l'ha dipinta in maniera abbastanza cruenta, per quello, è abbastanza è forte come immagine, ma d'altronde ho dovuto farvela vedere anche perché Zurbarán è un grande artista, non c'è niente da dire, è un artista che ha fatto la pittura spagnola nel Seicento. Poi è arrivato Murillo e è stato un po' messo da parte. Ma comunque, prima che arrivasse Murillo, diciamo che il nostro Francisco de Zurbarán ha avuto, diciamo, molti meriti e moltissime committenze. Ecco, l'opera che ora vediamo è la nostra santa, eccola qui, vedete che così che ci sta così guardando, offrendoci, ecco, su questo piatto i suoi seni. Ecco, diciamo che è un'opera forte, chiaramente. E lo sguardo è veramente così profondo e dolce, vedete? Ecco, si legge il suo perdono nei confronti dei carnefici. Ecco, qui vedete Zurbarán, anche lui dal fondo scuro fa emergere

singolo insieme a Gesù. E ora lo vedremo in questa crocifissione. Guardate che è una cosa forse poco conosciuta, ecco, Francisco de Zurbarán. E questa crocifissione è stata realizzata nel 1650 e 1655 ed è un olio su tela che misura 158x101 cm, si trova parlando a Madrid. E come vedete, il nostro artista si è ritratto da pittore, vedete? Ecco, ma non come Francisco de Zurbarán, ma come San Luca. Vedete? Ecco, San Luca che dipinge Gesù crocifisso. Ecco, voi sapete, abbiamo già parlato, che San Luca, secondo la tradizione, era un pittore e che ha dipinto alcune immagini della Madonna, perché lui ha conosciuto la Madonna, non ha conosciuto Gesù, perché lui subentra dopo, e era medico e si presume che fosse anche pittore, perché di solito i medici a quel tempo disegnavano anche le erbe con cui poi traevano gli infusi per curare le malattie. E qui effettivamente noi abbiamo il nostro San Luca, il nostro Francisco de Zurbarán nelle vesti di San Luca, con la tavolozza in mano poi, no? Che guarda, ecco, Gesù crocifisso. Questo fondo scurissimo proprio alla Caravaggio, alla Caravaggio, ricordiamoci che poi il caravaggismo è passato anche in Spagna, anche se è stato realizzato nel 1650, nella passata di anni dalla morte di Caravaggio, perché Caravaggio muore nel 1610, pensate, quindi erano passati più di quasi 50 anni, insomma. Eppure la lezione di Caravaggio, di questo suo naturalismo crudo, resta, anzi viene, diciamo che Zurbarán ne accentua, ecco, la drammaticità. Bene, ecco, dopo Francisco de Zurbarán passiamo nel Settecento, quindi passiamo in un momento così in cui la pittura diventa quasi, come possiamo dire, trasparente, ecco, rispetto alle pesantezze del barocco, e anche queste pesanti macchine degli sfondati barocchi diventano leggerissimi invece con Giambattista Tiepolo, questo grande artista veneziano che fu l'ultimo grande frescante del Settecento, ecco, ma diciamo non solo del Settecento, ma di tutta, diciamo, la storia dell'arte. Dopo di lui non ci furono più gli affreschi, insomma, sì, ci furono gli imitatori, ma poi, diciamo, così questa metodica d'affresco, ecco, cessò, ecco, non venne più usata, passò di moda, diciamo, ecco, tranquillamente, parlando in termini contemporanei. E ora vedremo quest'opera di Tiepolo, che questo è un olio comunque, attenzione, questo è un olio su tavola, e che è conservato a Berlino, al Staatliches Museum di Berlino, ed è appunto la nostra Sant'Agata, vedete, dopo che ha subito il martirio, ecco, che viene presentata così, viva, vedete, con questa ancella che le copre il seno, un altro paggio, vedete, cioè, è tutto molto, come possiamo dire, aggraziato, ecco, non è solo una pittura così che ha schiarito i toni rispetto alla grande pittura del barocco e quindi è diventata più leggera, più chiara, luminosa, ma anche, come possiamo dire, gli stessi personaggi, vedete, si prestano a un'interpretazione teatrale che supera quella drammaticità proprio del barocco per diventare quasi un melodramma, ecco, quasi un melodramma, una pittura melodrammatica senz'altro, ecco, quindi cosa vuol dire melodrammatica, è più da commedia, più da teatro. E questo appunto è un'opera che poi Tiepolo ripeterà anche in un'altra situazione, in un altro affresco, eccetera. Però vedete come questa pittura effettivamente ha preso un tocco atmosferico particolare, incredibile, nelle mani.

appunto di Gian Battista Tiepolo, che ora, eccolo qui, guardate, bellissimo, effettivamente, sì, c'è questo biancore, questo pallore della santa che si contrappone chiaramente alle calde tonalità degli astanti e fa da contraltare proprio a che cosa? Alla forza, al chiaroscuro del carnefice che sta dietro, che appunto sovrasta completamente la scena, sovrasta addirittura ancora la spada così sguainata, sporca di sangue. Ecco, la prossima opera vediamo invece un suo ritratto, il suo autoritratto insieme a un figlio, Gian Battista insieme al figlio Gian Domenico, eccoli qui, che si confondono tra altri personaggi che sono stati dipinti appunto a Würzburg, in questo palazzo, questa reggia di Würzburg in cui Tiepolo appunto ha dipinto l'apoteosi dell'imperatore, Federico Barbarossa, ecco, una cosa incredibile. Ecco, vedete, quindi abbiamo così i trionfi dei santi, diciamo, nelle chiese e soprattutto a partire dalla seconda metà del 600 c'è questa voglia appunto di farsi dipingere le proprie apoteosi, ecco, di queste famiglie. Quindi abbiamo tantissime situazioni in cui Tiepolo dipinge appunto le glorie di questi ricchi, di questi nobili. E qui siamo al palazzo di Würzburg. Attenzione, ora vi faccio vedere la prossima opera, un'opera così, uno dei grandi dipinti di Gian Battista Tiepolo, che sono stati realizzati a Palazzo Labbia a Venezia, cioè sostanzialmente dal 1725, praticamente giovanissimo, ha incominciato a Udine con gli affreschi al palazzo, alla sede arcivescovile, no? Affrescando gli ambienti, costoli, tratti dell'Antico Testamento, e poi via via, insomma, ha così decorato moltissime ville della terraferma lagunare, i grandi palazzi, ovviamente, come abbiamo visto prima, quello di Würzburg, per poi finire che sono la sua carriera dipingendo i grandi affreschi, no? Il trionfo della monarchia spagnola a Madrid, ecco, per dire. Ora torniamo in una casa patrizia, i Labia non erano dei nobili, sono diventati nobili perché hanno pagato, diciamo, il titolo grazie ai loro commerci. Ecco. Comunque a Venezia si poteva diventare nobili se eri ricco, ecco, diciamo in poche parole. Ecco, l'opera che vediamo appunto ed è visitabile a Palazzo Labia, ecco, lì vicino c'è anche la Rai, per dire. E, a Palazzo Labia, eccolo qui, vedete, questo è una celebrazione anche qui pagana, no? Ecco, qui abbiamo l'incontro, vedete in fondo, tra Cleopatra e Antonio. Ecco, vedete, comunque in ogni caso ci troviamo di fronte a degli ambienti che sono affrescati in maniera incredibile, vedete? Ecco, questo era il grande Gian Battista Tiepolo insieme ai suoi figli, addirittura, vedete, sembra quasi che ci sia un'apertura, vedete, c'è uno scalone e stanno per entrare Antonio e Cleopatra. Quindi pensate un po' voi a quel tempo, quando c'erano questi ricevimenti, questi balli, e si vedevano così questi affreschi con questi personaggi della storia, in cui appunto si celebrava le vicende, in questo caso gli amori di Antonio e Cleopatra. Ecco, questa allora è una delle opere, ripeto, dei tanti affreschi realizzati da Tiepolo, che poi, come vi ho detto prima, ha finito la propria così, carriera a Madrid, perché è morto a Madrid. Ecco, bene, allora con quest'opera terminiamo questa piccola, ecco, diciamo, carrellata sull'iconografia di Sant'Agata, e vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento per la prossima trasmissione, che sarà dedicata a un altro santo.

Scrivi la tua intenzione di preghiera al Santo Carlo Acutis su www.mariavision.it. Verranno lette, pregate e consegnate sulla tomba del Santo Carlo Acutis. Preghiamo insieme.

Bene, sono Suor Maria Concetta delle Suore di Santa Brigida di Svezia, e qui ci troviamo nella sua chiesa a Roma, la chiesa di Santa Brigida, che fa parte della sua casa, dove lei è vissuta dal 1349 al 1373, l'anno della sua morte. L'ultimo periodo della sua vita l'ha vissuto qui a Roma. Lei era venuta per l'acquisto delle indulgenze dell'anno santo 1350 e per chiedere l'approvazione della regola dell'ordine che lei aveva fondato in Svezia, e ancora per lavorare per il ritorno del Papa, che in quel tempo si trovava ad Avignone. Gesù stesso le aveva rivelato nelle visioni che aveva avuto già in Svezia di venire a Roma per questo giubileo e per questi altri motivi che ho appena detto. Venendo qui a Roma si è fermata ed è rimasta fino alla morte. Questa casa le era stata donata da una nobildonna romana, sua amica Francesca Papazzurri, che aveva donato la sua casa a lei e all'ordine da lei fondato. Nel tempo si è sviluppata la devozione a Santa Brigida, perché è vissuta qui santamente, ha ricevuto molte rivelazioni e si è dedicata all'aiuto dei poveri e alla preghiera nelle chiese che lei visitava qui a Roma, facendo ogni giorno dei pellegrinaggi a tutte le chiese di Roma e anche alle chiese fuori Roma, in Italia, e l'ultimo anno della sua vita in Terra Santa, una vita spessa per i poveri e per i pellegrinaggi ai luoghi santi. La chiesa dove ci troviamo è stata costruita all'inizio nel 1500, poi ampliata così come la vediamo oggi nel 1700, quindi all'epoca di Santa Brigida non c'era. E vari dipinti in questa chiesa ricordano lei e la sua figlia Caterina, una degli 8 figli di Santa Brigida, perché prima di recarsi a Roma Brigida si era sposata, aveva avuto 8 figli. Una di questi 8 figli, Caterina, ha seguito la madre qui a Roma, è vissuta con lei e ne ha riportato il corpo dopo la morte in Svezia. E abbiamo il dipinto sull'altare dove è raffigurata lei, Brigida, con il crocifisso, appunto per ricordare la sua devozione al crocifisso e alla passione di Gesù, così come il nostro abito ricorda la sofferenza del crocifisso. Sul capo portiamo una corona che richiama le 5 piaghe di Gesù. La corona è formata da 5 tondelli rossi uniti dalle strisce bianche a formare una corona, e questo era stato rivelato da Gesù a Santa Brigida nel fondare l'ordine. Infatti lui le aveva chiesto questo ricordo della sua passione anche nell'abito delle suore. Altri dipinti in questa chiesa che ricordano lei che scrive le rivelazioni, la Madonna che copre con il suo mantello Brigida, così come è avvenuto in una rivelazione. In alto poi la gloria di Santa Brigida, lei che dopo la morte viene portata in cielo dagli angeli nella gloria del paradiso. A Roma in alcune chiese sono conservati alcuni crocifissi che hanno parlato a lei. Il più famoso crocifisso che ha parlato a Santa Brigida si trova a San Paolo fuori le mura. Ancora oggi nella cappella del crocifisso è conservato questo antico crocifisso, e c'è la statua di Santa Brigida che è raffigurata lei, no, in questa statua che prega Gesù crocifisso, ma anche a San Lorenzo in Panisperna, San Lorenzo in Damaso, Santa Maria in Monticelli, queste chiese dove si possono vedere questi crocifissi che hanno parlato a Santa Brigida.
visitando le stanze potremo vedere il tavolo che lei ha usato per scrivere le rivelazioni, alcune reliquie, ossa del suo corpo che sono state conservate qui nelle sue stanze prima del trasporto in Svezia.

Ci troviamo nella stanza di Santa Brigida, quella che è stata all'epoca, durante la sua vita, la sua camera dove dormiva, pregava, studiava. E qui ha ricevuto molte delle rivelazioni, Gesù e la Madonna, alcuni santi che sono apparsi a lei in visione. E queste visioni, rivelazioni, le scriveva. E poi venivano trascritte dai sacerdoti in latino, perché lei scriveva nella sua lingua materna, lo svedese. E la stanza era molto semplice, molto povera, però c'era un piccolo altare dove si celebrava la messa. E infatti al momento della morte è avvenuto sempre qui in questa stanza, si stava celebrando la messa e mentre il sacerdote elevava l'ostia, lei ha pronunciato le parole come Gesù sulla croce, ha detto: Signore, nelle tue mani consegno il mio spirito. Abbiamo un dipinto in questa casa, in questa stanza, dove si vede il momento della morte. Lei è adagiata su un tavolo di legno, il tavolo che aveva usato per consumare i pasti insieme alla figlia e al seguito che viveva con lei qui in questa casa, alcuni sacerdoti e alcune persone laiche. E questo tavolo era usato anche per scrivere le rivelazioni. E così al momento della morte ha desiderato essere appoggiata su questo tavolo per essere a contatto con il legno, come Gesù sul legno della croce. Il tavolo lo conserviamo ancora, in questa stanza che si può vedere dietro al vetro. E nel 1800, molti secoli dopo la morte di Santa Brigida, lei è morta qui il 23 luglio 1373. E il suo corpo è stato portato in Svezia dalla figlia Caterina, dove riposa ancora oggi. Ma in questa stanza si è voluto conservare il ricordo della sua permanenza qui. E quindi nel 1800 i padri della Santa Croce, padri francesi che in quell'epoca abitavano questa casa, hanno pensato di trasformare questa stanza in una vera e propria cappella. Quindi vediamo l'altare e i vari dipinti che raffigurano le scene o i santi che sono apparsi in visione a Santa Brigida. L'autore Edward Brandon, un ebreo francese che ha eseguito nel 1800 questi dipinti. E quindi vediamo alcuni santi, Sant'Anna e Sant'Agnese, San Francesco d'Assisi e Santa Chiara, che sono apparsi a lei in visione in questa casa. Mentre due dipinti che abbiamo in alto raffigurano il suo pellegrinaggio in Terra Santa, recandosi a Gerusalemme sul Golgota, ha visto in visione la flagellazione e la crocifissione di Gesù. In Terra Santa si era recata l'ultimo anno della sua vita in pellegrinaggio, quindi è stata a Gerusalemme e a Betlemme. A Betlemme ha potuto vedere anche la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme. Morta in questa stanza e dopo 2 giorni il corpo è stato portato in un'altra chiesa di Roma, San Lorenzo in Panisperna, dove vi era e vi è tuttora un crocifisso che le ha parlato, oltre a quello di San Paolo fuori le mura. A San Lorenzo in Panisperna all'epoca vi erano le suore Clarisse di clausura che vivevano in quella chiesa e Brigida, mentre viveva a Roma, si recava spesso in quella chiesa di San Lorenzo in Panisperna e si fermava a pregare con le suore Clarisse e uscendo incontrava molti poveri che si sedevano sulla gradinata di quella gradinata esterna di quella chiesa e lei si confondeva insieme a loro a chiedere l'elemosina per poi darla a sua volta ai poveri che incontrava.
e ancora oggi vi è la statua di Santa Brigida, un dipinto di lei, ma c'è anche il sarcofago, un sarcofago di pietra dove era stato deposto il suo corpo, che dopo la morte è stato portato in quella chiesa. Lì ha riposato Brigida dal luglio al dicembre 1373, quando la figlia Santa Caterina con gli altri hanno potuto prelevare il corpo e trasportarlo in Svezia, dove è arrivato nel luglio 1374 a Vastena, dove era nato già il primo monastero delle Brigidine. Qui conserviamo alcune reliquie: l'osso del bacino e diversi frammenti di ossa del corpo di Santa Brigida. È una piccola reliquia.

reliquia di Santa Maria Elisabetta Hesselblad, un'altra svedese come Santa Brigida, che dopo diversi secoli, tra il 1800 e il 1900, è venuta qui a morire in questa casa perché era ammalata, ma miracolosamente guarita, e ha desiderato riportare le suore di Santa Brigida in questa casa. Quindi ha iniziato la vita brigidina in questa casa, poi in altre case diverse, e ha rinnovato l'ordine brigidino, che poi si è diffuso nel tempo e in varie nazioni, in Europa, nell'Asia, e negli Stati Uniti e nell'America centrale. Quindi noi viviamo la spiritualità brigidina così come voluta da Santa Brigida, ma anche da Santa Maria Elisabetta Hesselblad, che la consideriamo la nostra fondatrice. Anche lei canonizzata nel 2016, è vissuta anche lei in questa casa ed è morta anche lei qui. Ci troviamo nella stanza di Santa Caterina di Svezia, una degli 8 figli di Santa Brigida. Caterina ha seguito la madre qui a Roma, è vissuta con lei qui in questa casa, l'ha seguita nei pellegrinaggi che faceva le chiese di Roma e fuori Roma, nelle altre parti d'Italia, e condivideva con la madre in questa casa la vita di preghiera, di studio, di vita di penitenza e di aiuto ai poveri, che abbiamo visto prima. E in questa stanza, come l'altra, è stata abbellita con i dipinti nel 1800. Possiamo vedere qui il trasporto del corpo di Santa Brigida dopo la morte in Svezia, che è riportato dalla figlia Caterina e l'altro figlio Birger, che l'hanno portato in Svezia, mentre l'altro dipinto è il miracolo del Tevere. C'era stata l'inondazione delle acque che all'epoca, nel Medioevo, si verificavano molto spesso, e quando Caterina si è avvicinata, chiamata dai romani, le acque si sono ritirate miracolosamente, come si può vedere nel dipinto. Caterina si vede con l'abito dell'ordine, la corona delle 5 piaghe in testa, così l'abito dell'ordine brigidino. Lei, ritornando in Svezia, entrava nel monastero fondato dalla madre e diventava la prima abbadessa dell'ordine. Poi Caterina è morta lì in Svezia. Uscendo da queste stanze si può vedere il cilicio, uno strumento per fare penitenza che nel Medioevo era molto in uso, e Brigida, per fare penitenza, indossava una camicia che è conservata qui, è fatta di crine di cavallo molto ruvida e quindi che procurava molto fastidio e dolore, e lei lo faceva in spirito di penitenza così come ascesi personale per la salvezza delle anime. E conserviamo anche il mantello di vedova, un mantello nero che indossava nei suoi pellegrinaggi qui a Roma. Per concludere questa piccola visita virtuale alle stanze di Santa Brigida e anche alla chiesa, possiamo recitare una preghiera che Santa Brigida la recitava ogni giorno, composta da lei stessa. O Signore, vieni presto e illumina la notte. A te anelo come i moribondi anelano a te. Di all'anima mia che niente succeda senza che tu lo permetta, e che nulla di quello che tu permetti sia senza conforto. O Gesù, Figlio di Dio, tu che tacevi in presenza dei tuoi accusatori, frena la mia lingua finché avrò trovato quello che dovrò dire e come dirlo. Mostrami la via e disponimi a seguirla. Pericoloso è indugiare e rischioso proseguire. Rispondi alla mia supplica e mostrami la via. Vengo a te come il ferito va dal medico in cerca di aiuto. Dona, o Signore, pace al mio cuore.

0: Eccoli qua, non era facile il coro, ma la maestra di musica Marinella Domenella, no? Ci fa anche rima, è stata bravissima, come sono stati bravi tutti i componenti, che credo siano autodidatti o sono professori di musica o di canto, maestri, no?
1: Tanto amore. No, no. Con amore e con passione cantiamo.
2: Portiamo un fiore a Marinella Domenella e passiamo. Adesso ci svegliamo, quindi pronti, perché ci sono i For Jesus.
0: Eccoli qua, i For Jesus.
2: Band di music Christian Rock.
0: Christian Rock ce lo diranno loro. Christian Music, che vabbè, musica cristiana, siete un gruppo giovane e si vede un gruppo di giovani, non solo giovani ma brillanti, e lo sentiremo dalla loro musica, di recente formazione, siete tutti qui dalla zona, non siete ancora famosi ma sono sicuro che lo diventerete presto, anche perché vi anima qualcosa di profondo, portare il messaggio evangelico a chi, ai ragazzi, ai coetanei che sono magari lontani, no, dalla fede.
3: Il nostro compito è quello di arrivare attraverso la musica, che è uno dei canali aperti che hanno i giovani, e portare la parola di Gesù attraverso la musica.
0: E quindi anche voi lo farete come il coro che abbiamo sentito, con amore e passione, i For Jesus.
2: Ecco, prima di iniziare l'esecuzione, un piccolo video di una cosa collaborativa, in collaborazione, che stiamo facendo con i For Jesus e Maria Vision. Noi lo chiamiamo in breve, così me ne vado subito e lascio spazio a loro, il talent show, l'X Factor di Maria Vision con i For Jesus. Sentite un po'.

Sei un autore? Sei un cantautore? Hai passione per la musica e per la scrittura? Hai qualcosa da dire sul tuo rapporto con Dio e vuoi farlo attraverso la musica? Allora prendi il cellulare, premi REC e canticchia il tuo brano. Allega poi il testo ed invia tutto ad info@forjesuslab.it. Il tuo potrà essere uno dei 12 brani della nuova raccolta Give Me Your Talent, prodotta e distribuita dall'etichetta J Records, mentre al vincitore sarà offerto un contratto discografico. Cosa aspetti? Stiamo cercando proprio te. Leggi il regolamento nella sezione eventi su www.forjesuslab.it.

0: Grazie.
1: Emanuele, Dio è con noi, for Jesus, a cui io chiedo platealmente scusa, perché in realtà ho capito una cosa, che invece siete già famosi, perché già tutto il coro della corale di Sant'Agostino di Castelfidardo cantavano e sapevano a memoria la vostra canzone, quindi vuol dire che già siete già conosciutissimi, no?
0: A quanto pare.
2: Com'è che la conoscevate, Andrea?
3: La conoscevamo, innanzitutto conosciamo loro, poi gli abbiamo chiesto il permesso se potevamo provarla. Fra poco, noi come coro animiamo la liturgia in parrocchia fondamentalmente, però ogni tanto ci impazziamo, facciamo qualche concerto per beneficenza, e allora al prossimo concerto, che sarà verosimilmente a febbraio, ma quando sarà insomma, abbiamo chiesto se potevamo cantarla, e nel frattempo l'abbiamo imparata, ma per caso, proprio una casualità.
1: Quindi avete plagiato i For Jesus già, cioè non hanno nemmeno fatto l'album.
3: Stiamo che rischiando anche grosso, sinceramente.
1: Già la Guardia di Finanza vi ha le costole. Oh, una cosa ai For Jesus, intanto, prima che cada, ci sono i loro CD, DVD, tanti gadget nell'angolo alla destra, come ci sono tanti altri CD in vendita, sempre nella zona, giù in fondo alla sala. Una curiosità, almeno diteci i vostri nomi perché ce li confondiamo, perché io guardavo spesso le inquadrature e siete tutti molto simili, non fosse altro perché almeno avete tutti gli occhiali tranne il tastierista che chiamo qua davanti, perché peraltro almeno si differenzia almeno negli occhiali. Come vi chiamate, i nomi?
4: Io sono Enrico, il chitarrista è Gianluca, il bassista è Nicola, il tastierista è Rogers e il batterista nonché fondatore del gruppo è Simone.
1: For Jesus, per Gesù.
2: E grazie. Adesso ascoltiamo l'ultimo brano che sarà eseguito dai Vox Phoenicis, dal titolo Ukutula, che significa pace, sempre della tradizione africana Zulu. Sia pace in questo mondo, il sangue di Gesù ci dà pace. I Vox Phoenicis.

0: Grazie, Vox Fenicis. Bellissimo.
1: Vox Fenicis, ancora l'ennesimo canto tratto dalle tradizioni culturali della comunità Zulu dell'Africa. Davvero complimenti, e complimenti soprattutto per la splendida esperienza che state portando avanti. Continuate così.
0: Un fiore a Carlo Paniccia, direttore del coro. Eccolo.
1: E anche un
0: grazie.
1: Applauso.
0: E siamo in chiusura.
1: Un attimo, Sabina, perché tu mi devi spiegare una cosa che io non ho capito. Ma la corale di Sant'Agostino, in quanti sono venuti? Hanno preso un pullman gran turismo, perché ho capito
0: Andrea
1: che è una
0: Rossini,
1: corale.
0: Andrea Rossini, quanti ne hai portati?
2: Siamo un buon numero, sono molto contento di questo. Io penso che la cosa più bella del coro è la nostra, una esperienza di amicizia, che viviamo insieme. Vedete la composizione del coro, ci sono persone di tutta l'età, giovani, giovanissimi, tutti giovani comunque, giusto?
1: Anche il maestro.
2: E credo che un'altra caratteristica del coro, poi lo devono dire loro, sia l'accoglienza. Noi cerchiamo di essere accoglienti nella nostra parrocchia, e spesso e volentieri il coro è una via di accesso poi alla parrocchia, poi partendo dal coro magari tanti fanno altri servizi. Infine, io credo che cercheremo adesso di farvelo sentire specialmente nel nostro secondo brano, la terza parola che un po' ci caratterizza è la gioia di cantare, la gioia di essere amici, di quell'amicizia che viene da Dio, e noi vi ringraziamo di questa opportunità che ci avete dato e speriamo insomma di meritarcela, ecco. Ok, allora faremo un brano, due brani naturalmente. Il primo è l'Ave Maria, è un classico, è l'Ave Maria di Arcadet a cappella, insomma. E poi i nostri bravi strumentisti che poi presenterò, oppure li presento adesso, come preferisci. Li presento dopo? No, vado adesso? Allora, alle percussioni abbiamo Somi. Chitarra, Davide, Nicola e Michele, il basso Roberto, al flauto Emily, a mio figlio che sta nel coro lo fa cantare stasera perché mi serviva un basso.
1: siete in tanti, e se tanto mi dà tanto ci darete tanto. Io direi che iniziate. Possiamo anche iniziare la vostra esecuzione, in bocca al lupo.
2: Grazie.
0: Beh, diciamo anche del secondo brano che ci faranno ascoltare, Tu sei madre, che è un black gospel. Il coro Sant'Agostino di Castelfidardo.

0: Bravi, bravi, bravi, l'avevo detto, se tanto mi dà tanto ci avete regalato tanto, bravo, complimenti a tutti quanti, esatto, incitalo con energia.
1: Allora, già che ci siete, l'ora è un po' tarda, vi chiedo se è possibile un altro applauso, prima abbiamo parlato di musica, adesso un grande applauso per il coro.

0: Grazie.
1: E diamo un fiore anche ad Andrea Rossini. Vi preghiamo di rimanere qua, perché adesso c'è la sorpresa finale con Marco Mammoli, autore dell'Emmanuel. L'Emmanuel, per chi non lo sapesse, ma è impossibile, è l'inno mondiale alla gioventù del 2000. Emmanuel, ve lo ricordate?
2: Ma infatti io Sabina ti volevo dire che devo ammettere la mia pochezza musicale, perché di tutte le canzoni che sono state cantate
1: non
2: ne conoscevo nemmeno una, ma quella di Marco Mammoli non fosse altro perché nel 2000, ormai tanto tempo fa, ero a Roma, mi ha martellato i timpani. Questa davvero la conoscevo. Sono contento di conoscerti, sono contento che sei con noi di Maria Vision.
1: Marco Mammoli, ti lasciamo subito col tuo brano, Marco, perché lui ha scritto un brano dedicato a Maria proprio per questa occasione. Dico bene?
3: È stato scritto perché Sabina l'ha chiesto, più che altro perché l'ha chiesto lei. Dice, vieni con l'Emmanuel, va bene, dico, veniamo con l'Emmanuel. E poi dice, la sera della festa della Madonna, una canzone per Maria, sarebbe proprio il caso di farla.
2: Inventati qualcosa, no?
3: E allora ho chiamato il maestro Michele Rosati, che è qui dietro.
2: Eccolo qua.
3: Un applauso. Lei è Rachele. Bravissima. E con Michele abbiamo messo giù questa canzone che si intitola Eccomi. Abbiamo cercato di ricostruire il momento magico, bellissimo, straordinario e dolcissimo dell'Annunciazione. Il momento in cui Maria incontra l'angelo e c'è questo momento di una dolcezza straordinaria. Abbiamo cercato di raccontarlo un po' così con le nostre note.
2: E noi siamo ansiosi. Grazie. Di sentire l'atmosfera che riuscirai a creare con questa canzone.
1: E nel frattempo preparatevi tutti, perché dopo c'è l'Emmanuel. Quindi io prego tutti i coristi che sono intervenuti questa sera, tutte le persone che hanno cantato, di avvicinarsi al palcoscenico, tutte le persone che desiderano cantare una parte delle... Prendo tempo, scusatemi perché me l'ha detto la regia. Una parte della nostra vita è associata all'Emmanuel, no? Chi non ha cantato, chi non è stata Tor Vergata, i giovani come me, insomma, come Giuliano. Nel 2000 non eravamo tutti là a cantare con Giovanni Paolo II, che alle note dell'Emmanuel faceva ve lo ricordate? Ma sono momenti indimenticabili. Io credo che è una gioia, un onore, una tenerezza infinita avere con noi l'autore di un perlomeno episodio importante della nostra vita di fede. Marco, perché non racconti mentre dell'Emmanuel, di come è nato?
3: L'Emmanuel nasce nella nostra diocesi, in un'occasione dell'incontro con dei ragazzi che facevamo una 3 giorni. Molto concentrata sull'esperienza, sull'incontro con Gesù. E allora in questa occasione c'era il responsabile, disse, ma tiriamo fuori un brano che racconti un po' questo incontro, ma che è sta gioia, sto momento, dobbiamo raccontarlo fuori velocemente perché c'era poco tempo. Dice, quindi come nasce? Che cos'è questa gioia? Che è l'Emmanuel, Dio con noi. Nasce con 3 accordi, nasce coi ragazzi e torna clamorosamente coi ragazzi, perché poi quello che è successo a Roma, quello che è successo successivamente con tutte le traduzioni che ci sono state nel resto del mondo, l'Emmanuel è stata una sorpresa molto grande per me. Però più che per me deve essere una testimonianza per tutti i presenti, perché io sono un ignorante della musica, ci tengo a dirlo, non ne sono molto orgoglioso, ma ci tengo a dirlo perché nonostante me il Signore ha fatto quel che ha voluto. Perché questo? L'ho donata, era una cosa molto semplice e l'Emmanuel mi ha insegnato molto anche a me, perché le cose fatte con il cuore e messe nelle mani del Signore possono fare cose straordinarie, come nel caso dell'Emmanuel, che immeritatamente insomma è stata...
2: Hai composto, hai cantato, però io due curiosità ho. Se nel 2000, quando hai cantato questa canzone, hai conosciuto Giovanni Paolo II, e questo credo di sì, hai conosciuto Papa Francesco, Papa Bergoglio, perché credo che nel 2013, no, lo scorso anno, hai fatto una sorta di new version, un remix di Emmanuel. Raccontaci un po' se l'hai incontrati.

0: Questi papi, e che effetto ti hanno fatto?
1: Beh, Giovanni Paolo II è stato un incontro pazzesco, perché la prima cosa che abbiamo detto con mia moglie appena usciti dall'incontro con lui, oggi abbiamo toccato le mani di un santo. È stata la percezione immediata e così forte che c'è stata subito. Papa Francesco l'abbiamo incrociato l'anno scorso, perché ad Assisi abbiamo organizzato, in occasione dell'arrivo di Papa Francesco ad Assisi, l'accoglienza con 40.000 giovani nella piazza di Assisi, e con l'occasione, con Michele, ci siamo organizzati, abbiamo riarrangiato il brano, ridandogli un po' di brio, che è quello che ascolterete stasera, facendo varie, diciamo, arricchimenti strumentali, non solo, insomma, ecco. Però due papi straordinari. Sicuramente. Papa Francesco penso che avrà molto da raccontare anche lui, come Giovanni Paolo II, sicuramente.
0: Beh, quello che ci auguriamo tutti quanti, questa esperienza con questa canzone che ha veramente varcato i confini di tutto il mondo, forse, no? Forse la cantano anche sulla Luna questa canzone. Cosa ti ha imparato questa storia, come uso le tue parole, da ignorante della musica, ma lo dico davvero con il massimo rispetto?
1: Verità, non dici niente di... L'Emmanuel cosa ha insegnato? Ha insegnato quello che dicevamo prima, perché l'Emmanuel è, e io ne sono testimone, come dire, il dono delle cose che sembrano inutili a volte, come sembrava inutile la mia canzone, ma che poi donata, data così al Signore, il Signore fa quello che vuole, ne fa ciò che vuole.
2: Ci siamo, Marco Mammoli.

Allora, sì. Allora andiamo adesso a fare questo brano dedicato a Maria. È la prima volta che viene fatto, ve lo presentiamo questa sera. Il brano si intitola Eccomi e appunto proviamo a raccontare questo momento insieme.

sole stupito, fiducioso e sereno. Le sue braccia si intrecciano davanti al suo seno, o piena di grazia, il Signore mi attende. Quale messaggio io devo portare? La terra, il cielo, l'eterno attendono la tua parola.

Nel silenzio Maria si commuove e la sua sorte allontana il timore. È scomparsa quell'intensa visione. È un atto

0: grazie.
1: Michele Rosati.
2: Scrivere.
1: Michele Rosati, Rachele e Marco Mammoli. E per fortuna che ci hai messo poco a comporre una canzone così, perché se ci metti un po' di più si vince qualcosa di grosso, eh?
2: No, no, no. È stupenda, sì. Non potevi che comporre una cosa più bella in questo giorno speciale dell'Immacolata.
3: Sei stata tu, eh? È stata lei a farla fare, eh? Quindi...

0: Sì, è veramente brava Sabina, brava Sabina. Stavolta lo dico anch'io.
1: È scaturita da Sabina.
2: Ok, allora passiamo al secondo brano, che è l'Emmanuel. Abbiamo invitato tutti i cori, sono tutti qua.
0: Ma quanti siamo?
2: Virginia,
0: Sabina?
2: Dov'è? È qua? Deborah, dov'è? Perché adesso cantiamo tutti, che ne sapete voi? Qua
0: all,
2: si canta
0: all
2: tutti.
0: Together.
2: All together.
3: Allora, vieni.
2: Virginia,
3: Sabina.
2: Deborah, dov'è?
0: Deborah sta arrivando.
2: I Four Jesus dove sono? Eccoli qua, Simone.
0: Four Jesus a rapporto, tutti quelli che sono stati
2: i Mino
0: con
2: Rock
0: noi questa
2: ci
0: serata.
2: Sono? Eccoli qua a rapporto.
0: Mino Rock sempre presenti.
2: La corale è qua. Le altre corali, insomma,
0: i Vox Phoenicis ci sono?
2: Va bene.
0: Sì, dicono di sì, io veramente sono contento perché io vorrei cantare vicino a voi, perché almeno mi insegnate un po' di lingua Zulu, ma soprattutto io davvero sarei contento di stare in mezzo a voi. Io che non so distinguere un mi bemolle da un fa diesis, mi avete fatto venire voglia di imparare a cantare, anche se è meglio di no per tutti, eh?
2: No, Giuliano, tutto, ma cantare tu no.
0: È vero, no. Vabbè, io ho detto solo che mi è venuta voglia, non ho detto che lo farò, anzi.
2: Vi prego di cantare tutti insieme a noi, non vi invitiamo tutti in palcoscenico perché magari non è...
0: Magari insomma, crolla.
2: Magari crolla, però cantate con noi perché è una gioia cantare insieme l'inno mondiale della gioventù del 2000, Tor Vergata, Giovanni Paolo II, tutti con le braccia tese! Momento indimenticabile, troppo commovente. Il Papa non poteva muoversi, il Papa non poteva parlare, non riusciva neppure vi ricordate? Tremava tutto, le sue parole erano incerte, eppure eravamo tutti lì trepidanti, noi giovani di allora, a sentire le sue parole, quello che aveva da dirci. E quando ci disse: aprite, aprite le porte, anzi spalancate le porte a Cristo, io ero su quel palcoscenico, cantavo con il coro del Vaticano di allora, ed è stato un momento in cui tutti, eravamo 120, dico tutti, ci siamo messi a piangere. Grande Giovanni Paolo II.
0: Beh, beata te Sabrina, perché io ero in mezzo a un milione di pellegrini, ci calpestavamo praticamente a vicenda, ho cercato anche di avvicinarmi al palco, cercare di raggiungere il palco, lì ho fatto esperienza di cosa significa la folla, cioè credi di arrivare in un punto ma non ci arriverai mai perché c'è una caterva di esseri umani, di persone come te che non ci arrivi anche volendo, anche con tutta la grinta dei 27 anni che avevo allora.
2: Dai Giuliano,
0: insomma.
2: Vieni qua, vieni, abbracciati a Deborah e cantiamo insieme.
0: Volentieri.
2: Vieni.
1: Sì.

0: grazie a Marco Mammoli per averci proposto questo momento indimenticabile. Siamo in chiusura. Vogliamo ringraziare tutti coloro che sono venuti, che sono intervenuti qui come artisti e come pubblico. Vogliamo ringraziare Ascani Piero e Teresa che hanno dato gratuitamente quella bellissima composizione per la Madonna. Vogliamo ringraziare Lidia che ha donato queste stelle e i fiori che sono stati donati. La delegazione pontificia naturalmente, Sua Eccellenza Monsignor Tenucci che ha condiviso con noi tutto questo percorso. Il Centro Giovanni Paolo II nella persona di Don Paolo. E ancora Maurizio Prancrazzi della Proloco che ha messo a disposizione la sua attività professionale per la biglietteria. L'Ars Sacra di Bernardini Sonia che ha donato questa statua in bronzo per questo concerto naturalmente. Poi se ce la vogliono donare definitivamente.
1: Ben venga.
0: E naturalmente tutto lo staff di Maria Vision, grazie!
1: Ah sì, tanti
0: avete
1: ragazzi.
0: Fatto un lavoro meraviglioso, grazie,
1: i
0: grazie.
1: Tanti ragazzi
0: grazie.
1: Dietro le quinte che hanno reso possibile questo splendido concerto.
0: Un grazie particolare anche a Simone Cesaro che è stato con noi, De Forgisus che è stato, ha dato un grande contributo alla fonica e a tutto l'audio. Grazie e grazie soprattutto a chi? A chi? A Maria. E a Gesù. Grazie.
1: Grazie di essere stati
0: buonanotte
1: con noi.
0: Buonanotte a tutti, grazie a Giuliano,
1: ah,
0: buonanotte
1: grazie a
0: tutti.

0: Dai, di nuovo. Dio farà una via.
1: Dio farà una.
0: Enzo, guardala Emanuele, per favore.
1: Dio farà una via.
0: Lo farà per te, diglielo, per te. Ciò che lui ha promesso, lui lo farà. Ciò che lui ti ha detto, lui lo manterrà. E lo sai perché?
1: Perché lui è fedele. Lui è fedele.
0: Non so se tu lo sai, ma lui è fedele. Lui è fedele con te. Non con me, con te.

0: Dai, di nuovo. Dio farà una via.
1: Dio farà una.
0: Enzo, guardala Emanuele, per favore.
1: Dio farà una via.
0: Lo farà per te, diglielo, per te. Ciò che lui ha promesso, lui lo farà. Ciò che lui ti ha detto, lui lo manterrà. E lo sai perché?
1: Perché lui è fedele. Lui è fedele.
0: Non so se tu lo sai, ma lui è fedele. Lui è fedele con te. Non con me, con te.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, anche oggi ringrazio l'Onnipotente di essere con voi e di potervi guidare verso il Dio dell'amore e di pace. Le ideologie che demoliscono voi e la vostra vita spirituale sono passaggere. Io vi chiamo, figlioli, ritornate a Dio, perché con Dio avete il futuro e la vita eterna. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: tutti voi che siete presenti per fare appunto una riflessione sul mondo giovanile. L'anno scorso avevamo parlato giovani e internet, l'uso consapevole delle nuove tecnologie alla luce anche dell'esempio e dell'esperienza di Carlo Acutis. Stanno, ecco, abbiamo voluto affrontare un tema, il titolo è anche è un po' così, anche con uno slang dei nostri giovani, fra i giovani tra disagio e speranze. Entriamo un po' nel vivo di questo tema. E inizierei proprio da Padre Mirko, e chiedendogli una cosa abbastanza anche che mi incuriosisce. Tu sei un frate, quindi tra frate, fra, vi chiamate fra, fratelli, fraternità, e anche i nostri giovani adesso usano questo fra, bro, anzi in inglese proprio. Ma secondo te questo linguaggio è un linguaggio che si collega in qualche modo proprio al concetto della fraternità? I nostri giovani hanno questo senso di fraternità o aspirano ad averlo? Ecco, ti passo il microfono che con questo è più potente, prego.
1: Buongiorno a tutti. Allora, una domanda sicuramente curiosa. Penso che rientri nel linguaggio gergale dei ragazzi chiamarsi bro e fra. Francesco, per dire di un religioso, il titolo di fratelli è tipico della vita religiosa, chiaramente radica questo termine nell'esperienza del Vangelo. È parola di Dio. È essere fratelli nel figlio che è Gesù Cristo e quindi figli dello stesso padre. La sua terminologia è legata a un'esperienza meravigliosa, quella di essere figlio amato dal padre e quindi circondato non da estranei, ma da fratelli, perché a loro volta figli di Dio. Questa è la motivazione profonda di fede. Io penso che nei ragazzi sia come un anelito, ma che esprime anche un problema, è ampia questa cosa, esprime il desiderio di creare gruppo, di creare fraternità, di vincere il profondo senso di solitudine che li abita. Ma all'orizzonte c'è anche una mancanza di paternità. Tante volte si usa questo gergo e si creano dei gruppi proprio perché non ci si riconosce dentro un'appartenenza familiare, sociale, religiosa. E quindi ciò che va indagato è il motivo per cui io ti riconosco fratello, che può essere positivo o anche negativo. Cioè io mi associo con persone che condividono un hobby, una visione, un vizio, dipende. Però questa cosa rivela il profondo bisogno dei giovani e di ogni uomo di stare in relazione, perché il grande tema oggi è la solitudine. Quindi è normale che i giovani dicano così, non è un gergo recente. Insomma, è un gergo che ha qualche decennio, che adesso è venuto un po' in auge. Secondo me è ambivalente, rivela il bisogno e il desiderio, impotenza è una ricerca della paternità di Dio e della fraternità nello Spirito Santo, ma è una ricerca incipiente che va letta, ascoltata e accompagnata.
0: Ecco, Don Antonio, adesso vai tu perché, tra l'altro, ecco, Don Antonio, lui non vuole essere definito il prete anticrimine, però anche l'altra sera ci ha avuto un brutto momento, non so se avete letto, ecco, in un quartiere di Roma, insomma, un agguato in qualche modo. Adesso, al di là del fatto di cronaca, proprio ti chiedo, tu non ami dire, me lo sono anche segnato, passeggiate della legalità, ma i tuoi sono presidi pastorali. Ecco, ci racconti la tua vita, questi presidi, questi tuoi momenti, questo essere in mezzo alla gente anche pericolosa in qualche modo.
2: Certo. Ecco, grazie, buongiorno a tutti. E volevo dire perché presidi pastorali. Noi viviamo in la città di Roma è una capitale e ci sono tante periferie. La Chiesa parla delle periferie esistenziali, lo Stato parla delle periferie. Di fatto, in queste periferie, notiamo, almeno io parlo sotto l'aspetto pastorale, di quello che io vedo, i miei occhi hanno visto, le mie mani hanno toccato, vedo questo tema, giovani tra disagio e speranze, ossia vado in luoghi dove non sempre, cari ragazzi, la vita viene rispettata, dove la vita, soprattutto in questi luoghi, viene banalizzata e sono le piazze di spaccio. Calatevi un attimino nella città di Roma, in alcuni quartieri di periferia, da sud ad est ad ovest, e noi vediamo una militarizzazione dei territori da parte dei clan, che ne detengono l'assoggettamento del territorio, che le persone che vivono lì, generalmente è un insediamento di case popolari, perché laddove ci sono case popolari, quasi sempre c'è una piazza di spaccio. Quindi io cosa cerco di fare? Cerco di testimoniare l'esserci di Gesù Cristo in quel territorio, cercando di entrare in relazione con chi? Con le persone che gravitano intorno a queste piazze di spaccio. Sono un po', chiamateli, esclusi perché? Perché, come diceva chi mi ha preceduto prima, vivono il tema e la solitudine. E il tema di oggi, i giovani, sì, sono interconnessi, connessi, sono a cinque tacche, ma molto spesso pure senza campo. Perché? Hanno tutto, ma poi gli manca la vera motivazione. Allora credo che oggi c'è bisogno di motivatori. Francesco ne è stato un motivatore, Carlo Acutis ne è un motivatore, come dire, i religiosi ne sono altri motivatori, e quindi penso che in queste piazze bisogna annunciare la vita, perché voi sapete che in queste piazze di spaccio esiste il crack, che va molto forte, anche che tocca ragazzi che hanno dai 13 anni in poi, che ne fanno uso purtroppo, cocaina, di tutto, girano sostanze. Allora per me, io chiamo queste sostanze l'Eucaristia di Satana, perché la sostanza, quando la tocchi, ve lo dico ragazzi, perché a chi vi dice sballatevi, non vi preoccupate, perché siete alla ricerca di emozioni, no? L'adrenalina, fate attenzione, perché la droga è il più grande bluff. Io sono 20 anni, non ho mai visto un drogato felice, mai, li ho visti morti per terra, tanti, morti di overdose, 13 anni, 14 anni, 19 anni, 20 anni. Poi c'è l'aspetto criminale della droga. Mi ricordo una volta un ragazzo di 22 anni l'hanno messo in ginocchio, lo hanno sparato sulla testa e poi gli sono passati con la macchina. Quindi di che cosa parliamo? In questi luoghi bisogna ridonare vita nuova. Allora io credo che Gesù Cristo è l'unico motivatore per eccellenza che può donare vita soprattutto ai ragazzi, perché fa comprendere il valore della vita, i presidi pastorali. Io per esempio spero prossima settimana di riuscire, io sono fondatore dell'Opera Don Giustino, io sono un religioso, sono un vocazionista, e vivo in un bene confiscato alla mafia, alla Banda della Magliana, dove ho una comunità di ragazzi che vive con me, vivo da oltre 10 anni con loro, sono ragazzi che io tolgo dalle piazze di spaccio o che hanno problemi, difficoltà. Vivo con loro. Voi sapete, le prime comunità cristiane, Atti degli Apostoli, stavano insieme, condividevano. Credo che c'è bisogno di normalità. Ecco, oggi i giovani hanno bisogno di normalità, perché è un mondo in evasione. Si sfondano, ecco, per parlare il linguaggio loro. Cioè, sono forminati, dicono a Roma. Cioè, proprio, sono sempre alla ricerca, ma sono sempre più infelici. Allora, per riprendere le parole di Papa Francesco. Cari giovani, voi non avete prezzo, non siete all'asta. Non lasciatevi comprare, sedurre e schiavizzare. Innamoratevi della libertà, non del libertinaggio, la libertà che Gesù Cristo vi offre, della serie. Il presidio pastorale a che cosa serve? A stare lì, a cercare di entrare in relazione con le persone, soprattutto dei luoghi, e soprattutto con le persone che lì subiscono i clan, subiscono il narcotraffico della droga nella città. Allora, voi sapete meglio di me che l'omertà non è un'attitudine cristiana. Lo dice un documento della Chiesa, educare alla legalità. L'omertà è un tumore sociale che priva i territori soprattutto di speranza, perché la speranza che dobbiamo annunciare ci viene incontro Sant'Agostino, a dei figli la speranza, indignazione e soprattutto coraggio. A tal proposito abbiamo fondato Radio Megafono 48. Radio Megafono 48 che cos'è? Una radio web che va sui territori, abbiamo acquistato un ex fulmino stazione carabinieri, quelli che voi vedete nei presidi, nelle manifestazioni, abbiamo creato ho montato dei megafoni con un telescopio che si alza i fari, perché bisogna illuminare le periferie, perché le periferie, cari ragazzi, non sono la parte ultima della città, è l'inizio della città, e quindi per illuminare soprattutto e per fare presidi pastorali, ecco perché, in nome del Vangelo, tra Vangelo e Costituzione. Basta così? Adesso io poi vado, basta.
0: Un flash. Ma quando, ecco, vai di sera soprattutto, sì, che fai? Che dici? Che fai?
2: Ma è molto semplice, non ci vogliono grandi progetti pastorali. Noi a volte rischiamo di voler carare dall'alto quello che non conosciamo dal basso. Bisogna stare sul territorio, cercare di capire in quel territorio cosa succede. per esempio, sì, Quarticciolo, prima accennavate a Quarticciolo dove è successo il fatto, e immaginate lì ci sono tanti fratelli nordafricani, ragazzi tante volte anche minori, che purtroppo arrivano nelle piazze di spaccio. Loro sono un po' per me gli schiavi di oggi, dei clan, e il tema della droga si lega con le case occupate, con il racket delle case occupate popolari. Quindi è tutto un sistema criminale. Allora, cosa bisogna fare? Lì bisogna avere la capacità di entrare in relazione con le persone che transitano lì. Faccio un esempio. L'altro giorno è arrivato uno con una macchina, con un SUV, tutto ben vestito, stava lì. Allora, vi dico anche come cominciano a fare. Siccome io, insieme con gli angeli custodi della scorta, che ringrazio, della Polizia di Stato, avevamo visto, no? Avevamo anche il supporto. Io cerco di interagire e di entrare in contatto con queste persone. Certamente sempre nel rispetto, eh? E cominciamo, ciao, come stai? Buonasera, come sta lei? Così, cominciamo piano piano, no? E da lì si comincia a parlare. Ma ti posso aiutare? Stai cercando qualcosa? E da lì entri in relazione con l'altro, no? E lui dice, no, ma no, sto aspettando un amico. Nella piazza di spaccio l'amico è la sostanza. E poi fanno così. A un certo punto, quando ti vedono, c'è un linguaggio. Attivano il telefono e fanno, amo, amo, amo. No, non dire amo. Guardami negli occhi, guarda, io sono un sacerdote, guardiamoci in nome della verità. Dopo cedono, perché poi la verità vince sempre, eh? E dice, sì, è vero, te lo dico, sono venuto qui per comprare la sostanza. Allora ecco, oggi hai trovato qualcuno che ti dice, ti annuncia una vita diversa, e comincio a interagire con loro, e comincio a, come dire, ad annunciare una qualità della vita, che la sostanza non fa bene. E non è solo il no, ma dare motivazione perché. E questo lo puoi fare solo se sei lì, perché sono luoghi non abitati, sono luoghi a volte pericolosi. Ma se non sbaglio, non esiste un Vangelo senza rischio e non esiste rischio senza Vangelo. Eh? Gesù Cristo camminava per le strade della Galilea, Gesù Cristo ne ha subite tante. Non è che ha testimoniato i baci Perugina, la cioccolata. Sì, ha testimoniato l'abbraccio, ma ha testimoniato anche la fermezza. Ha testimoniato il coraggio, ha testimoniato la misericordia, insomma. Quindi Gesù Cristo ha la capacità di cambiare la vita e indicarti anche la strada. Quindi io ho visto vite cambiate, perché nulla è impossibile a Dio.
0: La nostra psicologa, psicoterapeuta Laura Pizziconi, una domanda credo difficile. Allora, noi ultimamente veramente sembra anche un'emulazione, assistiamo dalla cronaca a fatti tragici che accadono nelle famiglie, soprattutto di uccisioni, di omicidi familiari che partono da giovani, anche da minorenni, l'ultimo 17enne che per il gusto, per provare, per capire cosa si prova ad uccidere. Allora, qui forse andiamo al di là, ti chiedo, del disagio. C'è una patologia?
3: Beh, quando parliamo di giovani adolescenti, e l'adolescenza ormai ha un range piuttosto lungo, diciamo, perché in genere finiva con l'emancipazione, il trovare un lavoro, costruirsi una vita che chiaramente si è posticipato notevolmente. È un po' difficile tracciare il limite tra disagio e patologia, perché questo tempo della vita, mi prendo un po' di tempo perché siccome ci sono i ragazzi, ho voglia di spiegarlo bene, e ho voglia di spiegarlo bene anche agli adulti quello che ci accade. In realtà, durante l'adolescenza noi dobbiamo affrontare dei compiti di sviluppo importantissimi, cioè assistiamo a dei cambiamenti dentro il nostro corpo. Il nostro corpo si trasforma e già questo può non essere molto agevole per molti. Abbiamo da integrare tutto quello che ci è successo fino a quel momento lì. Perché per costruire un'identità abbiamo a che fare con un momento in cui la famiglia non è più il centro della nostra vita, noi dobbiamo spostare i nostri attaccamenti dalla famiglia, sentiamo che non ci sentiamo più riconosciuti dentro quello spazio familiare, abbiamo bisogno di autonomia. Allo stesso tempo, parlo come noi perché tutto questo l'abbiamo vissuto tutti, tutti. E sinceramente sfido molti di voi, io ancora ne devo trovare qualcuno che dice che l'adolescenza è stato un periodo meraviglioso della propria vita. Ne devo trovare uno che non ha vissuto questo cambiamento in maniera comunque conflittuale e critica. Poi abbiamo questo gruppo dei pari che insomma dipende dove ti trovi, dipende il quartiere in cui abiti, dipende chi sono quelli che ti sono capitati in classe, un gruppo dal quale tu vuoi essere riconosciuto e al quale tu vuoi appartenere e spesso non hai le caratteristiche adeguate a quel gruppo oppure non trovi quelli che combaciano con te. Poi c'è tutto un piano legato alla sessualità e all'affettività, quindi comincia ad esplorare l'affettività e la sessualità, ma anche questo non è un compito facile oggi. Non è un compito facile, non è mai stato forse facile, però il problema diventa anche il fatto che se tu hai problematiche con il tuo corpo, se il tuo corpo non lo accetti, non lo vedi non lo senti riconosciuto dall'altro come un corpo che vale, che ha un valore, chiaramente tutta la dimensione della sessualità diventa disfunzionale, senza contare il fatto che l'educazione affettiva e sessuale spesso è demandata alla pornografia, cosa che in qualche modo ci fa proprio uscire da quello che è una normale vita sessuale. In più hanno a che fare con la scuola, voi siete qui con la classe, con la scuola e con le aspettative che hanno le famiglie rispetto al successo scolastico, le aspettative che hanno gli insegnanti, le competizioni che ci sono tra ragazzi e ragazze, perché un altro aspetto fondamentale è il confronto. In adolescenza cominciamo, ma forse l'abbiamo cominciato già da tempo, a confrontarci con gli altri e siccome la cultura dominante ci propone dei modelli altamente idealizzati, è chiaro che qui è figo soltanto chi è il più bravo, il più bello, il più simpatico, quello che c'ha più amici, il più. Quindi già se io sono nella media, già non vado bene. In più, spesso si trovano a fronteggiare una visione del futuro. Per molti la visione del futuro è qualcosa di completamente nebuloso, perché il futuro noi adulti non glielo

0: uno stato, cioè uno stato in cui non troverò lavoro, oppure se lo troverò, molti di voi fanno un lavoro nell'ambito, una scuola nell'ambito turistico, molto probabilmente molti non vi pagheranno, perché questo è quello che registro, cioè ti pagano alla fine della stagione l'anno dopo, ok? Quindi chiaramente dentro tutto questo le famiglie, famiglie in cui i genitori, se ci sono e sono tutti e due, e cioè è una grazia se lavorano tutti e due, ma i tempi del lavoro non si conciliano molto con i tempi della famiglia. Molto spesso invece le famiglie sono anche disgregate, quindi ci sono famiglie in cui monogenitoriali. I padri, molti padri assenti, insomma, il quadro non vi voglio deprimere, però questo è,
1: Positivo, insomma.
0: non è positivo. Cioè, non possiamo immaginare che una persona che si trova ad affrontare tutta questa roba dentro di sé sia proprio tranquilla, felice, ma anche solo per una per un aspetto, e questo crea in noi, cioè quando noi sentiamo che lo stress, tutti noi, e questo lo volevo spiegare, tutti noi abbiamo una finestra di tolleranza dello stress, cioè delle emozioni spiacevoli, dell'angoscia, del senso di vuoto, della solitudine che sono quelle emozioni di cui abbiamo sentito parlare prima. Più o meno larga, a seconda di, più o meno ampia, a seconda di quanto e di quello che abbiamo vissuto precedentemente, cioè nell'infanzia, nell'attaccamento, nella propria esperienza di vita fino a quel momento. Quando c'è troppa roba, noi non riusciamo più a regolare queste emozioni che noi viviamo, cioè queste emozioni superano la soglia, ok? E quello che noi avvertiamo è una sorta di pericolo, una sensazione di pericolo, una sensazione di minaccia. È una minaccia interna, chiaramente, non è riferita spesso a situazioni esterne, però interna. Di fronte a questo noi reagiamo in maniera automatica, automatica perché quando noi siamo a quel livello di minaccia, il cervello che entra in funzione è il primo cervello, quello più arcaico, quello alla base del tronco encefalico, qua dietro, quello che noi condividiamo con gli animali. Il nostro cervello si è evoluto, abbiamo poi avuto una costruzione ulteriore che è quella del talamo e dell'ipotalamo che regola un po' le emozioni e poi abbiamo la corteccia che è quella del pensiero. Ecco, se entra in funzione il tronco encefalico, questi altri due cervelli sono out, fuori uso. Quindi noi in quel momento in cui avvertiamo quell'emozione che ci sopraffa, noi ci difendiamo e le difese sono cinque, sono sempre le stesse e sono quelle degli esseri, di tutti gli esseri viventi e sono l'attacco, la fuga, il congelamento, l'attaccamento, la richiesta d'aiuto o il collasso o la morte apparente. Ve le descrivo un pochino perché così cominciate a capire quanto è difficile poi il confine tra patologia e disagio. L'attacco ha a che vedere con l'aggressività, perché quando qualcuno mi sento minacciato da qualcosa io attacco, ma se la minaccia è interna, intanto c'è un grosso appunto, non so da che cosa deriva. Non so dargli una spiegazione, non so interpretarla, però io reagisco. L'attacco sono quelle difese che noi spesso troviamo nella violenza, perché una rabbia verso se stessi, e dentro questo possiamo esplorare tutti i comportamenti autolesionali.

0: professionistici, degli adolescenti che si tagliano, si mettono in pericolo, affrontano sfide, tu dicevi, per vedere come muore qualcuno, ma anche come si muore. Adesso ci sono sostanze che ti fanno sperimentare, come si, cioè, tipo, come si sta da morti, cioè più o meno, no? Avvicinamento, cioè, e quello è un'altra sfida a volte, no? Quindi questa forma di attacco è una difesa, diciamo, in realtà attiva, cioè sembra strano, no? Perché poi questa nell'espressione massima contro se stessi è il suicidio, che è la seconda causa di morte per gli adolescenti. Dici, ma uno, cioè, si suicida per vivere? Sì, il paradosso è questo, perché il suicidio in realtà è un'espressione massima di attacco per riuscire ad uscire da una situazione dalla quale ci sentiamo talmente oppressi che non vediamo altra via d'uscita. Come si fa a spegnere questo interruttore? Come trovo una soluzione? È paradossale, ma siccome in quel momento il cervello limbico e il cervello, la corteccia cerebrale non funzionano pienamente, questi pensieri, cioè, non sono possibili di pensare alle conseguenze di questo. Ok? L'attacco è anche rivolto verso gli altri e da qui troviamo tutti i comportamenti di sfida. Ma notate bene che questa roba, io la dico ai ragazzi, ma la dico a tutti quanti, perché non è che noi non funzioniamo diversamente più, eh? Cioè, noi funzioniamo così, noi. Tutto quello che facciamo è dentro questo sistema e ci basta poco, a volte ci basta semplicemente che uno ci risponde male per andare in modalità e non sentirsi visti o riconosciuti per andare in questo spazio. La fuga è l'evasione e la fuga può avere tante forme. Una delle forme più tipiche dell'adolescenza è l'uso di sostanze. È l'uso di sostanze, alcol e droga, ma è anche cibo, quindi disturbi alimentari, ma è anche dipendenza sessuale o da pornografia. Ok? Sono tutti. Poi abbiamo delle difese meno attive, più di blocco, che sono il congelamento, quindi l'immobilizzazione, quindi quando io non sento niente, non provo niente, gradualmente mi spengo fino ad arrivare proprio a momenti di spegnimento depressivi, cioè che è proprio la depressione in cui proprio, cioè, quasi sono mezzo morto, quindi non mi alzo dal letto, mi sa fatica pure fare 3 metri dalla camera al bagno o alla cucina. In tutto ciò c'è l'attaccamento, quello che diceva prima Mirko, in tutto questo c'è un senso di solitudine, di isolamento e spesso i nostri attaccamenti non sono stati attaccamenti sicuri, perché io queste difficoltà le rincontro negli adolescenti, ma le incontro anche negli adulti e purtroppo quegli adulti sono padri, madri, sono insegnanti. E quindi se non ce la faccio a gestire io le mie cose, se non ho avuto, no, qualcuno che mi ha aiutato a regolare le mie emozioni, è chiaro che non sarò in grado di aiutare qualcuno a regolare le sue. Perché questo è il grosso problema, cioè che tutta questa roba qui, per rientrare dentro la soglia, ha bisogno di un'accoglienza, ha bisogno di qualcuno che ti sta accanto e che in qualche modo ti ascolta, qualcuno che si mette a fianco a te e ti lascia parlare e ti accompagna dentro questo viaggio. Perché ci vogliono altre menti per fare questo viaggio, da soli non bastiamo. Ieri ho visto un adolescente che mi diceva: sono venuto qui però perché l'ha voluto mamma, ma perché sento che c'ho bisogno, ma non voglio che lo sappia nessuno. Quindi ho dovuto fare tutta una cosa perché dopo di lui c'era una ragazza che più o meno aveva la sua età, ho dovuto fare tutta una roba, spostare gli appuntamenti per evitare che si incontrassero, no? Perché io ho detto, ma perché non hai voglia di farti? C'è una cosa, no? Cioè, e no, perché se no sembra che io non ce la faccio da solo, non sono abbastanza forte. Ecco, perché dietro tutto questo noi abbiamo delle aspettative su questi ragazzi, cioè anche che devono essere bravi, belli, fare pianoforte, essere il campione di calcio, diventare professore universitario, insomma, a 15 anni già, no? Cioè, quindi, e quindi se tu poco, magari non ce la fai, e questo ragazzo mi diceva: no, perché io non mi sento all'altezza, perché io in realtà vicino a me ce ne sono altri che sono meglio di me. E dico: vabbè, cioè, meglio, sicuramente diversi. Però il punto è che invece noi puntiamo tutto sull'essere meglio di quell'altro, non siamo capaci di passare un messaggio che dica: ma guarda che tu vai bene così, e dentro di te abita un mondo che se tu lo perlustrassi, cioè vedresti tutta la roba che sei. E qui torniamo alle speranze, perché io
1: Le
0: le vedo
1: possiamo
0: tante.
1: dire dopo le speranze? Grazie Laura, veramente un bel applauso perché
0: È chiaro che le esperienze poi patologiche ci sono tanto quanto falliscono queste difese, e anche tanto quanto dietro a queste esperienze ci sono state in molti casi, come penso che nel contesto dove vive Don Antonio, esperienze di trascuratezza, di abuso fisico, maltrattamenti, abuso sessuale, perché, violenze sessuali. Perché comunque anche una sessualità non consapevole, cioè può diventare, può essere vissuta come un abuso.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Desidero ringraziare Maria Vision per il progetto che sta portando avanti in questo mese di maggio di pregare per la pace. Questa sera abbiamo celebrato l'Eucaristia in questa nostra basilica cattedrale dedicata a Maria Santissima Annunziata. E proprio abbiamo chiesto al Signore il dono della pace. Lui è il principe della pace. Come ci ricorda tante volte Papa Francesco, ognuno di noi è chiamato a diventare artigiano di pace. E fare la pace è un lavoro artigianale perché richiede passione, pazienza, esperienza, tenacia. La pace non è un prodotto industriale, ma artigianale. E non si realizza in modo meccanico, ma necessita dell'intervento sapiente dell'uomo. Papa Francesco inoltre ci invita a pensare la pace in modo completamente diverso, a non pensare soltanto alla pace come assenza di guerra, ma a pensare alla pace come armonia, a pensare alla pace come lo shalom promesso da Cristo nel Cenacolo. A Maria, Regina della Pace, vogliamo affidare queste intenzioni di preghiera. In questo mese a lei dedicato, come tradizione il mese di maggio è proprio il mese mariano per eccellenza. A lei che è Regina della Pace vogliamo affidare tutte le intenzioni di preghiera per la pace che si elevano da ogni parte della terra affinché si instauri il regno di Gesù, regno di giustizia e di pace, regno di solidarietà e di amore.

0: perché io sono la signora del Rosario e che continuate sempre.
1: Ancora un saluto a quanti ci seguono attraverso le frequenze di Radio Pace, i canali di Telepace, 18 e 47 minuti in diretta in questo sabato 12 ottobre 2013, in diretta dal Santuario del Divino Amore, dove pochi momenti prima di entrare nel santuario abbiamo visto anche l'immagine dell'elicottero che si stava avvicinando al santuario. Quindi fra qualche minuto l'immagine, la statua originale della Madonna di Fatima sarà accolta in questo santuario. In questo momento viene raccontato quello che è stato il periodo delle apparizioni della Beata Vergine Maria Fatima dal 13 maggio 1917 al 13 ottobre dello stesso anno. Seguiamo insieme, in attesa poi di poter commentare l'arrivo della Madonna di Fatima al Santuario del Divino Amore.
2: San Giuseppe era pure vestito di bianco e Gesù bambino di rosso. Tracciando tre volte nell'aria una croce, San Giuseppe e il bambino Gesù benedissero il popolo. Le scene che seguirono le vide solo Lucia. Dapprima Gesù, pervaso di sofferenza come sulla via del Calvario con la Madre Dolorosa, ma senza la spada nel petto. Il Divino Redentore benedisse il popolo. Poi apparve gloriosa la Madonna del Carmine, incoronata regina del cielo e dell'universo, con il bambino Gesù al collo. Infine, davanti a tutti, si presentò il miracolo annunciato. Durante tutta l'apparizione la pioggia continuò incessantemente. Lucia, alla fine del colloquio con la Vergine, gridò alla gente:
0: «Guardate il sole!»
2: Il sole apparse come un immenso disco d'argento, e nonostante la sua luce potrà essere guardato a occhi nudi. Improvvisamente si mise a ballare, cominciò a girare come una gigantesca ruota di fuoco, si fermò d'un tratto per poi riprendere il giro su se stesso con stupefacente velocità. I suoi bordi assunsero un colore scarlatto, lanciando fiamme rosse in tutte le direzioni che si riflettevano ovunque, rilucendo con tutti i colori dell'arcobaleno. Roteò per tre volte, ogni volta con colori più intensi, si mosse velocemente a zigzag e si precipitò in direzione della moltitudine terrorizzata. Un unico immenso grido sfuggì da tutte le bocche. Tutti caddero in ginocchio nel fango, pensando di essere bruciati dal fuoco. Molti ad alta voce recitavano l'atto di dolore. A poco il sole cominciò a rialzarsi, tracciando lo stesso zigzag, fino ad arrivare al punto dell'orizzonte dal quale era disceso. Non si poté più guardare ad occhio nudo, era di nuovo il sole di tutti i giorni. I prodigi durarono circa 10 minuti e fu possibile guardarli fino a 40 chilometri di distanza. Erano tutti turbati e gridavano al miracolo. Le grida di entusiasmo echeggiavano lungo tutte le colline vicine e molti notarono che i loro abiti, inzuppati fino a qualche minuto prima, erano ora completamente asciutti. Si era concluso il ciclo delle visioni di Fatima.

0: Quale modo migliore per prepararci? Eccoci, adesso l'audio arriverà. Eccoci, dicevo, quale modo migliore per prepararci ad accogliere tra pochissimo la statua della Madonna di Fatima, ripercorrere la storia delle apparizioni. Ringraziamo ancora Fatima Lucarini, Bernadette Lucarini e Roberto Longo che ci hanno accompagnato in questa sorta di viaggio attraverso questa affascinante storia. Avete visto forse scorrere durante la narrazione alcune immagini dell'elicottero che insieme alla statua della Madonna di Fatima, dove sono presenti sull'elicottero il Cardinal Vallini, Monsignor Leuzzi e il Rettore di Fatima, si stanno recando proprio qui. Avete visto anche l'attesa di quanti fuori con le fiaccole stanno attendendo. Noi in diretta viviamo con l'organizzazione dell'evento e cerchiamo di capire l'elicottero tra quanto arriverà. Continuiamo intanto questo nostro momento di attesa e anche preparazione interiore al rosario e a questa nostra notte bianca di preghiera.
1: Sì, ci fanno da guida le splendide parole di Papa Francesco che durante questa catechesi davanti a tantissime persone delle associazioni mariane che si sono riunite a Piazza San Pietro ci portano proprio un messaggio di grande speranza. Papa Francesco ha definito Maria donna umile e forte, una donna che guarda negli occhi i suoi figli, e Papa Francesco ha detto: credere in Gesù vuol dire offrirgli la nostra carne con lo stesso coraggio con la quale gliel'ha offerta Maria. Maria quindi ci accompagna e ci sostiene, e tutta la sua vita è stata seguire suo figlio, quindi anche noi ci mettiamo in cammino come testimoni per seguirlo. E poi ha dato tre caratteristiche di questa donna: la donna dell'umiltà, la donna della misericordia e la donna della vicinanza, e poi l'ha definita la madre della gioia.
0: E allora noi continuiamo questa preparazione attraverso la musica, che è anche fonte di gioia ed è una forma meravigliosa, bellissima di preghiera e predisposizione interiore. Abbiamo un gruppo internazionale che generosamente oggi è con noi. Loro sono appena rientrati da una lunga tournée in Brasile. Parte del gruppo in questo momento si trova già in Germania, la rappresentanza che si esibirà adesso li raggiungerà domani, e loro sono un
1: Il Gen
0: gruppo.
1: Rosso.
0: Esatto, il Gen Rosso, prego.

0: La musica a volte è stata definita come la forma d'arte che più si avvicina a Dio, poiché non si vede, non si tocca, ma è capace di cambiare il cuore delle persone. Allora ci sembrava il modo migliore per accogliere la statua della Madonna di Fatima che sta arrivando qui, proprio all'interno del santuario, e quindi continuiamo con la musica. Prego.
1: Vi ricordo immagini in diretta dall'esterno del Santuario del Divino Amore, Telepace porta nelle vostre case anche questo momento di preghiera che vedrà soprattutto alle 19.30 un rosario internazionale in collegamento con 10 santuari mariani.

I canti sono proposti dal coro del Santuario Divino Amore. Abbiamo visto l'immagine arrivare, ora verrà predisposta perché poi faccia il suo ingresso solenne, vi ricordo, in diretta dal Santuario del Divino Amore in

Madonna di Fatima, preceduta anche da queste bambine, Schola Cantorum, il coro del Santuario del Divino Amore, continua a proporre questi canti mariani della tradizione popolare. Abbiamo ascoltato prima Andrò a vederla un dì, poi dell'Aurora tu sorgi più bella, ed ora questo canto che ci riporta a dire il vero.

0: Adesso partiamo.
1: No, non devo andare adesso.
2: Cari fratelli e sorelle, con grande emozione e grande fede continuiamo, per così dire, questa veglia di amore filiale a Maria, cominciata 2 ore e mezzo fa a Piazza San Pietro e guidata da Papa Francesco. Abbiamo sorvolato in elicottero la nostra città con l'immagine della Madonna di Fatima, la piccola Madonna che è qui
0: allora,
2: e che dal 1917 ci ricorda l'amore di Maria per il mondo intero. La Madonna apparve ai 3 pastorelli in tempi difficili, diventando la grande maestra, la guida, l'esempio di come affrontare le battaglie della vita. E questa sera e questa notte il nostro santuario del Divino Amore diventa il centro della preghiera del mondo. Ci collegheremo con tanti santuari, con tanti milioni di fratelli e sorelle che con noi pregheranno Maria per la pace e salvezza delle anime, per i nostri giovani, per le famiglie, per i malati, perché il mondo davvero ritrovi per la potenza di Dio le vie della gioia e della vita. Facciamoci guidare da Maria e vorrei offrirvi in questo piccolo pensiero un'esperienza, quella della Madonna, nel giorno in cui fu chiamata dall'angelo ad una grande missione. Ci dice San Luca nel suo Vangelo che la Madonna, dinanzi a quella proposta che non capiva, che trovò assolutamente sproporzionata alle sue forze, alle sue aspettative umane, lei che era vergine, rimase turbata. Il turbamento di Maria, un turbamento che diventò inquietudine, domanda, ricerca e che sfociò in una domanda: com'è possibile? Perché mi succede questo? E l'angelo la rassicurò: non temere, Maria, lo Spirito Santo, l'onnipotente amore di Dio è con te, ti prenderà tutta, sarà presente in tutta la tua persona, ti circonderà

0: e il bambino che nascerà da te sarà il Santo di Dio. Non temere. La risposta di Maria, aperta con il suo cuore alla parola di Dio, fu questa: sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. La proposta, il turbamento, la fede. Quante volte nella nostra vita quotidiana riviviamo le stesse esperienze, lo stesso itinerario del turbamento, dell'inquietudine, della domanda perché? E solo nella fede, come Maria, chiediamo al Signore di saper ascoltare la Sua parola, parola che non fallisce, parola che non tradisce, parola che è verità di vita. E la Madonna ci aiuti a dire sempre, anche nelle ore buie che diventano ore di luce, eccomi, sono il servo, sono la serva del Signore, fiducioso, fiduciosa, che abbandonandomi, consegnandomi, accompagnato da Maria all'amore di Dio, anche per me ci saranno prodigi di grazia e di bene. Ecco, con questa fede, nell'anno della fede, in questo luogo della fede, con tanti fratelli e sorelle di fede, noi vogliamo impetrare dalla Madonna questa sera, questa notte, la luce ancora più forte della fede, irrobustisca la nostra fede e attraverso di noi la faccia annunciare a tutta Roma, a tutto il mondo, perché solo nella fede in Cristo Salvatore c'è speranza, fiducia e vita.
1: Buonasera.
2: Buonasera.
1: Buonasera
2: a tutti.
1: Buonasera, benvenuti a tutti al Santuario Romano della Madonna del Divino Amore.
2: Salutiamo e ringraziamo Sua Eminenza il Cardinale Vicario Agostino Vallini, che ci ha portato questa sua testimonianza e questo suo intervento.
1: Il santuario nel 1931 era praticamente abbandonato e fu Don Umberto Terenzi a rilanciarlo come grande luogo di preghiera, luogo che questa sera ospiterà, questa sera e questa notte, un grande momento internazionale con la Madonna di Fatima. La veglia di questa sera andrà avanti fino a domattina alle 5 e si concluderà con la celebrazione della Santa Messa. Dopodiché la statua rimarrà con noi durante tutta la notte e poi ci trasferiremo in Piazza San Pietro insieme alla statua, dove Papa Francesco alle ore 10:30 celebrerà la Santa Messa e affiderà proprio il mondo al Cuore Immacolato di Maria.
2: Salutiamo ancora e ringraziamo il Cardinale Vicario di Roma, Sua Eminenza Agostino Vallini, che ha fortemente voluto questo evento, il Vescovo Ausiliare Monsignor Lorenzo Leuzzi. Diamo un cordiale benvenuto a tutte le autorità ecclesiastiche e civili presenti al Santuario del Divino Amore e un grazie speciale va al Rettore di Fatima, Monsignor Carlos Manuel Pedrosa Cabesignas, e a Don Fernando Altieri, Rettore del Santuario del Divino Amore. Lo abbiamo già detto. Ci uniamo a questo applauso. Lo abbiamo già detto, tra pochi istanti ci collegheremo con molti santuari mariani nel mondo, inizieremo la recita del Santo Rosario insieme. E ad aiutarci a chiamare, come si dice in gergo, i collegamenti, ci sono alcuni amici che provengono da tante altre parti del mondo.
3: Saremo collegati con la Basilica dell'Annunziazione di Nazareth, in Terra Santa, Nazareth, dove l'Arcangelo Gabriele ha apparso a Maria e dove tutto ha avuto inizio. E poi avremo Lourdes in Francia, in particolare siamo uniti agli ammalati che sono a pregare con noi stasera nella grotta di Massabielle, specialmente i pellegrini di Lunitalsi.
1: Saranno con noi poi dal santuario di Vilankanni in India.
2: E poi Częstochowa in Polonia, nel santuario della Madonna Nera.
4: e benvenuti a tutti coloro che si trovano in Africa, nel santuario della Madonna Ausiliatrice di Nairobi, in Kenya. E ricordiamo, spiritualmente uniti con noi, Kibeho, dove la Madonna è apparsa nell'81 ad Alphonsine, una giovane ragazza di 16 anni.
3: C'è anche Banneu, in Belgio, il santuario famoso della Madonna dei Poveri, nel cuore dell'Europa. A Banneu la Madonna è apparsa a Mariette Beko nel 1933, Mariette che è morta soltanto qualche mese fa.
5: Un saluto carissimo a tutti coloro che pregheranno con noi in Giappone ad Akita, dove la Madonna negli anni 70 si è manifestata a Suor Agnese nella cappella delle Serve dell'Eucaristia.
1: Siamo poi collegati anche con gli Stati Uniti, con Washington, dal santuario di Notre Dame.
6: E infine l'America del Sud con due grandi santuari, entrambi tanto cari anche al nostro Papa Francesco, Luján in Argentina e il santuario di Aparecida in Brasile. Estamos felices de vivir con ustedes este momento de oración.
1: Dunque, tutti insieme con Maria oltre la notte. Ci sono con noi collegati inoltre tanti che ci seguono da casa attraverso i mezzi di comunicazione, televisione, radio, web. Ringraziamo la RAI, TG1 e Vaticano, il CTV, Centro Televisivo Vaticano, Telepace, TV2000, Radio Maria, Maria Visione e tutte le altre emittenti che consentiranno e consentono in questi minuti la trasmissione di questa veglia di preghiera. E adesso è veramente con grande, grandissima gioia e un pizzico di emozione che vi proponiamo un videomessaggio che Papa Francesco, Vescovo di Roma, per questa serata. Il Papa, come sentirete, saluterà personalmente molti dei santuari collegati che si stanno collegando appunto attraverso radio, TV e web con noi questa sera. È uno dei momenti più belli, più emozionanti di questa nostra veglia di preghiera e noi vorremmo davvero ringraziarlo per questa attenzione particolare che ci ha dedicato in questa serata. Volevamo e vogliamo in questa veglia pregare anche per le sue intenzioni, per quanto lui ha in cuore, per la sua vita e vogliamo anche pregare per la sua missione nella Chiesa e nel mondo. Ma ascoltiamo direttamente le parole di Papa Francesco.
7: Cari fratelli e sorelle, saluto tutti i pellegrini presenti nel Santuario del Divino Amore e quelli che sono collegati dai santuari mariani di Lourdes, Nazareth, Luján, Vailankani, Guadalupe, Akita, Nairobi, Benno, Shesokova e Marian Valley. Questa sera mi sento unito a tutti voi nella preghiera del Santo Rosario e dell'adorazione eucaristica sotto lo sguardo della Vergine Maria. Lo sguardo, quanto è importante. Quante cose si possono dire con uno sguardo. Affetto, incoraggiamento, compassione, amore, ma anche rimprovero, invidia, superbia, perfino odio. Spesso lo sguardo dice più delle parole o dice ciò che le parole non riescono o non osano dire. Chi guarda la Vergine Maria? Guarda tutti noi, ciascuno di noi. E come ci guarda? Ci guarda come madre, con tenerezza, con misericordia, con amore. Così ha guardato il Figlio Gesù in tutti i momenti della sua vita, gioiosi, luminosi, dolorosi, gloriosi, come contempliamo nei misteri del Santo Rosario, con amore. Quando siamo stanchi, scoraggiati, schiacciati dai problemi, guardiamo Maria, sentiamo il suo sguardo che dice al nostro cuore: forza figlio, io sono che ti sostengo. La Madonna ci conosce bene, è mamma, sa bene quali sono le nostre gioie e le nostre difficoltà, le nostre speranze e le nostre delusioni. Quando sentiamo il peso delle nostre debolezze, dei nostri peccati, guardiamo a Maria, che dice al nostro cuore: rialzati, va da mio figlio Gesù. In lui troverai accoglienza, misericordia e nuova forza per continuare il cammino. Lo sguardo di Maria non si rivolge solamente verso di noi. Ai piedi della croce, quando Gesù le affida all'Apostolo Giovanni e con lui tutti noi dicendo: donna, ecco tuo figlio, lo sguardo di Maria è fisso su Gesù. E Maria ci dice, come alle nozze di Cana: qualsiasi cosa vi dice, fatela. Maria indica Gesù, ci invita a testimoniare Gesù, ci guida sempre al suo figlio Gesù, perché solo in lui c'è salvezza, solo lui può trasformare l'acqua della solitudine, della difficoltà, del peccato, nel vino dell'incontro, della gioia, del perdono. Solo lui. Beata perché hai creduto. Maria è beata per la sua fede in Dio, per la sua fede, perché lo sguardo del suo cuore è sempre stato fisso su Dio, sul Figlio di Dio che ha portato in grembo e ha contemplato sulla croce. Nell'adorazione del Santissimo Sacramento Maria ci dice: guarda il mio figlio Gesù, tieni lo sguardo fisso su di lui, ascoltalo, parla con lui. Lui ti guarda con amore, non avere paura. Lui ti insegnerà a seguirlo per testimoniarlo nelle grandi e piccole azioni della tua vita, nei rapporti di famiglia, nel tuo lavoro, nei momenti di festa. Ti insegnerà a uscire da te stesso, da te stessa, per guardare agli altri con amore, come lui che non ha parole, ma con i fatti ti ha amato e ti ama. O Maria, facci sentire il tuo sguardo di madre, guidaci al tuo figlio, fa che non siamo cristiani di vetrina, ma che sanno sporcarsi le mani per costruire col tuo figlio Gesù il suo regno d'amore, di gioia e di pace.

0: Un'unica parola. Grazie Papa Francesco, grazie davvero per questo straordinario messaggio. Come lei ci ha detto, Santità, Maria ci guarda come madre, con tenerezza, con misericordia e con amore. Noi non ci dimenticheremo, Santità, delle sue parole. Quando siete in difficoltà, schiacciati dai problemi, guardate a Maria che ci dice: forza figlio, rialzati, ci sono io che ti sostengo.
1: Il Papa ci indica come via per andare oltre la notte l'incontro, la gioia ed il perdono. And actually we would like to thank together with the Pope, everyone from all over the world is connected with us tonight, starting from the sanctuaries of Aparecida, and then Washington again, Bano, and then Lourdes, Luan, Nairobi, Vailankani, Akita, Cestokova.
0: In questo momento ci uniamo al Santo Padre nel dare di nuovo un caloroso benvenuto a tutti i santuari che sono collegati con noi, che si stanno collegando in questo momento, in particolare a Aparecida e Washington, Nazareth, Lourdes, Luan, Nairobi, Bano, Vailankani, Akita e Cestokova. Il Papa ci presenta la bellezza dell'incontro, della gioia, del perdono, come via per andare oltre la notte.
1: Oltre la notte drammatica dei naufragi sul Mediterraneo, oltre la notte delle guerre, oltre la notte dei conflitti, pensiamo in particolare in questo momento al Medio Oriente, oltre la notte delle malattie, oltre la notte delle catastrofi ambientali, sempre più frequenti in questi anni, oltre globale che porta a disoccupazione, disperazione, ma anche più semplicemente oltre la notte delle solitudini e delle cattiverie.
0: È in questa notte che la luce di Maria brilla di fronte a noi come una stella del mattino e c'è accanto come Nostra Signora che viene in fretta verso i suoi momenti più difficili della nostra esistenza. Ognuno di noi e insieme come comunità universale di fratelli e di sorelle, allora ci mettiamo davanti a lei. Le portiamo tutto quello che c'è nel nostro cuore, le nostre famiglie, i nostri amici, le nostre storie, le preoccupazioni per il futuro del mondo e della società. E ripetiamo stasera la preghiera che ci ha insegnato Papa Francesco. Maria, donaci il tuo sguardo. È una preghiera umile, una preghiera fiduciosa, una preghiera insistente, che come ci insegnano anche i santi, è capace di smuovere il cuore di Dio, facendo sì che Egli intervenga ancora nella nostra vita e nella nostra storia.
1: E ora, uniti a Papa Francesco, uniti al Cardinal Vallini, uniti a Monsignor Leuzzi, e a tutti gli altri vescovi presenti nei santuari nel mondo con cui siamo appunto collegati, diamo inizio al nostro Santo Rosario internazionale, in cui contempleremo questa sera e questa notte i misteri della gioia. Noi all'interno del santuario e chi ci sta seguendo con i maxi schermi fuori pregheremo in italiano e alla recitazione delle decine si alterneranno testimonianze e momenti artistici. Le meditazioni ai misteri saranno tratte dal monologo teatrale Nel grembo di una donna, interpretato questa sera da Silvia Budri e introdotti da Bernadette Lucarini. Le musiche da scena sono di Gabriella Marino e verranno eseguite con i 10 solisti che l'accompagnano. Ecco, essendo un momento di preghiera, gli artisti stessi che salutiamo e ringraziamo per essere con noi vi invitano, ci invitano a non applaudire.
2: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarmi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, figlioli miei, amati miei, voi siate scelti perché avete risposto, avete messo in pratica le mie indicazioni e amate Dio al di sopra di ogni cosa. Perciò, figlioli, pregate con tutto il cuore affinché si realizzino le mie parole. Digiunate, fate sacrifici, amate per amore di Dio che vi ha creati e siate figlioli. Le mie mani tese per questo mondo che non ha conosciuto il Dio di amore. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio Padre, onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, tuo unigenito Figlio, nostro Signore, che fu concepito dallo Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, soffrì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, ascese al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà di nuovo a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, il perdono dei peccati, la resurrezione della carne e la vita eterna. Amen.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Credere, celebrare, vivere e pregare. La verità della fede cristiana. Tutta la dottrina della Chiesa Cattolica, basandosi sulla Sacra Scrittura, la tradizione apostolica e il Magistero, fungendo da riferimento sicuro per l'insegnamento della fede e la formazione cristiana. Con questo programma vogliamo aiutare i fedeli a vivere in modo più solido la propria fede, attraverso la comprensione del messaggio di Cristo. Tutti i venerdì alle ore 21:30. A cura di Don Francesco Verzini, rettore del seminario di Assisi, diocesi di Perugia.

Allora, mi chiamo Konstantinos Polikronopoulos, ho 49 anni, sono disoccupato, il mio primo ex lavoro è nel marketing, nella promozione e pubblicità di prodotti e servizi. Vivo a Egaleo e le mie origini sono dal Peloponneso e dall'Epiro. Era il periodo della crisi, era appena iniziata la crisi. I primi che hanno pagato nella cosiddetta crisi, tra virgolette, siamo stati noi. Eravamo in reparto marketing. Erano quelli che non erano necessari nelle aziende. Questo facevamo, così semplicemente, proprio come lo dico, è semplice, non è niente di diverso, né qualcosa di strano, è così.

mestiere e non ero mai rimasto nemmeno un giorno senza lavoro. Ogni volta che volevo lasciavo il mio lavoro e ogni volta che volevo lo riprendevo, perché ero sicuro di quello che sapevo e facevo e sapevo di farlo bene. Quindi, quando è passato quell'anno in cui cercavo lavoro e non riuscivo a trovarlo, mi ha buttato giù tantissimo psicologicamente. La mia situazione economica era così grave, così brutta, che a 47 anni sono stato costretto a... Perché non avevo soldi per affittare una casa, non avevo nemmeno soldi per mangiare. E quello che ho fatto è stato tornare a casa di mia madre. Mia madre mi ospitava, lei che è pensionata e prende 520 euro al mese. E l'affitto che paghiamo è di 300 euro. Quando sono stato costretto a tornare da mia madre mi sono sentito... La prima emozione che ho provato è stata l'umiliazione. Cioè è qualcosa che ti abbatte completamente. Piano piano questa sensazione di abbattimento diventava sempre più profonda, ti faceva sentire sempre più giù, molto giù. Ti costringe a dire, va bene, ho 47 anni, la mia vita è finita, questo era tutto quello che avevo da dare, non avevo più niente da offrire. Tutti questi pensieri ti portano a non voler uscire di casa, a non voler parlare nemmeno con te stesso, ad andare davanti allo specchio e dirti, chi sei, idiota? Cosa fai? Cosa offri in questa vita? Perché respiri? Perché dovresti vedere tu il sole? Cosa ti rende un membro utile in questo bordello in cui vivi? Perché sei stato costretto a tornare a casa di tua madre a 47 anni? Perché hai avuto paura di restare per strada? Avevo paura di restare per strada. Questa umiliazione poi si trasforma in rabbia. All'improvviso hai visto... In un mercato rionale, in una zona, due ragazzi litigavano vicino a un cassonetto della spazzatura per qualcosa come della frutta. Questo mi ha scosso moltissimo e ho detto che quello che dovevo farlo subito. Sono andato a casa, ho preparato 10 pasti, ho chiamato un'amica, le ho detto è successo questo, andiamo a distribuire queste cose, le dai, le ho detto in un mercato rionale, vuoi venire? Mi ha detto vengo, siamo andati al mercato, ma le persone non prendevano i pasti per motivi. E abbiamo iniziato a parlare. E quando ho iniziato a mangiare qualcosa perché avevo fame, allora sono arrivate le persone e hanno mangiato con noi. E abbiamo iniziato a parlare e cose così. Ed è allora che mi è venuta l'idea della cucina, del cucinare per strada, che non è né carità, né mensa, né filantropia. È un pasto, è un pasto, è un pasto. La solidarietà è quando dai, dai quando non hai. Cioè ti sacrifichi. Quando non hai, puoi sacrificare il tuo tempo. Puoi sacrificare un appuntamento con tua moglie, puoi sacrificare un appuntamento con un tuo amico, puoi sacrificare mezzo filone di pane che domani non avrai da mangiare tu e lo dai. Questa è solidarietà. Filantropia e carità sono quando proviamo pena per le persone e diamo quando abbiamo qualcosa in più. Cioè, oggi ho 100 dracme, ne do 5. Questa è filantropia. Io non voglio che le persone provino pena per l'uomo. Cioè che lo compatiscano, né che gli facciano la mensa dei poveri, dandogli un piatto di cibo, e poi se ne va. Questo lo si fa ai cani. Proviamo pena per i cani o per gli animali. L'uomo non è un animale, è un essere umano. C'è una grande differenza tra l'andare a ricevere un piatto di cibo, prenderlo e andarsene, e l'andare e dire a una persona, prendi amico e vieni a sederti a mangiare insieme a noi. La differenza è enorme. Cioè quello che facciamo noi, la cucina sociale, l'altro uomo, dovrebbe accadere in ogni quartiere, da parte di persone diverse. Cioè sedersi tutti insieme a mangiare e iniziare a parlare, smettere di... Il mio sogno è una cucina sociale, dove persone diverse si incontrano, mangiano insieme e parlano, per combattere l'isolamento. Vorrei anche una casa sociale dove potersi riunire. E questo, se possibile, dovrebbe accadere non solo in ogni quartiere della Grecia, ma in ogni quartiere. Quando dico quartiere, intendo in ogni quartiere di qualsiasi paese. Non è ovunque in Grecia.

0: che esiste questo problema. Puoi sentirti umiliato quando vedi una nonnina che cerca tra i rifiuti per trovare qualcosa da mangiare. Chi non si sente umiliato non è umano. È un'umiliazione vedere una persona come te che cerca tra i rifiuti per del cibo. Nella società di oggi, cioè nel 2013, è un'umiliazione, non solo per me, per chiunque, vedere un bambino che vive per strada. Per questo dico che dobbiamo fare attenzione alla parola umiltà e che umile, umiliato hanno un doppio significato, molto doppio. È umiliante vedere un pensionato che prende 500 euro e ne deve spendere 300 per l'affitto e 200 per le medicine e non ha da mangiare, dopo aver lavorato 40 anni a ogni primo ministro e a ogni partito di tutto il pianeta. Perché? Perché? Questa sarebbe la mia domanda. Perché? Perché dovrei andare sulla Luna e andare... E perché i soldi che spendo per andare sulla Luna non dovrei darli invece dove c'è davvero bisogno. A cosa mi serve la Luna se le persone sulla Terra muoiono? Spiegatemi qualcuno, così capisco. Perché un pensionato che ha lavorato per 50 anni e a cui hanno trattenuto i soldi, ora deve mendicare un piatto di pane. Perché? Perché deve esistere la divisione tra le persone? Perché deve esistere la divisione tra le patrie? Cioè, cosa sono i confini? Sono loro che li possiedono. Quanto sono costati i confini? Che cosa incredibile che esista la divisione tra le persone, perché deve esistere la divisione tra le patrie, cioè cosa sono i confini? Sono loro che li possiedono. Quanto sono costati i confini? Cosa vuol dire confine? Dove metto un limite? Dove traccio una linea? Perché? Perché succede tutto questo? Per quale motivo? Per il denaro. Il denaro cosa? Che me lo spieghi? Che venga a spiegarmi perché. Perché crede in quello che dice che farà e poi non fa nulla. Ovviamente per la sua visibilità personale. Perché allora ha la sua visibilità personale. Che me lo spieghi. Che venga a spiegarmi perché. Perché crede in quello che dice che farà e poi non fa nulla. Ovviamente per la sua visibilità personale. Perché allora ha la sua visibilità personale. E non guarda ciò che dovrebbe davvero guardare. Il suo prossimo, il suo popolo, i loro popoli.
1: Questo bambino che ho aspettato un figlio per tutta la vita. Cioè, avevo già delle figlie più grandi e aspettavo un aiutante. E anche adesso vorrei ancora che ci fosse un bambino che mi aiutasse. Ma il mio aiutante è tale perché mi dà suggerimenti. Sta zitto, mi guarda. Quando facciamo qualcosa insieme. E sia piallare o martellare da qualche parte. Io gli spiego e parlo ad alta voce. C'è una parabola a riguardo. Quando il Signore era seduto e decideva a quale famiglia mandare quale bambino, gli angeli erano seduti e dicevano: Signore, perché dai il tuo bambino più difficile a questa famiglia? Stanno così bene, vivono felici. Perché a loro? E noi diciamo, non è per... Loro potevano... fargli capire che io esisto. Una foglia sull'albero, il vento. E io continuamente... gli parlavo. Gli parlavo di questo. Gli dicevo. Una soglia. Questi sono fiori. Questa è gioia. Noi con lui. Usciamo di notte. Spiego cosa sono le stelle. Io dico, figliolo, le stelle. E lui,

Lui mi vede e mi guarda con occhi maturi, più grandi della mia età. Non è ancora uguale allo spirito che vive in esso. Lui è molto più forte di me e lui mi guida. Guida me, la nostra famiglia, i bambini, ed ecco perché. Solo ora sto iniziando a capire cosa sia l'amore. All'inizio, l'amore per se stessi, perché per poter vivere insieme bisogna amare se stessi. Amare se stessi, amare tua moglie, amare i tuoi figli, compresi i più grandi. Amare i tuoi parenti, i genitori, i miei genitori sono vivi. Amare le persone. Amare le persone nella loro essenza. E l'essenza è una sola. Solo l'amore può salvare questo mondo.

sottotitoli creati da Dima Torzok, realizzati con cura per garantire una migliore comprensione del video e offrire un'esperienza di visione più accessibile a tutti gli spettatori.

0: La storia è che un ufficiale tedesco in uniforme delle SS entrò nel ghetto e, in una notte piovosa, mia madre gli disse: "Prendi la mia bambina". E lei, mia madre, racconta che solleva le mie braccia e consegna la neonata, cioè me, una bambina ebrea di 2 anni e mezzo, e con il cuore spezzato racconta di avermi affidata nelle mani di un uomo straordinario in uniforme delle SS. Oggi sappiamo che quell'uomo, Eluy Zepelva, serviva nell'esercito tedesco perché viveva al confine con la Germania. Ma in realtà lui mi prese nel suo cappotto, mi mise dentro come una neonata e mi portò al confine tra Germania e Polonia, a casa dei suoi genitori. E loro mi crescono. Lui racconta che sono sua figlia illegittima e mi allevano, mi trasformano in una cristiana cattolica. Mi crescono fino alla fine della guerra. Che gesto, che incanto, che mano tesa. Un'esperienza di scintille di luce in mezzo a cose che si possono chiamare follia dell'umanità.
1: Ricordo che mio, sai, mio patrigno, sai, mi picchiava e mi picchiava con cavi di prolunga, grucce, pezzi di legno e ogni sorta di cose. E, sai, dopo ogni pestaggio mi diceva, sai, che gli faceva più male che a me. E sai, che lo faceva solo perché mi voleva bene. Era una cosa che, sai, mi trasmetteva il messaggio sbagliato su cosa fosse l'amore. Così per molti anni, sai, ho pensato che l'amore dovesse far male. E ho ferito tutte le persone che amavo. E misuravo l'amore in base a quanto dolore qualcuno era disposto a sopportare da me. E solo quando sono arrivato in prigione, in un ambiente privo d'amore, ho iniziato ad avere una sorta di comprensione di cosa fosse davvero e cosa non fosse.

e ho incontrato qualcuno mentre camminavo. Edges mi ha dato la prima vera intuizione su cosa fosse l'amore perché ha visto oltre le mie condizioni. E il fatto che fossi in prigione con una condanna all'ergastolo per omicidio, e non solo per omicidio, ma per aver commesso il peggior tipo di omicidio che un uomo possa commettere, l'omicidio di una donna e di un bambino. Ed era Agnes, la madre e la nonna di Patricia e Chris, la donna e il bambino che ho assassinato, che mi hanno dato la migliore lezione sull'amore, perché a tutti gli effetti dovrebbe odiarmi. Ma non lo fece. E nel corso del tempo e attraverso il lungo viaggio che abbiamo intrapreso insieme, è stato davvero sorprendente. Mi ha dato amore.

Quando sono diventata la prima donna presidente dell'Irlanda, non è stato tanto che sentissi una pressione, quanto piuttosto che le donne erano sbalordite. Così tante donne hanno pianto il giorno della mia inaugurazione, semplicemente per il fatto che una donna potesse essere presidente. Ho scoperto che quando ispezionavo un picchetto d'onore, era sorprendente che una donna potesse ispezionare i militari. Tutte queste cose erano così nuove e diverse e ho infranto un soffitto che era molto reale nella società irlandese. Ma io stessa, non so, mi sentivo abbastanza sicura, non che sapessi già come fare tutto, perché stavo ancora trovando la mia strada, ma che ero capace quanto qualsiasi uomo e l'avrei fatto in modo diverso e mi sarebbe piaciuto farlo in modo diverso e speravo di farlo anche meglio. Abbiamo davvero valori comuni. Lo ricordo costantemente. Il dono più meraviglioso che ci sia stato fatto è stato da parte di visionari nel 1948, presieduti da una donna, Eleanor Roosevelt, nella Commissione sui diritti umani che ci ha dato la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. E il primo articolo di essa inizia così: «Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti». E mi piace che la dignità venga prima dei diritti, perché la dignità riguarda il sé, riguarda la consapevolezza di sé, riguarda tutte le cose, la religione, la cultura, ed è anche la persona che giace per strada, senza casa e che diventa invisibile. Non hanno dignità nella loro invisibilità. Quindi nessuno dovrebbe essere privo sia della dignità che dei diritti. E penso che quando uniamo dignità e diritti, si rafforza ciò che sono davvero i diritti umani. Penso che sia molto importante per i giovani sentire la visione e l'ispirazione della leadership. Molti di loro sono giovani leader, ma credo sia importante che sappiano che esiste una passione per la verità e l'integrità e per risolvere i problemi molto complessi. Faccio parte di un gruppo di cui sono molto orgogliosa di far parte, chiamato The Elders, riunito da Nelson Mandela. Mi sono sentita molto onorata quando siamo stati riuniti nel maggio 2007. E ci ha parlato. Kofi Annan era lì. C'era anche Jimmy Carter. C'era anche Muhammad Yunus. E ci ha detto, siate umili e ascoltate. Andiamo dove ci sono i veri problemi, dove ci sono alcuni conflitti dimenticati. E non pensare di conoscere la risposta prima di arrivarci. Vai e ascolta. Ascolta queste persone e poi usa le tue capacità, la tua energia e la tua integrità per cercare di risolvere quei problemi. Portali all'attenzione perché tu hai accesso al tavolo, al potere. E tutto ciò che ha detto ha risuonato in me. Sono stato molto ispirato da lui. E penso che sia importante che i giovani trovino leader ispiratori e siano in qualche modo guidati nella loro stessa leadership. Perché oggi nel nostro mondo abbiamo bisogno di leadership. Ne abbiamo davvero bisogno. Sono assolutamente convinto che sia importante, probabilmente è la cosa più importante. E non si tratta di un singolo individuo gerarchico. La leadership fa parte di un'intera struttura che incoraggia lo spazio per agire a tutti i livelli. Sono una nonna. Adoro essere una nonna. Sono una vera nonna irlandese. Ho 5 nipoti e nel 2050 avranno tutti più o meno 40 anni. E penso a loro e al mondo di 9 miliardi di persone con cui condivideranno il pianeta. E davvero mi sento estremamente preoccupata per ciò che diranno di noi. Ci ringrazieranno perché abbiamo preso le decisioni coraggiose e ambiziose sugli obiettivi di sviluppo sostenibile e sul clima che erano necessarie? O saranno così arrabbiati con noi perché non l'abbiamo fatto? Avremmo dovuto capire, ma in qualche modo non abbiamo dato la leadership. Sento le loro voci e il più delle volte mi sembra che saranno probabilmente arrabbiati, a meno che non cambiamo rapidamente rotta. Ed è questo che mi fa alzare dal letto la mattina

Salve, buona giornata, sono Padre Agostino e oggi vi volevo presentare un programma che grazie a Dio ha avuto tantissimo esito in tutto il mondo e si chiama Exodus 19, Exodus 90. Si riferisce all'esodo, no? Questo cammino dalla schiavitù alla libertà, no? E questo programma è nato come una sfida che hanno fatto i seminaristi per aiutarli a vincere i propri vizi. E ora lo fanno uomini di tutte le età, giovani e anche più grandi, e di tutte le classi sociali. L'obiettivo, appunto, è diventare

uomini davvero uomini santi. E si tratta di una serie di esercizi spirituali di tipo ascetico e spirituale. Dura 90 giorni, 3 mesi, e aiuta ad acquistare l'autodominio. Il cofondatore e il CEO di questo programma, di questo apostolato bellissimo, dice che dopo 3 anni, perché questo apostolato ha 3 anni, l'Exodus 19, più di 15.000 uomini hanno partecipato a questa sfida. Questa sfida interpella direttamente il cuore di tanti maschi di oggi. Il Papa Francesco appunto ci dice che siamo stati fatti non per la comodità, ma per la grandezza, per la grandezza. E l'Esodus appunto tocca e sfida agli uomini a diventare più grandi, più santi, più se stessi. Li chiama a una cosa più alta. La sfida, più che altro, no? Tra alcune discipline, si tratta di alcune prassi ascetiche, per esempio di non bere alcol per 3 mesi, non vedere la TV, non usare l'internet, i social, soltanto per questioni di lavoro, no? E anche propone esercizi di sacrificio, no? Come il digiuno, ogni tanto fare la doccia fredda, non mangiare i dolci, no? E così, no? Ma questo è un obiettivo, il controllo di sé, imparare a controllarsi. E questo programma guarda agli uomini, e solo per gli uomini, non è per le donne, perché riguarda anche alle sue necessità spirituali. Ma anche si sta preparando già uno per le femmine, si chiama Fiat 90, ma mi sa che ancora non è del tutto pubblico questo programma, ma già si sta preparando e annunciando qualcosa. E questo programma anche senza dubbio invita a pregare tutti i giorni, un'ora, i giovani oggi pregano un'ora, è vero, anche se non lo credete. Questa sfida è delle esperienze più forti che loro hanno, questo incontro con la Bibbia, con la Sacra Scrittura. E appunto queste riflessioni vengono guidate in un'applicazione che si trova in Android e anche in iOS, e lì viene ogni giorno la meditazione dell'esodo che devi fare. E appunto è questo cammino che ti porta dalla schiavitù di tantissimi vizi ha una maggiore libertà. E anche per esempio l'Exodus ha conseguenze dirette sul matrimonio, e per quello ci vuole il permesso, la benedizione della moglie, no? Ma senza dubbio alla fine la moglie avrà un marito più comunicativo, più presente per lei. E anche in questo programma, quando tu rimuovi tutte le distrazioni, tutte le tentazioni, ti accorgi di che hai tanto, tanto tempo e che sprechi tanto tempo purtroppo, no? E per esempio anche c'è un'epidemia di pornografia in tutto il mondo, e tanto consumo di materiale che anche poco a poco fa del male alla tua anima per il peccato. Ed è empiricamente provato che l'Exodus ti aiuta, se non a lasciare del tutto, ma a fare grandi passi contro questi vizi. E in questa sfida la preghiera è un elemento essenziale e delle più forti che hanno i giovani, perché appunto si compromettono a pregare un'ora per 90 giorni. Anche si prega il rosario e lì si incontra a Dio nella preghiera e tutte le sue invitazioni a una maggiore santità, a una grandezza come maschi. E infine, e questa è una esperienza che ci invita a liberarci poco a poco. È interessante che la definizione di libertà è la capacità di autodeterminarsi, cioè capacità di mettersi limiti. Terminis, no? Del latino.
È interessante che la stessa libertà ha questa definizione che possiamo dire si contraddice, no? Invece, dice Chesterton, e mi piace tantissimo questa frase sua, che il culme della libertà è la capacità di negarsi a se stesso. Allora vi invito veramente a proporre e a vivere questa sfida che è già incominciato 2-3 giorni fa. C'è l'applicazione, si chiama Exodus 19, scaricatevela e lì ci sono queste sfide. È anche importantissimo farlo insieme ad altri, questo non si fa da solo, si fa in gruppi. Invita qualche gruppo di amici e avete un incontro semanale, anche lì c'è tutto spiegato in questa applicazione, per camminare insieme verso questa libertà. Vi mando un forte abbraccio, Dio vi benedica. Arrivederci.

Sono Francesco e faccio parte della comunità Cenacolo da qualche anno. Oggi sono felice proprio di testimoniare alla fine quello che tramite questa famiglia, perché è una scuola di vita dove mi insegna ogni giorno a superare le lotte della vita, e tutto questo avviene tramite la preghiera, una cosa che tanto mi sta aiutando a prendere sempre coscienza di più di me stesso e di come sono fatto. E alla fine proprio quello che mi sentivo dal cuore, che quando sono entrato in comunità sempre pensavo che il problema era la droga, era quello che tanto mi ha ferito nella vita, però in fondo anche camminare ho scoperto che avevo tante dipendenze, come la dipendenza di un cellulare, di un telefonino o della musica, della televisione, di tante dipendenze, e oggi in comunità mi occupo anche alla fine di incontrare tanti giovani che entrano in comunità, e quello che tanto vedo è che i giovani di oggi non sono tanti drogati, diciamo proprio così, alla fine di sostanze, ma quello che di più rovina è proprio questo cellulare, alla fine il cellulare, internet, no? Si arriva in comunità a volte distrutto 18enni, distrutti dipendenti con questo, con questa malattia. Poi le dipendenze sono sempre di più con questo, con queste cose di internet, no? Anche tanti giovani alla fine arrivano con 18 anni e vuoti dalla vita, perché magari si sta sempre abbassati con la testa su un cellulare, no? Quello che vedo che la comunità anche tanto mi sta donando a me è dire grazie. Quando ero fuori ero sempre applicato con la testa su questo telefonino, e tante volte anche mia mamma, quando mi serviva un piatto, non sapevo dire grazie, no? La comunità mi sta insegnando anche queste piccole cose, no? A mettere un telefonino da parte e non usarlo più, ma usarlo con il buon senso, no? Avere il buon senso di non farmi gestire, ma io gestire un domani anche che esco un telefonino, non chiudermi un domani in una stanza 4-5 ore e che sia tutto normale, ma anche saper usare internet, no? Questo che il mondo, la tecnologia ogni giorno ci offre sempre nuovo, e questo per me sono felice proprio di testimoniarlo, perché ecco, mi vedo tanto guarito, anche se vivo senza telefonino, ma alla fine vedo che non è quello è il frutto della vita, no? È un po' questo quello che mi sentivo di testimoniarvi, questo. Grazie.

0: È una persona molto coraggiosa.
1: È qualcuno che ti dice di non avere paura.
2: È una persona che ha scelto di seguire la parola e l'insegnamento di Dio.
3: È un ponte tra me e Dio.
4: È una persona come un'altra con una marcia in più.
5: Il sacerdote è una figura spirituale che ti aiuta nel tuo cammino di fede.
6: E ci aiuta ad avvicinare alla fede, alla carità e alla speranza in Dio.
7: Sia quella persona che magari sia più vicina a Dio e che più ci rende consapevoli della grandezza e della bellezza del suo amore.
8: Hanno una forza grande che sicuramente non proviene da loro o completamente da loro.
9: Quindi lo associo alla figura di Cristo, la figura del buon pastore,
10: che ci guida e ci dà la forza di ritrovare il senso alla nostra esistenza.
11: E sceglie di mettere in secondo piano la propria vita proprio per aiutare e guidare gli altri.
12: Per come lo vedo io, può essere visto in due modi. Se è grande, cioè se ha, insomma, se è grande di età in quel senso, lo vedo come un padre, no? Come se fosse mio padre, quindi una persona a me cara. Se invece è più giovane, lo vedo come un fratello, addirittura quasi come un amico. Cioè deve essere un amico per me, un migliore amico con cui io posso confidarmi.
13: Penso che mi possa guidare nel discernimento della volontà di Dio su di me.
14: San Cipriano diceva che non può avere Dio come padre chi non ha la Chiesa come madre. E io aggiungo che non può avere la Chiesa come madre chi non ha un sacerdote come padre. Deve darci l'idea non solo del Gesù uomo, ma anche del Gesù Dio.
15: Per me il sacerdote è l'immagine di Dio Padre in te.
16: Che molte volte sa darti risposte che non trovi da altri, perché lo reputi un confidente, comunque nella mia esperienza così.
0: E quindi hanno bisogno più delle persone normali, di noi comuni civili, tra virgolette, laici, di preghiere, per poter continuare la loro missione.
17: Mi hanno aiutato a capire meglio chi sono, a capire meglio chi è Dio nella mia vita, e mi hanno indicato un modo migliore per seguirlo, che fondamentalmente è l'amore. E quindi

0: Entriamo nel vivo delle testimonianze, le testimonianze di chi ha trovato Dio attraverso la comunità Nuovi Orizzonti e quindi di chi adesso opera attivamente per cercare quei ragazzi che ancora devono incontrare Dio. E sono accanto proprio a Pietro Bettella da Padova, che ci vuole un po' raccontare la sua esperienza di vita, la sua esperienza da ex tossicodipendente. Viva ex!
1: Ex, sì. Preciso anch'io ex, perché comunque da circa un anno sono in una comunità a Frosinone, in un paese che si chiama Piglio, e niente, sono stato graziato dal Signore, è stato preso proprio per i capelli, perché comunque un anno fa, esattamente un anno fa, stavo molto male. Ho avuto una discesa agli inferi pazzesca, quindi in un momento proprio mio di sconforto ho chiesto aiuto a mia madre. Mia madre mi ha, se mi sei in ascolto, mi ha aiutato, mi ha

0: mi ha costretto a stare chiuso in casa finché non si trovava una soluzione. Io sono riuscito comunque a fidarmi totalmente di questo suo aiuto. E da lì a poco dopo sono entrato in questa comunità e devo veramente ringraziare il Signore perché il mio passato è molto, molto ricco di sostanze, di alcol. Ho iniziato che avevo 15 anni e ho proseguito fino all'anno scorso. Ho iniziato con le canne, dopo con le pasticche, dopo ho proseguito con la cocaina. Tutto è nato comunque da una non richiesta di aiuto da parte mia. Sicuramente anche un mancato ascolto dei miei genitori, comunque mio padre è sempre molto assente, con problemi poi anche di alcol, quindi comunque ne ho risentito personalmente. E devo anche dire che essendo nati in un nucleo familiare numeroso, siamo in 7 figli, quindi molta dispersione, molta non comprensione. Poi anche io se avevo bisogno di chiedere aiuto non lo chiedevo e quindi mi sono rifugiato proprio in queste cose purtroppo. Però devo ringraziare veramente il Signore di aver affrontato tutto questo peso, questo malessere perché comunque sono riuscito proprio a capire il senso poi che ha avuto tutto ciò che fino all'anno scorso, ripeto, non avevo nessuno.
1: Pietro, tu dici che non volevi chiedere aiuto, ma l'anno scorso hai sentito questa urgenza di chiedere l'aiuto a tua madre. Cosa è successo? Cosa è scattato in te?
0: Allora, innanzitutto l'aiuto che ho chiesto a mia madre non è stata una semplice richiesta verso la madre, ma comunque ho sentito un'entità particolare, una mano tesa verso di me, che probabilmente, insomma, sicuramente era quella di...
1: Madonna.
0: Sì. Ho sentito molto una presenza particolare, quindi ho sentito che dovevo sfruttare questa occasione. Il fatto che comunque in seguito poi mia madre stessa mi abbia proposto di entrare in una comunità a sfondo religioso non è un caso perché comunque in quel momento più l'aiuto suo in seguito si è combaciato alla perfezione, quindi sono tuttora in cammino e non è finito perché insomma poi il cammino è tutta la vita, eh sì, però i cristiani di comunità sono importantissimi davvero.
1: Adesso dici tu, come volontario della comunità, cosa fai per gli altri?
0: Ma sicuramente non è che vado dalle persone a esporre la mia vita così, dire guardate che la droga fa male. Sì, anche questo fa parte un po' dell'aiuto, però sicuramente metto in ascolto dei problemi che hanno e la comunità poi è molto vasta, nel senso che comunque ti fa anche capire molto il senso vero dell'amicizia, i sentimenti veri, cioè cosa che fuori non avevo mai capito, comunque sono sempre stato circondato da persone non vere, piene di maschere, quindi comunque tutta una serie di miglioramenti che ti dà la comunità anche nelle relazioni soprattutto e nel capire i problemi che hanno, quindi ascoltarli veramente non con le orecchie ma col cuore.
1: Quanti anni hai, Pietro?
0: 29.
1: Ti auguriamo il meglio della vita.
0: Grazie. Grazie.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

benvenuti a Gualdo Tadino, tanto vi dico dove siamo. Siamo qui a Gualdo Tadino e il Vescovo mi ha chiesto questo servizio e l'obbedienza è la cosa che ti fa libero. Per noi sacerdoti è molto importante e anche classifica il nostro stile di servizio di ministero in comunione con il Vescovo e con il Santo Padre. Sono ormai a 6 parrocchie e nulla dirà che ce ne saranno anche altre. E così, scherzando con il Vescovo, perché anche lui non sta tanto meglio di me, con 2 diocesi, e abbiamo detto più che preti e Vescovo divisi, siamo dei ministri condivisi. Sono 6 comunità e, come avete visto, io sono poco presente, perché ho chiesto a loro che la fede non c'è perché c'è il prete, ma perché c'è Gesù Cristo, c'è Gesù il risorto e il Cristo, l'unto del Signore. Per cui le mie, dico così, ma saranno le nostre comunità, sono comunità che si sanno gestire in tutto. E a me viene lasciato il compito, quello specifico del sacerdote, i sacramenti, la vita spirituale, l'incontro con le famiglie. E essendo non grandi comunità, ecco, anche il progetto diocesano è molto più semplice da applicare, perché diventa un progetto dove vivere con le famiglie, nelle famiglie, diventa veramente la grande occasione. Che poi stiamo bene anche noi preti, come si dice, con questo stile di parrocchia e di pastorale. Qui siamo nella chiesa la più bella. È una chiesa che è un tempio di arte, veramente, che c'è sempre da scoprire qualcosa. Il mio predecessore, il grande Monsignor Luigi Merli, se lo incontrate fatevela raccontare, perché lui l'ha vissuta millimetro per millimetro, perché ci sono stati grandi anni di restauro, di ripristino, che neppure ci si immagina. E qui ci troviamo in un tempio. Voi ogni angolo che guardate, considerate che sono 1000 anni che su queste pareti la parola Gesù viene ripetuta, una volta in latino, adesso in italiano, qualche volta anche in gualdese, insomma, in tutte le lingue. Perciò, ecco, mi trovo a fare questo servizio. Non è semplice. Il Vescovo poi mi ha affiancato dei giovani sacerdoti studenti che il fine settimana vengono a fare esperienza. Per cui anche la fede e il servizio pastorale è fatto veramente in comunione, in famiglia, famiglia presbiterale, famiglia di sacerdoti del vicariato. Noi ci incontriamo una volta al mese come vicariato, condividiamo il pranzo insieme, facciamo quello che si fa in famiglia. Non si parla del lavoro, ma di come è andata la giornata, di quali sono i nostri sogni. E io spero che questo stile di sacerdote, chissà se qualche giovane verrà così catturato come sono stato catturato io, essere catturati dallo sguardo di Gesù che ti dice ti fidi di me, vieni, prendiamo il largo. E questo è il largo della nostra diocesi. Di tutto questo, grazie al nostro grande Vescovo Domenico e a colui che mi ha accolto, il Vescovo Sergio, e quello che verrà, non sappiamo, domani ci verrà detto cosa hanno deciso. Non importa chi è la persona, l'importante è che il centro ci sia sempre e solo lui.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

cari figli, in questo tempo di grazia, in cui siete chiamati alla conversione, vi incoraggio, cari figli, a offrirmi le vostre preghiere, sofferenze e lacrime per la conversione dei cuori che sono lontani dal cuore di mio figlio Gesù. Pregate con me, figlioli, perché senza Dio non avete futuro nella vita eterna. Li amo, ma senza di voi non posso aiutarvi. Perciò dite sì a Dio. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Assisi romana, medioevale, francescana, contemporanea. Assisi, città della bellezza e della natura, della spiritualità e dell'accoglienza, della pace e della santità. Dopo esser nata come insediamento umbro, fortemente influenzato dalla civiltà etrusca, intorno al III secolo a.C. il piccolo centro, alle pendici del Monte Subasio, entra nella sfera di influenza romana e ne sono splendidi esempi il Tempio di Minerva in Piazza del Comune, il sottostante Foro Romano e la Domus del poeta Properzio, con pavimenti rivestiti da mosaici e pareti ricoperte da decorazioni originali. Passeggiando per le vie del centro storico, ci si sperde nell'architettura medievale con monumenti e chiese di autentico valore, come la Cattedrale di San Rufino. C'è poi il folklore tipico dell'età di mezzo, che trova la sua massima espressione nella festa primaverile del Calendimaggio. Questa vede la città divisa in due parti, simbolo dell'antica rivalità tra due ricche famiglie assisane.

giochi, canti, danze, cortei in costume e scene nei vicoli permettono di fare un tuffo nel passato e di rivivere l'atmosfera di quel tempo.

Ma la vera essenza di Assisi è la spiritualità francescana, che si respira in ogni angolo, partendo dal santuario della Spogliazione, primo luogo del percorso di santità di Francesco. Fu qui, in questa piazza, tra queste mura, che nel 1206 il giovane re delle feste di Assisi rinunciò alle sue ricchezze per essere povero tra i poveri. Ora, un grande progetto di recupero architettonico e valoriale permetterà di attraversare la porta che Francesco percorse prima di restituire tutti i suoi averi al padre Pietro di Bernardone, essere abbracciato dal vescovo Guido e così accolto dalla Chiesa. Spostandosi poco lontano, ci si trova di fronte alla maestosità della Basilica di Santa Chiara, dove è custodito il corpo della umile compagna di Francesco e il crocifisso che gli parlò nel convento di San Damiano e gli disse: «Va e ripara la mia chiesa». Infine, è raggiungendo quasi la sommità del Subasio che si incontra l'eremo delle carceri, dove Francesco si ritirava a pregare e meditare. Sono tanti i luoghi che parlano del poverello, ma la Porziuncola, la piccola chiesetta del IV secolo, intitolata a Santa Maria degli Angeli e collocata oggi nella grande basilica del XVII secolo, è ricca di significati. È qui, infatti, che Francesco accoglie i primi frati, ha la visione del perdono di Assisi e viene a morire il 4 ottobre del 1226. Dopo la sua scomparsa, la città e la chiesa intera comprendono subito che se n'è andato un grande uomo, santificato appena 2 anni più tardi. A lui sarà dedicata l'imponente basilica ai piedi della Rocca Maggiore, avviata nel 1228 da Gregorio IX e consacrata il 25 maggio 1253 da Papa Innocenzo IV. Eretta su 3 livelli, si passa dalla tomba con le spoglie mortali del santo alla basilica inferiore, con affreschi di Cimabue, Simone Martini e molti altri, fino al magnifico ciclo giottesco della basilica superiore,

anche contemporaneità, con la santità dei nostri giorni del beato Carlo Acutis, sepolto nella chiesa di Santa Maria Maggiore, e la straordinaria pagina di storia presente al Museo della Memoria, che racconta l'accoglienza di circa 300 ebrei nascosti e salvati durante la Seconda Guerra Mondiale. Visitare e vedere Assisi significa vivere una spiritualità unica, insita nelle pietre delle sue vie, delle sue piazze, chiese e monumenti, nella bellezza della sua natura incontaminata e nella profondità del suo messaggio di pace e di fraternità.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: e ti sazia con fiore di frumento. Manda sulla terra il suo messaggio, la sua parola corre veloce.
1: Loda il Signore Gerusalemme.
0: Annuncia a Giacobbe la sua parola, i suoi decreti e i suoi giudizi a Israele. Così non ha fatto con nessun'altra nazione, non ha fatto conoscere i suoi giudizi.
1: Loda il Signore Gerusalemme.
2: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse comunione con il sangue di Cristo? E il pane che noi spezziamo non è forse comunione con il corpo di Cristo? Poiché vi è un solo pane, noi siamo, benché molti, un solo corpo. Tutti infatti partecipiamo all'unico pane. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù disse alla folla: Io sono il pane vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. Il pane che io darò è la mia carne per la vita del mondo. Allora i giudei si misero a discutere aspramente fra loro. Come può costui darci la sua carne da mangiare? Gesù disse loro: in verità io vi dico, se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno, perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. Come il Padre che ha la vita ha mandato me e io vivo per il Padre, così anche colui che mangia me vivrà per me. Questo è il pane disceso dal cielo. Non è come quello che mangiarono i padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in eterno.

Ecco, cari fratelli e sorelle, oggi la Chiesa celebra la solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo, conosciuto come Corpus Domini. Questa festa ebbe origine in Francia nel metà del XIII secolo e fu estesa in tutta la Chiesa da Papa Urbano IV nel 1264. Essa si concentra su due manifestazioni fondamentali: la Santa Eucaristia come corpo e sangue di Cristo e un'altra, la Chiesa come corpo di Cristo. Cari fratelli e sorelle, nello studio della nutrizione umana esistono alcune verità ben note. Siamo ciò che mangiamo e un buono cibo nutre il corpo. Mentre il cibo materiale sostiene il nostro corpo, il cibo spirituale nutre la nostra anima, la prepara e la custodisce per la vita eterna. La Santa Eucaristia, corpo e sangue di Cristo, non solo rende la nostra anima capace di abitare in uno corpo sano, ma la rende anche degna di presentarci davanti a Dio. Cari fratelli e sorelle, nella prima lettura abbiamo ascoltato che Mosè ricorda il popolo come Dio si sia preso cura di loro, nutrendoli e sostenendoli nel deserto. Ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame e poi ti ha nutrito con la manna. Non dimenticare il Signore tuo Dio che ti ha fatto sgorgare acqua dalla roccia e ti ha nutrito con la manna. Cari fratelli e sorelle, in questo modo Dio ha manifestato il suo amore e la sua capacità di sostenere il suo popolo sia fisicamente che spiritualmente. No? Oggi Dio ci dona l'Eucaristia come nutrimento spirituale. Per questo l'Eucaristia è il sacramento della salvezza universale. Nella seconda lettura Paolo ci ricorda l'unità della Chiesa attraverso la partecipazione all'unico corpo e sangue di Cristo. Durante la celebrazione eucaristica, persone, comunità, razze e nazioni sono uniti perché condividono lo stesso corpo e sangue del Signore. Cari fratelli e sorelle, ogni messa richiamo la nostra attenzione sulla presenza reale di Cristo nella Eucaristia. Nel Vangelo di oggi Cristo proclama chiaramente: io sono pane vivo, il pane che io darò è la mia carne. Se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avrete in voi la vita. A causa di queste parole, alcuni dei suoi discepoli lo abbonderanno dicendo: questo linguaggio è troppo duro. In altro, nei primi secoli, i romani accuseranno i cristiani di cannibalismo. Tuttavia, come afferma Gesù, la sua carne è vero cibo e il suo sangue è vera bevanda. Pur essendo prefigurati dalla manna che gli israeliti mangiarono nel deserto, l'Eucaristia è diversa, perché Cristo promette: chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna. L'Eucaristia sostiene dunque la nostra vita spirituale, mentre il cibo materiale e la manna sostenevano soltanto la vita fisica e mortale. Essa ci dona la grazia di sentirci perdonati e di essere pronti per donare gli altri. Andiamo alla messa non perché siamo
degni. Veniamo alla messa non perché siamo degni, ma perché abbiamo sempre bisogno della misericordia e dell'amore di Dio. Questi doni ci vengono l'offerta attraverso l'Eucaristia. Quindi oggi celebriamo la solennità del Santissimo Corpo e Sangue, chiediamo al Signore il suo grazia e il suo aiuto a vivere la nostra vita migliorare, nostra vita bene. Sia lodato Gesù Cristo.

0: ci alziamo e professiamo la nostra fede. Credo
1: in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà.
0: Amen. Fratelli e sorelle, grati per il dono del sacramento del corpo e sangue del Cristo, iniziamo al Padre la nostra preghiera fiduciosa.
2: Preghiamo insieme: ascoltaci, o Padre.
1: Ascoltaci, o Padre.
2: Per la Chiesa, sappia chiamare ogni uomo e ogni donna alla nuova ed eterna alleanza inaugurata nella Pasqua del Signore e donata nel suo corpo e nel suo sangue. Preghiamo.
1: Ascoltaci, o Padre.
2: Per i sacerdoti, le loro parole e i loro gesti siano fedele riflesso della vita del Signore che hanno scelto di servire, specialmente nel ministero della parola e nella celebrazione del sacrificio eucaristico. Preghiamo.
1: Ascoltaci, o Padre.
2: Per i perseguitati a causa della fede, nell'Eucaristia trovino la forza di perseverare con coraggio nell'adesione al Vangelo. Preghiamo.
1: Ascoltaci, o Padre.
2: Per chi soffre nel corpo e nello spirito, per gli smarriti e gli sfiduciati, il dolore, la solitudine e la tristezza siano vinti dall'invocazione del nome del Signore e dalla partecipazione al suo banchetto eucaristico. Preghiamo.
1: Ascoltaci, o Padre.
2: Per la nostra comunità, la gioia della celebrazione eucaristica e la devota adorazione del sacramento ci insegnano a riconoscere i doni di Dio e a rendergli grazie con cuore riconoscente. Preghiamo.
1: Ascoltaci, o Padre.
0: Cari fratelli e sorelle, ora affidiamo al Signore le nostre preghiere. Chiediamo al Signore il suo grazie. Affidiamo al Signore i nostri familiari e tutte le persone che soffrono dalle vere malattie. Ricordiamo le nostre intenzioni personali. Preghiamo per le persone che hanno chiesto le nostre preghiere. In particolare Don Nowaski, Chantal e Samir Nassif, noi ti preghiamo.
1: Ascoltaci, o Padre.
0: Padre buono, accogli le nostre preghiere, purifica i nostri pensieri e desideri. Rendici fedeli alla nuova alleanza del tuo Figlio per ricevere un giorno l'eredità eterna. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Nell'offerta del pane e del vino sull'altare cantiamo il canto numero 60.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio all'ode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Concedi benigno alla tua Chiesa, o Signore, i doni dell'unità e della pace, misticamente significati nelle offerte che ti presentiamo, per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Il Signore

è veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Sacerdote vero ed eterno, egli istituì il rito del sacrificio perenne. A te per il primo si offrì vittima di salvezza e comandò a noi di compiere offerta in sua memoria. Il suo corpo per noi immolato è la nostra cibo e ci dà la forza. Il suo sangue per noi versato è la bevanda che ci redime da ogni colpa. Per questo mistero di salvezza, il cibo e la terra si uniscono in uno cantico nuovo di adorazione e di lode, e noi, con tutti gli angeli del cielo, proclamiamo senza fine la tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lode. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e ti rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile resurrezione e ascensione al cielo. Nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne e gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, oh Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione. Doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Felice, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Raccongiungi a te, Padre misericordioso, di tutti i figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti. Ricordiamo i nostri cari defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale, o tu Dio, doni al mondo ogni bene.

0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri dal turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa e dona l'unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa,
0: ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
1: Canto di comunione numero 119.
2: Il corpo e il sangue di Cristo vi custodiscono.

0: Preghiamo. Donaci, o Signore, di godere pienamente della Tua vita divina nel convinto eterno, che ci hai fatto pregustare in questo sacramento del Tuo corpo e del Tuo sangue. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Domani sera, alle ore 18, abbiamo un concerto in questo santuario. Chi volesse, l'ingresso è libero. Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Inchinatevi per la benedizione. Il Signore vi benedica e vi custodisca.
1: Amen.
0: Faccia risplendere per voi il suo volto, vi faccia grazia.
1: Amen.
0: Rivolga a voi il suo volto e vi conceda la sua pace.
1: Amen.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
0: La messa è finita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio. Canto numero 391.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari amici di Maria Vision, vi invitiamo cordialmente a pregare insieme per la pace nel mondo. Di fronte ai tanti conflitti e sofferenze che affliggono così tante persone, vogliamo unire i nostri cuori e le nostre anime in preghiera per la fine della violenza e dell'ingiustizia. Per favore, unitevi a noi nella preghiera per l'amore, la comprensione e l'armonia tra le nazioni. Chiediamo a Dio di donarci la saggezza e la forza per costruire un mondo migliore e più pacifico. Crediamo che la preghiera comune abbia il potere di cambiare i cuori e ispirare l'azione per la pace. Insieme chiediamo a Dio saggezza e forza affinché possiamo costruire un mondo basato sulla pace e sulla compassione. Portando una torcia accesa, vogliamo che la sua luce sia un simbolo del nostro desiderio di pace. Uniamo ora i nostri cuori e le nostre intenzioni nella preghiera per l'armonia, la comprensione e la riconciliazione. Signore, Tu sei la luce del mondo. Ti chiediamo di illuminare l'oscurità del conflitto e dell'incomprensione che regna nei nostri cuori e nel nostro mondo. Possa questa fiaccola ricordarci che in Te c'è sempre speranza e un nuovo inizio. Dio misericordioso, Ti chiediamo il dono della pace nel mondo. Aiutaci a lottare per l'armonia e la concordia tra le nazioni. Abbi pietà di coloro che soffrono a causa della guerra, della violenza e dell'ingiustizia. Infondi saggezza e coraggio nei cuori dei leader affinché prendano decisioni che portino a una pace duratura. Concedi a tutti noi la grazia del rispetto reciproco, della comprensione e della compassione. Signore, rendici strumenti della Tua pace. Dove c'è odio, portiamo amore. Dove c'è danno, portiamo il perdono. Dove c'è discordia, portiamo l'unità.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, figlioli miei, amati miei, voi siete scelti perché avete risposto, avete messo in pratica le mie indicazioni e amate Dio al di sopra di ogni cosa. Perciò, figlioli, pregate con tutto il cuore affinché si realizzino le mie parole. Digiunate, fate sacrifici, amate per amore di Dio che vi ha creati e siate figlioli. Le mie mani tese per questo mondo che non ha conosciuto il Dio di amore. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: Carissime amiche ed amici di Maria Visione, benvenuti a questo speciale sulla misericordia. Dopo la pausa estiva riprendiamo il nostro speciale sulla misericordia. Come vedete, nuovi allestimenti, nuova scenografia, ma sempre al centro della nostra trasmissione la misericordia. Ecco, l'anno giubilare della misericordia si sta chiudendo, ma non per questo, dobbiamo dimenticarci. Anzi, è proprio prendendo spunto da tutte le catechesi, da tutti, veramente le riflessioni che Papa Francesco ci ha donato durante quest'anno e che continua a donarci, sulla misericordia. E con lui i nostri pastori, i nostri vescovi, i nostri sacerdoti, noi riprendiamo questo nostro cammino attraverso le opere di misericordia, le opere di misericordia tangibili che vengono effettuate dai nostri fratelli, dalle persone, che vivono veramente la misericordia del Signore. Oggi con me in studio vedete Alessia, ciao
1: Ciao, grazie
0: Alessia,
1: dell'invito.
0: e Tiziana.
2: Ciao.
0: Alessia e Tiziana sono presidente e vicepresidente di un'associazione che si chiama Riconciliazione e Pace, un'associazione che nasce, diciamo, come frutto di una fraternità,
1: Esatto.
0: francescana che si chiama Madre della Riconciliazione e della Pace. Cominciamo da qua, cominciamo dalla fraternità francescana, cominciamo dal cammino, cominciamo a capire, cosa c'è nel percorso spirituale, personale di Tiziana, di Alessia, ma anche di tutte le persone che compongono la fraternità e l'associazione?
1: Io lascerei
0: Lasciamo parlare
1: parlare
0: Tiziana.
1: Tiziana.
2: Ok, allora la fraternità nasce dal desiderio di Padre Cristoforo di fondare una fraternità in cui le persone che hanno sofferto, che non sono riconciliate, possano trovare la riconciliazione del cuore, prima di tutti. Questa fraternità ha il suo fondatore, appunto, che è Padre Cristoforo, ma ha diverse sedi, tra cui una è questa di Ancona Falconara, dove il padre spirituale che ci segue spiritualmente qui in loco è Don Giuseppe De Sisto, il diacono di Falconara. E questo cammino si struttura in diverse fasi, c'è un cammino di aspirantato, un cammino di noviziato e poi si entra in fraternità. Aspirantato e noviziato sono due nomi che fanno a volte paura, ma servono soltanto, è un periodo in cui si conosce la

0: fraternità, dove viene presentata la fraternità, la spiritualità francescana e si discerne se si è si è dediti a una spiritualità francescana oppure no. Quindi in questo periodo vengono fatte catechesi appunto su Francesco, sul discorso fraternità francescana, madre, riconciliazione e pace. E poi c'è l'ingresso in fraternità e da lì poi come membri si fa parte di progetti che poi vengono portati avanti appunto attraverso le associazioni. L'associazione di Ancona porta avanti il progetto insomma della casa per i papà separati.
1: Eh sì, è proprio di questo. Infatti, proprio questa è infatti l'opera di misericordia di cui vi parliamo oggi. Un'opera di misericordia particolare, un'opera di misericordia che va a toccare un settore della società e una nuova povertà pressoché sconosciuta. Ed è quella dei papà divorziati. Ecco, da qui mi riaggancio un attimo alla fraternità francescana e alla figura del Diacono Pino che da sempre, lo conosco personalmente, e da sempre ha avuto e ha nel cuore il desiderio, la voglia, l'ardore di aiutare le famiglie.
2: Le famiglie in difficoltà.
1: E famiglia è tutto, famiglia è anche il papà divorziato, famiglia è anche quel bambino o quei bambini che sono strattonati da una parte all'altra.
2: Sono contesi.
1: E quindi è proprio andando a toccare la famiglia nelle sue ferite e nella sua sofferenza che si fanno veramente le opere di misericordia.
2: Le opere di misericordia, sì.
1: Ma parlaci tu, Alessia, parlaci di questa situazione, parlaci dell'associazione, di come è nata l'associazione e di questo progetto.
2: Come diceva adesso Tiziana, noi abbiamo fatto un percorso personale, no, di guarigione, quindi molti di noi conoscono quali sono le ferite, spesso legate magari anche alle situazioni appunto familiari. Ci è stato insegnato e continuiamo naturalmente sempre a imparare, perché il nostro cammino si concluderà quando ritorneremo alla casa del Padre, quindi finché siamo qua avremo sempre qualcosa da imparare. In questo cammino noi abbiamo compreso quanto importante sia innanzitutto l'essere accolti e sentiti e sentirsi amati. E in primis da Dio naturalmente, perché una volta che siamo riconciliati con Dio possiamo poi passare alla fase successiva, che è quella di riconciliarci con noi stessi e poi con il prossimo. E fatto tutto questo percorso si giunge a una consapevolezza, si comprende quanto è importante essere aiutati, incontrare delle mani tese che ci portano a fare un percorso e a sanarci nell'anima. E questo è importantissimo. Se nella nostra vita non avessimo incontrato figure, no? Una figura forte, appunto come due figure forti, quella del Diacono Giuseppe e anche quella di Padre Cristoforo, se non fossimo stati accompagnati in questo nostro percorso non avremmo compreso veramente quanto è misericordioso e grande l'amore di Dio. E appunto in questo cammino noi abbiamo maturato anche il desiderio di restituire il bene che noi stessi abbiamo ricevuto. E abbiamo fatto nostro un progetto che il Diacono Pino ci ha sempre mostrato senza veli. Come dicevi tu poco fa, lui ha sempre avuto nel cuore l'aiutare le famiglie e le aiuta, no, anche spiritualmente, no, le segue, ne segue tantissime, ma non solo le famiglie ma anche le singole persone. E quindi ha mostrato appunto questo progetto, quello di dare una risposta concreta alle famiglie che sono in difficoltà. E nella fattispecie proprio dare accoglienza e aiuto ai papà separati. Perché questo? Perché i papà separati? Perché sono persone che vivono alla periferia della nostra esistenza, che molte persone non sanno e non si rendono conto di quanto vivono ai margini della nostra società. È una realtà purtroppo quella dei papà separati, che sono considerati tra le altre cose tra i nuovi poveri. È una realtà che ai più è sconosciuta.
1: Entriamo nel concreto, perché effettivamente mi rendo conto che magari chi ci ascolta può storcere un po' il naso, no? Ma come? Parliamo di una settimana in realtà, papà separato, papà divorziato, parliamo di famiglia, poi parliamo di famiglie separate, andiamo ad aiutare, sì, andiamo ad aiutare là, diciamo prima, dove la famiglia è ferita, dove ci sono le ferite dell'uomo. E la realtà di un papà divorziato oggi è una realtà, come dicevamo prima, ai più sconosciuti, sconosciuta. Ma nel dettaglio, proprio per toccare con mano, per far capire a chi ci ascolta di cosa stiamo parlando, parliamo di una persona che normalmente ha un lavoro.
2: È una persona che normalmente ha un lavoro, ma che comunque vive un disagio socio-economico. Perché? Perché chi ha un reddito normale, uno stipendio normale, quando ce l'hanno, esatto, che oggi purtroppo siamo anche no, in situazioni ancora più gravose, chi ha uno stipendio normale, quando si ritrova deve pagare gli alimenti, deve pagare se per la moglie, magari se no, non lavora, per i figli, magari devono pagare il mutuo residuo della casa, oppure comunque l'affitto della casa che devono lasciare comunque, no, perché in presenza di minori comunque la casa va lasciata al coniuge.
1: Perché diciamo che il 90% delle volte, il 99% delle volte i figli poi restano con la mamma.
2: Con la mamma,
1: e quindi,
2: sì.
1: E quindi anche l'unità abitativa, che era l'unità della famiglia, rimane comunque ad uso.
2: Ad uso esclusivo della moglie e quindi dei figli. E quindi si trovano a vivere con un reddito residuo che è inferiore a una soglia minima stabilita dall'INPS, che si aggira intorno ai 600-700 euro. Noi comprendiamo bene che con 600-700 euro o anche 800 euro che siano, non riescono a permettersi un'altra casa, quindi un affitto, tantomeno un altro mutuo. E poi non riescono a garantirsi una vita dignitosa, perché qui parliamo di aiutare queste persone a riprendere in mano la propria esistenza, a riacquisire la propria dignità. Ci sono tanti uomini che purtroppo, visto questo disagio, sono costretti a dormire in macchina, a rivolgersi alla Caritas per avere un pasto, non due, un pasto al giorno. E ci sono tante persone che anche noi consideriamo tra le non sospettabili, no? Nel senso che apparentemente noi pensiamo che magari non abbiano problemi, invece ci sono sempre più uomini che sono costretti a vivere una situazione di disagio, di marginalità. E noi è lì che vogliamo andare a dare una mano, perché appunto, come dicevo prima, sono considerati tra i nuovi poveri e non ci sono strutture nella regione Marche, non ci sono altre strutture che danno loro accoglienza. Ce n'è un'altra che si trova a Fano, ma non ce n'è nessun'altra che si trova nella provincia di Ancona.
1: E dietro questo desiderio, dietro questo impulso, dietro questa spinta è nato un progetto che si chiama Regina Pacis, un progetto di cui vi parleremo fra pochi minuti. Restate con noi.
3: Preghiamo insieme per le intenzioni dei nostri fratelli. Scrivi le tue intenzioni di preghiera su WhatsApp al numero 329 533 32 41 o chiamaci allo 075 81 36 35 per partecipare in diretta.

Bentornati a Misericordia sei tu, questo è il nostro speciale di Maria Vision sulla misericordia e sulle opere di misericordia. Oggi, per chi si collegasse solamente in questo momento con noi, parliamo di papà divorziati e di un progetto nato a Falconara Marittima che si chiama Regina Pacis ed è una casa, un appartamento messo a disposizione di tutti quei papà che sono diventati nuovi poveri a colpa del divorzio, per colpa della separazione e che non hanno più un sostentamento che permetta loro una vita dignitosa. E allora vi portiamo subito con le immagini al 14 di settembre a Falconara Marittima e andiamo insieme con Tiziana e con Alessia a tagliare il nastro della casa Regina Pacis.

0: Siamo anche noi entrati idealmente nella casa, nell'appartamento Regina Pacis a Falconara. Abbiamo riconosciuto Alessia, abbiamo riconosciuto il Cardinal Menichelli. Alessia, parlaci un attimo di questa giornata di festa che è stata il 14
1: È
0: settembre.
1: stato emozionante rivedere queste immagini perché è stata una giornata intensa e importante al tempo stesso, non per noi, ma per coloro che andremo ad accogliere e ad ospitare. Questa casa, intitolata appunto alla Regina della Pace, è composta da un appartamento di 125 metri, oltre a un terrazzo di 50 metri quadrati. Avremo la possibilità di accogliere quattro papà, perché ci sono quattro camere, doppi servizi, una zona lavanderia ripostiglio, diciamo, e una zona comune dove c'è il salone e la cucina, dove loro potranno appunto condividere i momenti, no, di quotidianità. E questa casa è stata acquistata dall'associazione, l'abbiamo interamente ristrutturata grazie all'aiuto di tante persone che credono e condividono con noi, no, credono in questo progetto, credono nel fare il bene, no? Nell'essere quella mano tesa appunto per gli altri. E questa casa è stata arredata in modo sobrio, daremo appunto alloggio, come dicevo poco fa, a quattro papà, alloggio temporaneo a papà separati o divorziati, saranno in autogestione e ci sarà il supporto dei nostri volontari per tutto ciò che concerne la quotidianità. Però la cosa importante che noi proporremo agli ospiti è innanzitutto un percorso spirituale, naturalmente per chi, no, lo vorrà e lo desidera. Ci sarà anche la possibilità di seguire un percorso psicologico sia personale che di gruppo. Questo è importante perché le situazioni delle ferite sono situazioni gravose e quindi hanno poi delle ripercussioni e delle conseguenze a livello emotivo, ma anche e soprattutto psicologico. E cercheremo di aiutare loro a condividere e a costruire e a imparare anche a fare quello che viene definito l'automutuo aiuto, cioè chi per primo è stato aiutato poi
0: Poi aiutare
1: si
0: gli
1: rimette
0: altri.
1: in gioco e aiuta anche gli altri. Naturalmente questo presuppone un percorso, no? Da parte loro e noi saremo lì ad aiutarli. E
0: Ma
1: qualora ce ne fosse bisogno, scusami,
0: perfetto.
1: qualora ce ne fosse bisogno ci sarà anche l'ausilio di un avvocato che si è messa a disposizione per aiutare quei papà che appunto sono in gravi difficoltà economica e là dove ci sarà la necessità di un intervento a livello legale per definire le cose, insomma, ecco, ci sarà anche questo tipo di aiuto. Compito dei volontari sarà quello appunto di cercare di far sentire loro il più in famiglia possibile, quindi accoglierli proprio, ecco, ancora prima di dargli, no, l'aiuto e un piatto da mangiare. E li accompagneremo nel reinserimento in tutto ciò che e nelle difficoltà, li aiuteremo nelle difficoltà che loro incontrano nella loro vita quotidiana e anche nel percorso di guarigione interiore, no? Anche riacquisire fiducia anche nei confronti del prossimo. E, ecco, cercheremo di fare
0: E
1: questo.
0: anche nei confronti di
1: Eh
0: Dio nella
1: sì,
0: Chiesa, perché credo che
1: sicuramente sì, infatti.
0: in queste situazioni spesso ci troviamo di fronte a persone che hanno
1: Che si
0: perso un
1: sentono.
0: po' la
1: Sì.
0: speranza da tutti i punti di vista, che si sentono
1: Si sentono
0: abbandonate
1: abbandonati,
0: e si sentono,
1: abbandonati. Infatti è
0: esatto.
1: proprio per questo che ho detto, no? Proporremo per prima cosa un percorso spirituale, perché sappiamo noi quanto è importante arrivare a comprendere che anche da un'esperienza non positiva ci sono degli insegnamenti, no? Da trarre.
0: Attrarre.
1: E quindi li accompagneremo, sempre con l'ausilio del nostro assistente spirituale, li accompagneremo in questo percorso. E là dove ci sarà la possibilità favoriremo anche una riconciliazione in famiglia, perché no? Se sarà possibile, se ci saranno i presupposti, questo naturalmente secondo ciò
0: Caso
1: che,
0: per caso.
1: esatto, caso per caso, e ciò che sarà poi la volontà di
0: Ed
1: Dio,
0: era una
1: naturalmente.
0: delle domande che vi volevo fare, cioè dietro tutto questo cammino stupendo, c'è poi fra i vari obiettivi quello di riconciliare la famiglia? Sì, mi avete già
1: Sì,
0: risposto e ve
1: è
0: ne
1: l'obiettivo
0: ringrazio. Chiaramente deve
1: principale.
0: essere l'obiettivo principale. Quattro posti, quattro persone, possono sembrare tanti, ma in realtà mi rendo conto che sono pochi. E sicuramente avrete molto più di 4 persone che vi chiederanno aiuto e che conoscendo, venuti a conoscenza di questa realtà, a cui tra l'altro è stata data anche una ottima risonanza mediatica, vogliamo dire, no? Con con una bella conferenza a cui hanno partecipato il cardinale, un tavolo rotondo a cui hanno partecipato il cardinale Menichelli, il sindaco di Falconara Goffredo Brandoni, c'era anche il vescovo di Palestrina che era Monsignor Segalini e padre Cristoforo che è, come ci diceva prima Tiziana, il fondatore della, della fraternità. Dicevo un risalto mediatico perché parecchi articoli sui giornali, se non altro sui giornali locali. E quindi molti papà sicuramente arriveranno a bussare alla vostra porta. Tiziana, come li scegliamo?
2: Noi
0: purtroppo ci troviamo di fronte anche a questo problema pratico, no?
2: Sì. Beh, ci sarà sicuramente un'equipe che vaglierà caso per caso e poi da lì insomma, le persone che hanno un particolare bisogno, una particolare necessità sicuramente avrà la precedenza. Sicuramente verranno aiutate le persone della provincia, insomma, in primis e poi se ci sarà l'opportunità anche persone da fuori provincia.
0: Ci sono dei criteri anche sulla base del reddito, sulla base della situazione di indigenza?
1: Infatti noi abbiamo redatto una carta dei servizi e in tutto questo naturalmente noi non camminiamo da soli ma siamo in collaborazione con la Caritas diocesana perché naturalmente è importante, no, costituire una rete e soprattutto anche di aiutarsi, no, a vicenda anche con le proprie esperienze personali acquisite e quant'altro, quindi ecco, con il loro aiuto abbiamo predisposto questa carta di servizi che serve naturalmente innanzitutto a tutelare gli ospiti e naturalmente a scegliere, sono stati individuati i criteri di accesso perché purtroppo, appunto come dicevi tu, i posti sono 4, è vero che è un alloggio temporaneo, 6 mesi, rinnovabili fino a 12, però comunque le domande sono molto più di 4 perché già siamo stati già contattati da alcune persone. E per esempio, come dicevi tu, il reddito residuo, qualora c'è, naturalmente, quindi ecco, avere un reddito residuo che è inferiore a una certa soglia, avere la residenza prevalentemente nella provincia di Ancona, dico prevalentemente perché non escludiamo la possibilità di accogliere fuori provincia, però cerchiamo di innanzitutto dare una priorità che appunto è quella circoscritta, no, alla nostra zona. Poi ben venga, insomma, se ci sarà la possibilità e c'è magari il posto, se c'è posto vuol dire che ci sono pochi papà nella provincia di Ancona, quindi ecco, se ci sarà posto daremo comunque aiuto e sostegno, no, a tutti. E naturalmente ci sarà un colloquio preliminare dove verrà valutato appunto se ci sono i presupposti per l'ingresso, ci sarà comunque un colloquio successivo, no?
0: Di
1: valutazione, sì, esatto, dove appunto predisposta già una domanda, no, di richiesta di ingresso con una serie di documentazione da presentare, perché naturalmente anche noi dobbiamo verificare, no, se queste persone effettivamente...
0: No, beh, la mia era più una domanda per far capire ai nostri spettatori che giustamente c'è un lavoro fatto bene, c'è un lavoro che prende in esame tutti gli aspetti della questione. Certo. Ma non dimentichiamoci che, come ci siamo detti all'inizio, questo progetto che si chiama appunto Regina Pacis nasce da un'associazione che però ha le sue radici all'interno di una fraternità francescana e quindi nasce dentro un percorso spirituale. E allora restate con noi perché fra poco vi faremo conoscere il fondatore di questa fraternità e ascolteremo le sue parole. A fra poco.
3: Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329 55 33 241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075 81 36 40. accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Bentornati a Maria Vision e bentornati alla nostra trasmissione Misericordia sei tu. Vi ricordiamo, oggi stiamo parlando di papà divorziati e stiamo parlando di un progetto Regina Pacis che è nato all'interno di una fraternità francescana e che ha come obiettivo quello di aiutare quei papà divorziati che stanno diventando i nuovi poveri della nostra società. Fondatore di questa fraternità francescana di cui ci parlava prima Tiziana è padre Cristoforo Amanzi, è un frate francescano minore. E anche lui è intervenuto il 14 settembre, fra l'altro festa dell'esaltazione della croce, giorno scelto dall'associazione per inaugurare la casa. Anche lui ha quindi partecipato alla tavola rotonda e andiamo ad ascoltare una piccola parte del suo intervento.
1: La mia personale esperienza, e qui vengo un pochettino al cammino della fraternità, la mia personale esperienza di riconciliazione con Dio in età adulta è iniziata a 32 anni e la successiva vocazione alla vita religiosa francescana hanno tracciato la via dell'impegno per la pace del cuore. Nella Bibbia è indicata come il bene messianico, lo shalom atteso da Israele e che il Messia avrebbe donato con la sua venuta. Ciò si compirà con Gesù, che puntualmente e definitivamente lo offrirà a coloro che lo accoglieranno. Si tratta dell'armonia, non si tratta della stretta di mano, si tratta dell'armonia, dell'integrità, della stabilità del cuore, senza la quale si scade nelle molteplici inquietudini e lacerazioni, di cui il mondo, in particolare nel nostro travagliato tempo, fa esperienza. Il mondo fa esperienza di tutto questo e non si rende conto che il problema principale è la mancanza di pace nel cuore, la pace di Dio. Dove non c'è la pace del Signore, c'è inquietudine e c'è nervosismo e ciò si traduce in violenza, in palliativi. Si scade nell'elenco infinito di situazioni drammatiche alle quali noi assistiamo, dalla droga all'alcol, separazione, adulteri, prostituzione, corruzione, chi più ne ha più ne metta, ma tutto viene dall'assenza di pace nel cuore dell'uomo.
0: Tutto viene dall'assenza di pace nel cuore dell'uomo. Tiziana, parole forti.
2: Parole forti. È molto vero, perché tutti noi della fraternità siamo passati purtroppo attraverso questa lacerazione del cuore, chi per ognuno per i propri motivi, chi familiari, chi insomma tante problematiche, però siamo passati attraverso la sofferenza, siamo arrivati a una riconciliazione prima di tutti con il Signore. Poi questa riconciliazione con il Signore permette di riconciliarsi con gli altri e con se stessi. Essere riconciliati con se stessi significa che, pur vivendo a volte nella tempesta, si riesce a rimanere in piedi con la fiducia che il Signore ci aiuta sempre in qualsiasi occasione della nostra vita. E questa consapevolezza non è scontata, perché molti pensano di poter riuscire da soli a fare qualsiasi cosa e invece non è così. E noi, grazie veramente al Signore, che io dico sempre ci ha ripreso per i capelli, siamo riusciti a stare insieme, a vivere come fratelli in Cristo, e attraverso questo stiamo cercando di ridonare alle persone che ci sono vicine e che non sono riconciliate, di ridonare quello che noi abbiamo ricevuto. E quest'opera di misericordia, questa casa, vuole essere un segno proprio della profonda misericordia del Signore, E noi ce la mettiamo tutta, mettiamo quello che è tutta la nostra parte umana e il Signore però fa tutto.
0: Ridonare quello che noi abbiamo ricevuto. Guarda, mi fermo su questa frase perché la vorrei collegare ad un intervento che il Cardinale Menichelli ha fatto sempre durante la tavola rotonda. Prego la regia di mandarlo in onda e lo ascoltiamo insieme, lo riascoltiamo insieme.
3: Ora, di fronte alle molteplici povertà di sempre, e noi guardiamo quelle di oggi, quali sono le possibili letture? Per me sono tre. La prima, si dice, una lettura politica, la chiamerei quella dei grandi principi. Allora, c'è il problema di questi nostri fratelli che vengono da qualche parte, non lo possiamo risolvere noi 10, noi 50 che siamo qua. È un problema, si dice, di carattere politico, che investe problematiche molto più alte, e spesso questi rimangono progetti. Spesso, non sempre, grazie a Dio, spesso. Poi c'è un'altra seconda lettura, io la chiamerei umano-sociale. C'hai davanti a te un disgraziato, è uno come te. Tu non hai titolo per essere superiore a lui. Bisogna che tu, il versante umano-sociale, fai un altro, cioè non è più la risoluzione, diciamo, di un problema affidato alle autorità, è un problema che ti deve toccare e in qualche modo tu devi accogliere, affrontare e risolvere. Con le modalità. Poi c'è una terza lettura che non ammette mai scuse. Ed è la lettura evangelica. Il Vangelo non ammette scuse. Perché chi ce l'ha donato, il Vangelo, è una persona che ci ha dato, come posso dire, un'idea fondamentale, che noi siamo figli e proprio perché figli siamo anche fratelli. Allora, dove ti giri, o creda come te o non creda come te, quello per te è figlio e per questo tuo fratello. Allora, noi, almeno penso, che noi tutti che siamo qui abbiamo la necessità di pensare il primo, discutere sul secondo, eccetera, ma abbiamo l'obbligo di vivere il terzo. Quindi iniziamo un'attività di misericordia, vorrei che questa fosse delle mani nella buona volontà di tutti.
0: Il Vangelo non ammette scuse.
1: Io vorrei.
0: Gesù ci ha consegnati ad un padre, quindi ci ha chiamati figli, e fra di noi fratelli. Siamo figli e siamo fratelli. E a questo concetto, su cui non ci sono scuse, su cui non possiamo girarci, voltarci o nasconderci, su questo concetto il Cardinale Menichelli ha chiesto, anche qui con me oggi, di fondare quest'opera di misericordia che si chiama Regina Pacis. Ne torniamo a parlare fra pochi minuti.

0: Bentornati, bentornati a Maria Visione, bentornati alla trasmissione, allo speciale Misericordia sei tu. E qui con me in studio stasera, ve le presento ancora una volta, alla mia sinistra Tiziana, alla mia destra Alessia, presidente e vicepresidente dell'Associazione Riconciliazione e Pace, l'associazione che ha dato vita a questa casa, a questo progetto che si chiama Regina Pacis, dedicato all'accoglienza dei padri divorziati. Ci siamo lasciati con le parole forti, profonde del cardinale Edoardo Menichelli, che ci ricordava che ci sono diversi modi per affrontare i problemi o per affrontare la sofferenza di chi incontriamo per strada, di chi incontriamo sul nostro cammino ogni giorno. Ma c'è un punto di vista, un modo di affrontare questi problemi che non ci permette nessuna scusa, ed è il Vangelo. Il Vangelo ci è stato donato da Gesù, che ci ha consegnati a Dio Padre come figli, singolarmente, ognuno di noi. Quindi tu che sei a casa sei figlio, io sono figlio, Alessia e Tiziana sono figlie, e come figli siamo fratelli. Non importa, diceva Menichelli, a cosa credi, non importa da dove vieni, non importa dove vai, non importa il colore della tua pelle. E questo punto di vista, che se siamo qui a parlare da un emittente che si chiama Maria Vision, e se siete lì a casa ad ascoltarci, è un punto di vista che non può sfuggirci, che non ci lascia scampo, dietro cui non possiamo nasconderci. E allora, come lo viviamo questo? Perché poi il cardinale vi ha affidato, cioè questo concetto lo ha spiegato e poi ve lo ha affidato, e ha affidato a quest'opera di misericordia che sta partendo proprio il concetto che venga gestito così.
1: Seguendo il Vangelo, con la consapevolezza di essere fratelli. E soprattutto, oltre a questa consapevolezza, noi ne abbiamo un'altra nel cuore. Noi che facciamo parte di questo cammino, di questa fraternità, oltre a essere fratelli, no? Fraternità, quindi fratelli, siamo anche una famiglia, ma veramente una famiglia con la F maiuscola. Siamo una famiglia di famiglie, no? Rappresentiamo un po' uno spaccato della società, abbiamo età diverse, studi diversi, lavori diversi, conoscenze, no? E quindi ciascuno di noi è come un piccolo tassello di un mosaico, no? Va a ricoprire quella fetta, no? Di creato che il Signore ci ha affidato, perché noi siamo convinti e consapevoli anche che noi stiamo rispondendo a una chiamata, perché il Signore ci ha chiesto di essere strumenti, e noi con quest'opera pensiamo, no? Di dare il nostro contributo senza presunzione, nell'umiltà, sempre, no? Non scordandoci mai da dove veniamo, e con la consapevolezza appunto che alle spalle, oltre alla nostra famiglia di origine, c'è quest'altra grande famiglia appunto che è la fraternità madre della riconciliazione e della pace. E la famiglia è un luogo, no? Il focolare domestico è un luogo importante per ciascuno di noi, è quel posto dove costruiamo la nostra esistenza, il nostro essere. E quindi ecco, sappiamo che noi possiamo sempre comunque attingere, no? da questa grande famiglia, e soprattutto attingere dal Vangelo, perché quella è la fonte, no? che ci permette di crescere, di costruire, di continuare giorno dopo giorno a mettere, no? un mattone sopra l'altro.
0: Una famiglia che però lascia le porte aperte.
1: Certo.
0: Una famiglia che tiene, sì, le porte spalancate, e che le sta aprendo adesso a questi papà, a queste persone, che magari, come dicevamo prima, anche un po' così,
1: abbandonati,
0: che si sentono abbandonati. Posso dire, lasciati un po' ai margini, no? Da tutti,
1: sì,
0: quanti.
1: Ai margini,
0: che si sentono, si sono sentiti anche un po' esclusi, no? dal sistema della Chiesa, in un certo senso, e quindi magari hanno fatto anche dei passi indietro. Ecco, voi spalancate le porte e li accogliete. So che in Italia esistono altre situazioni di questo tipo. Nelle Marche la casa Regina Pacis di Falconara è la seconda esperienza. La,
1: sì,
0: prima esperienza è stata fatta ed esiste a Fano, se non sbaglio. Noi abbiamo incontrato a Falconara uno dei papà che sta vivendo questa esperienza, che è ospite della casa a Fano. Ancora una volta un papà che ha avuto un uomo, che ha avuto anche lì la forza e il coraggio di metterci la faccia, perché non è facile,
1: diciamocelo,
0: non è facile essere qui, è facile parlare, noi siamo comodi sulle nostre sedie, con le nostre famiglie, con le nostre case, ma non è facile per chi vive determinate situazioni, intanto viverle, intanto essere costretti a bussare a una porta, a chiedere per cortesia aiutatemi, e poi andare di fronte a un pubblico e ad accettare di essere oggi in televisione a dire eccomi qua. Allora, ascoltiamolo un attimo insieme.
2: Rosario, avrai preso degli schiaffi, ma oggi ti arrivano delle carezze. Quanto queste carezze hanno potuto ridurre il dolore degli schiaffi ricevuti?
3: Buonasera, sono Rosario, vengo da Fano e io sono uno dei padri separati che sta ospite in quella struttura. E per rispondere subito alla domanda, insomma, le carezze sono state tante perché è un problema grosso, si soffre tantissimo, una cosa nuova finché non la si prova, e insomma c'è bisogno di tanto calore offerto dalle persone che si occupano, insomma, di gestire, a parte la Caritas che si è fatta partecipe di tutto il progetto, di tutte le persone che ci sono vicine, che collaborano con noi, che siamo in quattro anche noi, e ognuno di noi, insomma, ha le sue problematiche, ha le sue difficoltà, il suo carattere, insomma. Già la convivenza, insomma, è un po' difficile, però insomma, siamo felici di aver avuto questa possibilità, sperando che anche gli altri possano averla, perché è duro vivere per strada. E niente, insomma, tutto qua.
0: È duro vivere per strada. Chi ha accolto Rosario,
1: sì.
0: Rosario Arcidiacono, fra l'altro, un bel nome, chi ha accolto Rosario sul palco gli ha chiesto quale fosse la sua sensazione, come ti ha sentito finalmente ricevere qualche carezza dopo tanti schiaffi. Io

0: che è stata creata, voluta, costruita, sudata, mattone su mattone, dall'Associazione Riconciliazione e Pace di Falconara. Ecco, noi siamo convinti che questa opera sia già una carezza misericordiosa del Signore e che ci mostri come ognuno di noi, nel nostro piccolo, nella nostra vita quotidiana, nella nostra quotidianità, nei nostri luoghi di lavoro, nella scuola, nella casa, soprattutto a partire dalla famiglia, perché come va detto prima è dalla famiglia
1: che nasce tutto.
0: E nella famiglia che poi si creano queste ferite che stiamo cercando, non dico di sanare, ma di accarezzare.
1: Di arginare.
0: Di accarezzare. E allora diventiamo misericordiosi come il Padre. Facciamo in modo che quest'anno che Papa Francesco ha voluto dedicare al Giubileo della Misericordia sia veramente un anno in cui ognuno di noi ha capito che cosa significa essere misericordiosi come il Padre. Una parola in conclusione?
1: Grazie di cuore per questa opportunità che ci avete dato, perché più ne parliamo più si sensibilizza, no? Comunque tutto ciò che, no, circonda questi papà. E la cosa che vorrei dire, l'ho detto anche il giorno dell'inaugurazione, non abbiamo la presunzione di aver risolto un problema, però abbiamo la consapevolezza di dare il nostro piccolo contributo. Naturalmente molto si potrà fare ancora di più, e speriamo anche che ci siano tante altre persone di buona volontà che vengano magari, no, ad aiutarci in questo percorso, in questo cammino, e che tante altre persone siano, no, toccate nel cuore, e che un po' tutti ci mettiamo in movimento, in moto per fare qualcosa, no? E affinché questi papà non siano solo quattro, ma che possano essere un numero più consistente. E come ha detto anche il Cardinale Menichelli, anche il Sindaco, speriamo, no, che questa casa non si debba aprire. E lo hanno detto naturalmente con la speranza che queste situazioni non ci siano più. Purtroppo sappiamo che non è così. E quindi diamoci da fare e usiamo misericordia, perché la stessa misericordia che chiediamo e che useremo poi ci sarà restituita.
0: Tiziana, noi chiudiamo questa trasmissione, di solito noi abbiamo la fortuna, chiamare Vision, ed è veramente una grazia infinita di essere a Loreto, di essere dentro le mura della Basilica, di essere a due passi dalla Santa Casa di Loreto. E allora, proprio per il significato che la Santa Casa di Loreto ha per la cristianità, per noi e per la famiglia, la Santa Casa dove la Santa Famiglia ha vissuto, noi chiudiamo questa trasmissione trasferendoci all'interno della Santa Casa, quindi restate con voi, con noi, vi portiamo all'interno della Santa Casa e da lì, insieme, affidiamo a Mamma Maria questo progetto, affidiamo a Mamma Maria la Casa Regina Pacis e chiediamo insieme veramente misericordia. Misericordia per le famiglie, misericordia per le famiglie ferite, misericordia per quei papà, ma anche per quelle mamme e per quei bambini che vivono la separazione, che vivono il distacco. Misericordia per la famiglia, Signore. Che non ci sia più separazione. Misericordia perché questo male, questa povertà scompaia. Misericordia perché le famiglie in crisi non facciano quel passo, ma si affidino a te, Signore. Affidino a te i loro problemi, la loro crisi, il loro momento di disperazione. Prendano la loro croce e la possano portare insieme

0: Allora, buonasera a tutti, a tutte, benvenuti e siamo qui per presentare l'ultimo libro di Padre Domenico che ho qui, Lessico sulla della minorità. È un autore che scrive molto in realtà, quindi questo è solo l'ultima delle fatiche perché ogni tanto sforna un libro, quindi questo è una cosa buona che ci permette, diciamo così, anche di riflettere un po' insieme. E anche se scrive sempre di teologia o impastato di teologia, sembra sempre di cogliere, almeno io percepisco così, sempre la trama di una ricerca e di un riscontro sempre molto esistenziale e spirituale, almeno io mi permetto di dire questo. Allora, il testo di stasera è molto agile, io presento brevissimamente, proprio dico due parole per introdurre, poi due parole per introdurre i protagonisti, diciamo così, della serata che sono ai miei fianchi, di qua e di là, dei quali dirò pochissime cose perché hanno curricula molto ampi e quindi non esageriamo, se no passiamo la serata qui. Poi darò loro la parola per dei brevi interventi che ci permettano di entrare dentro il testo, il quale si chiama Lessico della minorità proprio perché ci presenta 21 parole che vengono approfondite, quindi costruisce un lessico che viene costruito con queste parole e che ci rende ragione, almeno questa è l'intenzione dell'autore, dell'esperienza di Francesco di Assisi. E mi sembra che cerchi di dare una lettura di questa esperienza dentro il contesto contemporaneo. È interessante che siano 21 parole per comporre un lessico, una specie di alfabeto, diciamo, rimodulato. Invece che 21 lettere, abbiamo 21 parole. Ora, leggo proprio un capoverso di un bellissimo libro di Gianrico Carofiglio, La manomissione delle parole, che ho scritto in realtà anche un'edizione, La nuova manomissione delle parole, dove a pagina 15 dice così: le nostre parole sono spesso prive di significato. Ciò accade perché le abbiamo consumate, estenuate, svuotate, con un uso eccessivo e soprattutto inconsapevole. Le abbiamo rese bozzoli vuoti. Per raccontare dobbiamo rigenerare le nostre parole, dobbiamo restituire loro senso, consistenza, colore, suono, odore. E per fare questo dobbiamo farle a pezzi e poi rimontarle. Quindi si possono smontare per evitare manomissioni e allo stesso tempo si devono manomettere per poter scrutare significati. Questo è quello che proveremo, diciamo, a fare stasera, un po' l'avventura del testo. Mi sembrava questa. Ora vi presento gli invitati, i relatori, come si chiamano questi? Così, ecco, nella serata. Brevemente ribadisco perché i curricula sono molto ampi e poi do loro la parola. Allora abbiamo il professor Brado Giovanni Merlo,
1: sì.
0: Giusto? Docente, professore straordinario di storia della Chiesa medievale, sì, dei movimenti reticali, insomma un grandissimo esperto di storia medievale, di storia del cristianesimo e di studi francescani.
1: Sì. Sono un fenomeno, ecco.
0: Beh, adesso non esageriamo, fenomeno io non l'ho detto, però diciamo così, siamo di fronte ad un'autorità indiscussa. Bibliografia tanta, testi tanti, qualità scientifica tanta, mi fermo. Va bene così? Sì. No, aspetti,
1: sì.
0: Luca Diotallevi, di quali presento nell'ordine in cui faranno il primo giro, invece è professore ordinario in sociologia presso l'Università Roma III e oltre a questo ovviamente è grande appassionato di realtà ecclesiale, ci siamo incrociati anche diverse volte in diversi momenti, anche a suo carico, molte sono le pubblicazioni.
1: Studente.
0: Ma non diciamo queste cose poi dopo. Nella dinamica dopo sembro più vecchia di quello che sono.
1: Giovanissimo, allora, io un vecchio studente.
0: Nella dinamica diciamo un grande interessato di questa dinamica appunto dell'esperienza di fede dentro i contesti sociali. D'altra parte non si può comprendere l'esperienza umana senza i contesti sociali. Di fianco a sinistra del professor Merlo abbiamo Paolo Capitanucci, professore Paolo Capitanucci, già preside tuttora dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Assisi, docente di storia della filosofia da tanti anni anche lui, collaboratore con la Biblioteca del Sacro Convento da sempre, conosce l'archivio e la Biblioteca del Sacro Convento meglio dell'archivio e la biblioteca, meglio di tutti i frati presenti e passati, ed è un grande appassionato anche lui di studi francescani. Andrea Tittarelli, ho avuto il piacere di incrociare stasera per la prima volta, professore di Service Design, dico bene, presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell'Università degli Studi di Perugia e consulente presso la Scuola Ombra di Pubblica Amministrazione. Anche lui tante collaborazioni diverse, impegnato, mi sembra, su più fronti che intrecciano diciamo l'ambito sociale, ma anche l'ambito appunto della cura, se posso indicarlo con questo termine ampio. In fondo, il più piccolino, il più giovane, ora che non è una colpa, è un'invidia da parte nostra. Ma infatti, insomma, Emanuele Rimoli, scusate se mi permetto, ma ci conosciamo da tanto tempo e rivedo volentieri anche per motivi di amicizia. Che lui insegna, professore, insegna in particolar modo antropologia cristiana e escatologia presso la Facoltà Teologica San Benaventura a Roma ed è direttore della Summer School Universitaria Percorsi Assisi. Anche qui abbiamo a carico di tutti quanti ovviamente pubblicazioni nei loro ambiti di impegno. Mi fermo perché sennò non finiamo più. Brevemente vi dico la struttura della serata. Procederemo in questo modo. Facciamo un primo giro di interventi. Parleranno, diciamo, nell'ordine, ma glielo ricorderò, professor Merlo, poi professor Diotallevi, professor Capitanucci, no, quelli che ho chiamato, nell'ordine in cui l'ho presentato, il professor Tittarelli e poi il professor Rimoli. E ciascuno di loro avrà una parola o due del lessico da mecciare, diciamo così, da fare giovanilistico, lo slang giovanilistico, perché ho tutti i figli giovani in casa, da mettere insieme e da far dialogare. Quindi cominciamo col professor Merlo e gli diamo la parola che giganteggia nel titolo, giusto? Minorità. Aspetti che mi hanno detto che... Grazie.
2: Grazie professoressa. Io mi manterrò rigidamente nei 5 minuti, anzi farò 4 minuti e 30, perché siccome ho l'ambizione di essere primo nella vita, così sarò primo anche nel tempo. Allora, si tratta del quarto libro che in 6 anni fratello Domenico Paoletti ha pubblicato sulla minorità. Lui dice che sono libretti, i libri non si pesano, come i figli non si pagano, è la stessa roba. L'importante è il contenuto dei libri. Allora, il libro, l'ultimo libro di fratello Domenico, ha un titolo molto tradizionale, Lessico della minorità. Ovviamente, avendo già scritto 3 libri sulla minorità, non sta a spiegare che cos'è la minorità. E quindi, quando leggete questo libro, dovete leggere anche i 3 libri precedenti. La minorità è un concetto fondamentale per interpretare l'esperienza religiosa evangelica di frate Francesco d'Assisi. Ma il nodo che io mi sono posto e che non riguarda solo il fratello Domenico è: come si fa a leggere in modo teologico un pensiero che non nasce teologico? Cioè, come fa un intellettuale a leggere gli scritti di un non intellettuale? E questo è un problema che però può essere attenuato, perché un altro frate minore abbastanza famoso come frate Bonaventura da Bagnoregge, ha scritto una riga che pochi hanno valutato, forse molti l'hanno letta, ma poi non l'hanno adoperata. Scrive che per lui era San Francesco, ovviamente. Nel tempo era progredito nella conoscenza teologica. Questo è importante. Era progredito, quindi anche i suoi scritti, che pur sono concentrati grosso modo in 4 anni, non sono dei capitoli di un volume. Sono scritti in certe occasioni con precisi contesti e con una evoluzione abbastanza evidente, che ha il suo culmine in 2 testi, la lettera a tutto, quella che è chiamata la lettera a tutto l'ordine, e la lettera ai fedeli, dove il livello di riflessione teologica di frate Francesco è assai diverso, è assai più progredito rispetto al passato, agli scritti del passato. Allora, il primo problema è: che rapporto c'è fra l'esperienza di frate Francesco e la riflessione teologica? Io non do una risposta perché non lo so, però il libro comincia a dare questa spinta. Allora, implicito in quello che dico c'è un altro grandissimo problema, che è il rapporto tra teologia e filosofia. Capisco che nella vita quotidiana non turbi i sonni, gli appetiti e i riposi pomeridiani, ma ci riflettevo seriamente. È possibile fare una filosofia senza Dio, comunque lo si voglia chiamare? O è possibile fare una teologia senza filosofia? Capite, il mondo nostro è strano. Noi ci sopportiamo. Una sera su 3 un filosofo che si chiama Cacciari, che viene sparato in televisione, poi parla delle bombe, di tutto quanto. Si è occupato anche di frate Francesco, no? Il doppio ritratto. Devo dire che non aveva capito granché, perché dire che Giotto non aveva capito frate Francesco era evidente, perché i Giotti che hanno dipinto hanno letto Bonaventura, e quindi non è che avevano letto gli scritti di frate Francesco. E quindi anche i filosofi, come è noto, ciurlano nel manico, perché sono i più intelligenti, perché sanno parlare, eccetera, eccetera. Però, al di là di queste facezie che servono per passare in modo indenne le miserie che io dico, comunque fra filosofia e teologia c'è una parentela stretta. Oggi non direi rivalità, perché i filosofi sono troppi, i teologi non so quanti siano, quindi non ci sono strutture culturali. L'università è andata allo sbaraglio, non si sa dove sia finita, ma comunque il problema rimane, tornerà quando tornerà. L'ultima osservazione, e poi rispetto al tempo, è che nel lessico della minorità, secondo me, mancano almeno 3 parole. Uno sottomissione, l'altra è, guarda caso, obbedienza, che non mi sembra che vada molto di moda nelle famiglie religiose, e l'ultima è letizia. Ma badate, veniamo spesso ingannati, perché tu, la vera e perfetta letizia, queste qui sono le favole che si raccontano agli adulti, ma se noi leggiamo attentamente la versione più antica del De vera letizia, la letizia è unita a altre due parole: vera letizia, vera virtù e salute dell'anima e salvezza dell'anima. Però guarda caso, siccome non sono favolistiche, la vera virtù, la salvezza dell'anima, però è interessante come volontariamente, involontariamente si tolgono dei pezzi a un corpo e si predilige un aspetto che è più narrativo, più affascinante, ma anche più inconsistente.
0: Grazie. Grazie mille. Sono stata indulgente perché era il primo, eh? Questo è per avvisare i prossimi relatori. Grazie mille di questa panoramica che ci introduce. Adesso passo il microfono al professor Diotellevi per gli chiederei di mettere insieme queste due parole, insieme e libertà.
3: Grazie mille.
4: Grazie. Simona, tengo a precisare che lei è una giovanissima professoressa di teologia, io un anziano, tardivo studente di teologia. Allora, la mia impressione generale del testo di Fra Domenico è che in questo testo ci sono tre strati. Il primo strato è Francesco. Il secondo strato è quello che non c'è in Francesco e il terzo strato è Domenico. Questi tre strati, questa struttura ci dice una cosa molto importante, credo dal mio punto di vista la cosa più azzeccata di questo libro, cioè che la nostra epoca, come ogni epoca, ha bisogno di, nel senso proprio del termine, reinventare Francesco, sia nel senso di scoprirlo, sia nel senso di interpretarne la realtà, la significatività, in una stagione che ha le sue caratteristiche diverse da quelle che ci hanno, dalle stagioni che ci hanno preceduto. Questa struttura, sulla quale tornerò nel secondo giro, è già visibile però nelle due parole che ci sono state consegnate. Nelle pagine dedicate a insieme noi vediamo una polarità. Da una parte abbiamo la diversità, lo stare insieme che Francesco pratica, come Fra Domenico ci ricorda, è uno stare insieme che non omologa, ma sa riconoscere la diversità di ciascuno. Le differenze, è uno stare insieme tra differenze. Dopodiché sopraggiunge una sottolineatura che secondo me è più di Domenico che di Francesco, ma è molto diffusa oggi e rischia di lasciare spazio a grandi caricature di Francesco, alle quali credo non sia stata neppure estranea una certa ricezione del pontefice che ha assunto questo nome, Francesco. Questa è enfasi sull'armonia. Se noi ricordiamo Francesco come Alter Christus, è anche per il dono delle stimmate. Le stimmate ci dicono che nel seguire Gesù non c'è alcuna armonia. Ci sono ferite, ci sono differenze, ci sono discontinuità. Promettere un'armonia nel seguire Gesù prima dell'ultimo giorno significa vendere qualcosa che non è in nostro possesso. Non a caso minore è un comparativo, è la sottolineatura di una tensione, e la storia di Francesco, come la storia del grande monachesimo, è storia di un dentro e fuori dalla città, non solo fuori ma anche dentro, non solo dentro ma anche fuori. Io credo che questa dinamica vada recuperata. E ho trovato bellissimo l'accostamento che la professoressa Segoloni ha fatto tra la parola insieme e la parola libertà, perché se c'è un maestro non solo nel suo tempo ma in ogni tempo di libertà, di uomo libero, di donna libera, è Francesco, che come pochi altri ha saputo prendere le distanze dai ruoli stabiliti inevitabilmente, come in ogni società, nella famiglia, nel contesto civile, nelle dinamiche economiche, persino nel mondo, nel modo di divertirsi. Francesco è stato libero, direi proprio nel senso in cui ce lo insegnava il Cardinal Martini, sciolto, sciolto e disponibile a prendere decisioni serie. Quindi niente armonia, niente pace, niente di queste cosine che magari ci aiutano, e questa è una responsabilità sulla quale i frati dovrebbero riflettere, a confondere Capitini e Francesco. Non c'entra nulla, non c'entra nulla. Francesco è un uomo di lotta. Il pacifismo di Capitini non ha nessuna parentela con il seguire il Signore fino al segno delle stigmate di Francesco. E questo ce lo insegna, e con questo chiudo questo primo intervento, il modo col quale Francesco è stato recepito e inventato, reinventato, scoperto e interpretato nelle prime grandi stagioni del francescanesimo, quelle che hanno dato alla modernità il mercato, l'invenzione delle banche, un grande contributo alla scoperta della democrazia, un grande contributo al rinnovamento della cultura giuridica, un grande contributo al rinnovamento delle arti, un grande contributo al rinnovamento della politica, nel senso della modernità, cioè diversità che sanno stare insieme competendo, senza promettere armonie, pacificazioni. Ecco, io credo che il compito nostro di fronte a Francesco sia analogo a quello della generazione dei francescani del 300, del 400, che hanno compreso Francesco. Pensate il contributo dei francescani alla nascita della scienza moderna fallibilista contro l'idea di una scienza che coglie la verità eterna di Aristotele e degli aristotelici. Questa grande libertà di Francesco si è trasmessa alle prime generazioni francescane e forse andrebbe assunta come compito tra noi, rispetto alla caricatura di questo ingenuotto che non fa i conti con la realtà delle cose, quale a volte purtroppo Francesco ci viene presentato. Nel gioco che Domenico fa tra ciò che ci racconta di Francesco, ciò come vedremo che non troviamo in Francesco, ma non lo troviamo in un modo particolare, e ciò che responsabilmente Fra Domenico ci dice come sua interpretazione, ci mette, credo, nella strada giusta.
0: Grazie mille. Allora continuiamo questo gioco di risonanze sulle diverse parole. Stavolta passo il microfono al professor Paolo Capitanucci, il quale dovrà aiutarci a entrare nelle parole credere e fiducia.
5: Grazie. Ah, grazie Simona e grazie a tutti voi. Dunque, innanzitutto quando si presentano libri, uno, soprattutto nel primo giro, non si può evitare di esprimere in sintesi due cosette di carattere generale, soprattutto laddove si conosce l'autore. Stamattina rileggevo il testo e persino nella punteggiatura, nelle pause, sembrava quasi di sentirlo parlare. È un libro che a chi conosce Padre Domenico dice tanto, non solo sullo stile di pensiero, ma sulla fede profonda che lo anima sempre. È difficile parlare solamente due parole, perché per chi, penso che è sul tavolo, tutti l'hanno letto, ma forse anche molti di voi, cioè le parole sono tutte concatenate, non c'è nulla che possa essere preso singolarmente, i termini si rincorrono, anche quelli che apparentemente possono sembrare diversi, però il mio compito è quello di soffermarmi brevemente su questi due termini, credere e fiducia. Se noi, anche a prescindere dai contenuti, guardassimo la struttura del libro, vedremmo che questo termine, fiducia, è posto alla fine da Padre Domenico. Un po' quasi, lo direi, con la chiave di volta per intendere il senso di tanti altri termini, degli altri, non tanti, quelli presenti nel testo. Fiducia e credere. Anche qui è già stata sollevata la questione da chi mi ha preceduto. Che cosa vuole dire Padre Domenico? Adesso così lui mi dirà se ho capito il testo. Cioè, c'è un riferimento chiaramente a Francesco, lessico della minorità. C'è un riferimento al significato dei termini, anche dal punto di vista etimologico. In quasi tutte le parole c'è un ricorrere, no? Un ripercorrere l'etimologia del termine stesso. E poi, oltre questo, c'è un proporre il termine alla luce del pensiero contemporaneo. Questo è particolarmente visibile nei termini di cui adesso dobbiamo discutere brevemente, credere e fiducia, cioè termini che si utilizzano nel linguaggio ordinario, ma che molto spesso vengono ignorati nel significato profondo. Ripete spesso Padre Domenico, dobbiamo avere fiducia nei mercati, dobbiamo avere fiducia in ciò che ci circonda. Ma che cosa significa avere fiducia? La questione diventa complicata, perché noi cresciamo nella fiducia. Quando da bambini venivamo accuditi, era innato in noi nutrire fiducia in cui ci accudeva, in coloro o in colui che ci accudiva. E la stessa fiducia Padre Domenico la vede in Francesco maggiorata. Cioè, che cosa sarebbe stata la vita di Francesco se non avesse avuto fiducia? L'incontro con Lebroso, se ne è parlato sabato proprio in questa sede, cosa significava? Francesco lì per lì era rimasto interdetto, aveva paura, era un incontro che poteva suscitare una sorta di avversione, eppure si è fidato. E da qui il secondo termine, credere. I due termini, non a caso Simone l'ha collegati, sono strettamente legati. Non si può credere se non si ha fiducia. Ma anche qui Padre Domenico sottolinea che cosa significa credere oggi. Molto spesso, soprattutto in campo scientifico, e noi viviamo in una società che s'affida spesso alla scienza, spesso si sente ripetere anche per televisione, credo nella scienza. Che cosa significa questa espressione? È un'espressione che di per sé ha senso? Tecnicamente no, la scienza è un sapere falsificabile, quindi possiamo utilizzare questa espressione fino a un certo punto, ma all'atto pratico la sfida che muove anche noi, che è poi quella che qualche tempo fa è stata meravigliosamente riproposta, no? nella Lumen Fidei da Papa Francesco, cioè la fede che è luce. Questo è paradossale, perché per i greci la conoscenza è soprattutto visione. La visione è ciò che posso accertare. In realtà si crede a qualcosa che non necessariamente si vede, e questa è la sfida, e questa è la fiducia di cui si diceva prima, e è questo che Padre Domenico racconta meravigliosamente e ci consente di riflettere su termini che hanno un valore, che debbono avere un valore, non solamente per i credenti, ma anche per coloro che, animati da sete di sapere e di conoscenza, questioni così importanti debbono porsele.
0: Di qua. È sempre più difficile. Vi siete messi nell'ordine.
6: Grazie anche a Paolo. Adesso passo la parola al professor Tittarelli e le parole che deve, diciamo così, deve, vuole, può e prova a mettere insieme sono camminare e incontro.
7: Grazie. Buonasera a tutti, grazie per questa occasione. Provo con l'ottica di quello che è il mio lavoro principale, che è quello di assistenza e cura, no? A persone con fragilità, a interpretare innanzitutto il servizio che ho percepito questo testo volesse assumere agli occhi del lettore. Credo che quando si ritorna alle parole, facendo un passo indietro rispetto alle narrazioni, si percepisca una specie di sconfitta. E quando si perde, il consiglio dei grandi coach, ad esempio, è quello di ricominciare dai fondamentali. Stiamo vedendo in varie iniziative editoriali negli ultimi anni il ritorno dei dizionari, dei vocabolari, dei glossari. Questo è indicativo, perché probabilmente qualcosa nel discorso, il passaggio dalla modernità alla postmodernità, si è spezzato, si è indebolito, si è infragilito, e questo ripartire dalle parole è molto minore. A me piace molto, è come un fermarsi e ripartire dai fondamentali. Camminare mi fa venire in mente una parola un po' miracolosa, perché dentro ha due opposti che apparentemente entrano anche in contraddizione, che sono il radicamento e il decentramento. Quando camminiamo, in un certo senso ci radichiamo, perché stiamo a un tempo, a un limite che è dato dalla nostra capacità di passo. Pensiamolo in contrapposizione a quello che è, ad esempio, lo scroll, che è un'altra capacità legata al nostro corpo. Si sposta più che altro sul pollice, si applica allo schermo del telefono, ma fondamentalmente ci porta a fare dei salti che sono quasi delle cadute nel vuoto, destabilizzanti, profondamente destabilizzanti. Non c'è cosa più cognitivamente più pericolosa dello scrolling compulsivo. Ritorniamo al passo del cammino e capiamo quanto sia in qualche modo una forma di limiter, è un timing che possiamo tornare a imporci e che ci strappa da forme di salto nel vuoto. Fantastico camminare. Tra l'altro, sia io che Domenico credo camminiamo molto qui intorno, ci incontriamo anche mentre camminiamo queste fantastiche campagne. L'incontro e il decentramento, ecco, non c'è cammino più vero di quello che ci porta fuori dalle mura, no? Alle pendici di Assisi viene facile la metafora del dentro e fuori le mura. Camminare e decentrarsi raggiunge l'essenziale quando si va verso qualcosa che è altro realmente da noi. E su questo mi viene in mente l'attualità geopolitica che i fatti, no, portano alla cronaca tutti i giorni. Penso ai portali della Basilica di San Pietro e mi viene in mente quanto la Chiesa sia stata nel tempo il centro di congiunzione tra culture molto diverse. Ecco, nonostante la realtà stia bussando con forza alle nostre porte, continuiamo ad avere degli sguardi molto eurocentrici legati all'Occidente. Ecco, prendendo appunto come volano la parola e il concetto dell'incontro, io invito tutti noi a guardare oltre, anche oltre il pregiudizio, e provare a comprendere come funzionano parti del mondo molto, molto, molto diverse dalla nostra. Grazie.
6: Grazie. Grazie davvero. Adesso passiamo a Padre Emanuele Rimoli, che ci deve parlare della gioia, che però deve leggere in controluce, un attimo, con la beatitudine di Gesù che dice «Beati gli afflitti». Quindi vediamo come tenere insieme, se ci riusciamo, questa gioia altra.
8: Opa, attuale.
9: Buonasera a tutti e a tutte. Grazie Simona, ben trovata dopo un po' di tempo. A me spetta darvi o il colpo di grazia, o magari suscitare l'interesse per il secondo giro, quindi in un modo o nell'altro io perdo, perché o guadagno voi e perdo loro, il contrario, quindi speriamo di non combinare troppi disastri, se non altro essendo il più piccolo, quindi almeno mi giustificherete per quello, non lo so. Allora, la lettura del libro di Domenico, poi quando arriveremo in paradiso chiederemo al buon Dio che tipo di penna gli ha dato, perché sembra che questo inchiostro non finisca mai, no? Sembra la giara del profeta sempre piena. Allora, la lettura del libro di Domenico per me è capitata in concomitanza con l'incontro dopo tanti anni con una coppia di amici che hanno avuto un figlio con una forma molto grave di autismo e il cui figliolo ormai ha superato i 30 anni, corpulento, un gigante, e l'unico figlio, notando che tutti e due i genitori, ai miei occhi molto stranamente, erano rilassati, riposati e luminosi, io ho fatto la domanda più cretina di questo mondo: come va? E la risposta di lei, molto più loquace di lui, la risposta di lei è stata questa qui: tutto faticosamente bene. Io potrei fermarmi qui, perché in questo, sia da quello che descrive Domenico nel libro, ma ancora di più andiamo alle radici, tutto quello che l'annuncio e il racconto della gioia nei Vangeli, in particolare in quella sezione molto densa del Vangelo di Giovanni, dalla ultima cena, il capitolo 13, fino al capitolo 17 compreso, prima della Passione, non parla di altro che di questo. E questo Francesco ha scoperto, perché non è un automatismo, ha scoperto, goduto, vissuto e annunciato. Sentite queste parole, io ho domandato al libro di Domenico: come si fa a essere gioiosi essendo minori? Traducendo, come si fa a essere gioiosi stando sottomessi? È la parola che diceva prima il professor Merlo. Come si fa a essere gioiosi stando sotto gli eventi, perché la maggior parte delle affermazioni del Nuovo Testamento sulla gioia sono sempre legate a stare sottomessi a qualcosa. L'annuncio della gioia nel Vangelo di Giovanni è all'ultima cena, poco prima della passione, quando ormai sappiamo che c'è uno che tradisce il Signore. E allora è arrivata la mail di Simona con l'annuncio di questo abbinamento. Allora io ho pensato così, gioioso non è chi non è triste, perché la gioia non è il contrario della tristezza. La gioia è il contrario delle illusioni, della idolatria. Cioè, quando la beatitudine, beati gli afflitti, annuncia questa consolazione, in realtà non sta parlando di un'afflizione qualunque. La parola che viene usata per dire afflizione è la parola del lutto addirittura. Quindi è una grave afflizione. Parola che suona così, pentuntes, che per noi è diventata la parola del pentimento poi nel corso della tradizione della Chiesa. Allora si potrebbe dire in questo modo, sempre con le pinze, beati quelli che piangono per la ragione giusta. Allora, questi possono scoprire la consolazione. Allora, rimanere gioiosi pur stando sotto gli eventi è perché uno dagli eventi, dalla storia, dalle cose, dalle persone, verso di queste cose non nutre più illusioni, non nutre più pretese. Non che i drammi siano cancellati, quello è impossibile, perché il figliolo di questi due, di questa coppia, continua a essere autistico fino alla fine e continua a essere una volta e mezzo il peso dei genitori, e i genitori continuano a invecchiare, quindi la cosa è drammatica davvero. Quindi non è che è tolto il dramma, ma nel dramma si scopre la possibilità, ecco, diciamolo con proprio parole quasi quasi di San Paolo, si scopre la possibilità di incontrare sempre e in ogni situazione il Cristo, colui che è la gioia di Francesco, dei cristiani, finché ce ne saranno, finché la potremo godere del tutto in paradiso. Grazie.
8: Tieni.
6: Grazie, grazie davvero a tutti e cinque. Prima di iniziare il secondo giro mi prendo 5 minuti per me, ma faccio solo il primo giro, quindi sarò rispettosissima del tempo. Faccio partire il cronometro. Nel leggere il libro di Padre Domenico, questo è inevitabile per condizione, diciamo per postura esistenziale, ma anche per difetto, diciamo, di professionale, per cui uno che fa il mio mestiere va a vedere la bibliografia, e uno che fa il mio mestiere con gli interessi miei dice: non c'è neanche una donna in questo testo citato, Padre Domenico, devo regalargli qualche buon libro perché legge soltanto maschi, questo è un problema. Allora, nella lettura del testo, nel lessico, ci sono due parole, fratelli e sorelle, e fratelli minori e sorelle povere, che vengono accostate dall'autore in modo molto lodevole, perché noi sappiamo, nella nostra lingua usiamo il maschile, diciamo sovraesteso, così si chiama, quindi usiamo il plurale maschile per includere anche le donne. Quindi io, se dico benvenuti, tutti pensate che dico benvenuti anche alle donne. Però questo problema, questa modalità linguistica, un po' ci dice che le donne sono marginali, per cui se c'hai un gruppo con 100 donne e un uomo devi dire benvenuti, no? Quindi sono secondarie, quindi uno vale 3.000 e colora tutto, ma poi noi ci riserviamo nel plurale maschile di vedere sempre se le donne ci sono, lo scegliamo a priori. Per esempio, fratelli ci sono, ah certo, dottori, non lo so, apostoli, oh, no, eppure è sempre un plurale maschile, quindi ci decidiamo. Allora, questo fratelli e sorelle, che pure è stato esplicitato, ha bisogno di un'esplicitazione più diretta, e soprattutto che tenga in considerazione, quando si vuole parlare di fraternità, questo pensavo, che nella condizione in cui siamo, anche ecclesialmente purtroppo, è difficile sperimentare una fraternità quando si sta da questa parte della barricata, cioè dalla parte femminile, perché le condizioni non sono paritarie. Io che ho 4 figli so bene che i fratelli sono tali solo se stanno sullo stesso piano, e quindi si fa fatica. Abbiamo bisogno di trovare delle modalità perché questa disparità rientri. E questo mi faceva pensare, e così vado a chiudere, a questo Fratelli Minori e Sorelle Povere, molto ben delineato, molto ben commentato. Già abbiamo sentito minori, questo significato profondo, abbiamo sentito la minorità evocata più volte, bellissimo che Francesco scelga questo, ma quando Chiara sceglie Sorelle Povere non fa la stessa cosa di Francesco, perché le donne sono minori, a prescindere nelle condizioni culturali dove sono, quindi non c'è bisogno di sceglierlo. Chiara invece sceglie la povertà, che le volevano negare, e difende la propria vocazione a seguire il Vangelo contro il Papa. Un genio della cristianità, questa Santa Chiara. Difende il suo diritto a seguire il Vangelo quando il Papa glielo voleva togliere, e difende la povertà non per essere piccola, era già piccola, una donna chiusa dentro un posto, ma chi se ne importa, ma proprio per poter seguire il Vangelo. E questo mi pare molto prezioso, e chiudo evocando due scene evangeliche, molto simili di per sé ma diversissime. Gesù guarisce il servo del centurione, ricordate nei Vangeli questo, quando il centurione fa questo esempio di umiltà, neanche vuole andare da Gesù. Basta una parola, io comando i servi, è entrato nella messa, no? La modalità, le parole che lui usa. Quindi l'esempio, la grandezza di quest'uomo e la sua umiltà, lui che era un soldato, un capo importante, invece la donna cananea nei Vangeli è un esempio per la sua resistenza. Finché Gesù non fa quello che dice lei, non se ne va. E non soltanto ottiene il miracolo della guarigione della bambina, ma Gesù nel confronto con questa donna capisce che quel pane che aveva dato agli ebrei si può dare anche ai pagani, visto che questa sorella ha avuto la testardaggine di tenergli testa e di portare a casa il risultato. Allora, sono sì simili come esperienze, ma la postura è diversa e quindi bisogna entrare. Poi un giorno, come diceva giustamente prima il professor Diodallevi, in paradiso, quando saremo, ecco, vedremo forse finire queste tensioni e allora sarà proprio lo stesso. Va bene, scusatemi, era solo per fare una voce femminile, sennò mi chiamano qui così non parlo, mi pareva brutto. Ecco, adesso abbiamo un secondo giro, cambio un po' le carte, sono stati bravi nei tempi, possiamo migliorare leggermente e quindi accorciare ancora un pochettino, ma sono stati tutto sommato bravi, non è facile parlare 5 minuti, quindi mi permetto di riprendere il giro, e visto avete sentito che il professor Tittarelli si occupa di cura e ha questa sensibilità e quindi si impegna in questo senso, gli passiamo di nuovo due parole molto belle che sono presenti nel testo, poi effettivamente l'autrice c'è perché c'era Mortari, c'era Luigina Mortari, adesso bisogna essere onesti, quindi è vero, che è un'esperta appunto di cura, e quindi passo al professor Tittarelli la parola fragilità e cura. Grazie.
7: Grazie ancora. Dunque, parto da fragilità. Mi viene in mente, pensando alle strutture in cui lavoro, che sono popolate da bambini, adolescenti, adulti con autismo, quindi ritorna un po' questa sindrome, e la cosa sconvolgente, anti-intuitiva che emerge facendosi prossimi a queste persone è la relatività della fragilità. Noi tendiamo, se pensiamo al DSM-10, all'approccio curante, sanitario, medico, ad attribuire dei connotati oggettivi, no? alla fragilità. In realtà, quando la persona che definiamo neurotipica, normale, sana, si fa prossima alla persona presunta fragile, succedono delle cose strane. In certe situazioni la persona fragile appare normale e chi si prende cura dimostra fragilità. Quindi dobbiamo ricordarci che la normalità non esiste, e al limite potremmo farne una questione, diciamo così, statistica di adesioni a quelli che sono i criteri più diffusi, no? La caratteristica più diffusa nel nostro genere. Questo è importante. mi viene in mente un'altra cosa rispetto alla fragilità, che è un pochino più filosofica, se vogliamo, e si rifà alla siepe leopardiana. Io ricorderei che è grazie ai limiti che ci può stare la coscienza dell'oltre. Questo è molto interessante. E molto spesso, confrontandosi con persone con fragilità, emerge questo, che riescono a fare leva su quella profonda sofferenza per percepire l'oltre. Noi abbiamo tantissimi ragazzi, tra l'altro, che conoscono e vivono la fede, e è proprio questa condizione che dà quel limite a cui segue la percezione dell'oltre, appunto. Sulla cura, come vi dicevo all'inizio, prendersi cura, come dire, presenta delle ambivalenze. Vi testimonio questo in maniera molto, come dire, vera. Prendersi cura di certe persone è davvero difficile, è davvero complesso, perché laddove la, come dire,

0: riconoscenza e gratitudine. E quindi dobbiamo ricordarci questo, che chi aiuta, chi si avvicina veramente alla ferita più profonda, come dire, sta vivendo forme di martirio. Lui stesso. Perché, ripeto, l'autismo, ad esempio, è talmente tanto complesso che purtroppo in certi casi riesce a beneficiare poco di tutta la nostra sensibilità umana e non permette anche a volte la cognizione, la capacità di dire un grazie. E dobbiamo essere forti, molto forti. Grazie.
1: Grazie. Grazie davvero, mi permetto soltanto, perché mi ha toccato molto questo che diceva, di dire che forse qui sta anche il segreto della beatitudine, degli afflitti. Solo chi sa piangere, chi sa portare il peso del pianto, può amare veramente, perché può stare anche dove non c'è niente da ridere, perché a volte non c'è proprio niente da ridere in alcune situazioni. Ora, scusatemi, ma è molto bello questo che mi toccava un po' molto. Professor Capitanucci, umiltà e amore. Vediamo come va.
2: Con umiltà e con amore. Dunque, anche due termini assolutamente impegnativi. Parto da umiltà. E anche in questo caso, Padre Domenico parte da Francesco, ridiscute il termine e lo mette in rapporto al tempo. Cosa significa? Innanzitutto umiltà, da humus, quindi il legame con la terra. Questo è l'origine del termine. E pensavo che nella tradizione antica, sapete che per i filosofi antichi esistevano quattro elementi, questi quattro elementi componevano tutta la natura, un po' come per noi oggi la tavola degli elementi. E la terra era quell'elemento che, come sua caratteristica, aveva quella di tornare verso il centro, tornare verso il basso. Ma che cosa significa essere umili? C'è una sfumatura nel testo di Padre Domenico, poi lo leggerete, in cui lui dice, mi dica se ho compreso bene, bisogna essere umili, ma non bisogna sentirsi umili. Allora, che non bisogna dirsi umili è forse più semplice da intendere. Ma non bisogna sentirsi umili. Il valore dell'umiltà sta nell'essere umile, così come ha fatto Francesco. Che cosa significa? Cioè, c'è una tradizione, ma pensate adesso, anche senza scomodare la storia medievale, ma anche a livello di immaginario collettivo, cioè l'idea di quella ricerca spasmodica della dimostrazione dell'umiltà che, per esempio, in tanti secoli è emersa alla luce, ma che non è la vera umiltà, è l'ostentazione dell'umiltà, quindi, se volete, il contrario. C'è un passaggio interessantissimo, dice: si può capire un termine senza analizzarne il suo contrario? Ecco che Padre Domenico richiama, c'è un altro termine che si contrappone a questo di cui stiamo discutendo, che è superbia. Cioè, il contrario dell'umiltà è la superbia. Padre Domenico su un passaggio dice, scusate se sono troppo filologico, sto parlando troppo di... ma è una cosa che mi ha colpito, dice: l'umiltà è all'origine di tutte le virtù, così come la superbia è all'origine di tutti i vizi. Interessante, perché questo ci fa molto riflettere.

0: passo all'altro termine, che è amore. Termine straordinario, non tremano le vene ai polsi, solo che naturalmente nel corso dei secoli subisce, noi oggi diciamo amore, ma nel corso del tempo si sono utilizzate parole diverse per raccontare, per dire questo concetto. Un conto è l'eros per come l'intendeva Platone e per come lo riprendono i rinascimentali, c'è un'opera di Giordano Bruno, Gli eroici furori, in cui si riscopre quella dimensione dell'amore che è tensione, che è spinta, ma non c'entra nulla. Ecco, Padre Domenico, l'agape, cioè quell'amore disinteressato, questa rivoluzione tutta cristiana che Francesco recupera. Cos'è l'amore? È Dio che è amore. Questo è il senso profondo della riflessione. Niente, null'altro.
1: Grazie, grazie mille.
2: Agape filia.
1: Eccoci. Allora, adesso tocca di nuovo al professor Diotallevi e con due parole che aprono prospettive, così, scenari da ultimi tempi. Speranza e eternità.
3: Dunque, io credo che leggendo nel libro di Fra Domenico queste due voci ci si rende conto di quello che dicevamo prima. Praticamente in nessuna delle due, se non forse nella seconda un cenno, c'è Francesco. È difficile trovare traccia dell'uso di speranza e di eternità nei testi di Francesco, naturalmente come parole. La storia del cristianesimo non è avara di esempi di questo genere, citiamo i due più classici. Se voi leggete il Vangelo di Giovanni non trovate l'Eucaristia. Se voi leggete la regola di Benedetto non trovate l'Eucaristia. La cosa più sciocca sarebbe dire, vabbè, questi non la conoscevano, non la ritenevano importante. Nei primi grandi trattati di ecclesiologia, nelle liste dei sacramenti, penso a Bruno di Segni, voi non trovate l'Eucaristia. Ma questo non significa che veniva trascurato, significa che veniva intesa come l'orizzonte dentro il quale si dava un approfondimento della vita cristiana, quale quello che Giovanni propone ai suoi o chi per lui, e quello che Benedetto o chi per lui propone nella vita monastica. Quindi ci aiuta a capire Fra Domenico, non è assente il tema della speranza, non è assente il tema del tempo, in particolare dell'eternità, va tirato fuori. E questo è quello che io intendevo dire quando dicevo c'è un francescanesimo da inventare, cioè da scoprire e da interpretare. E Fra Domenico lo fa con una mossa che più radicale non potrebbe essere. Al centro della voce sulla speranza, lui pone una domanda che sembra banale: in che cosa possiamo sperare? Che è la meno banale delle domande della modernità. Quando uno dei padri della modernità, Kant, traccia all'inizio della Critica della ragion pura il proprio programma teoretico, le domande sono tre: cosa posso sapere, cosa devo fare, ma c'è una domanda che le raccoglie e è in cosa mi è lecito sperare. Se poi volete capire, dice Kant, il significato è che cosa è l'uomo. Che cosa mi è lecito sperare come domanda centrale della modernità. Francesco custodisce, come ogni cristiano, questa risposta, ma non ce la dice, e sta a noi tirarla fuori. E io vorrei farlo, e chiudo, con due cenni. Attenzione che il francescanesimo rischia tanto. Noi abbiamo sentito recentemente della reistituzione della festa del 4 ottobre come festa nazionale, ci mancherebbe che uno non fosse contento.

0: però stupisce la superficialità con la quale questa notizia è stata accolta, perché noi abbiamo alle nostre spalle una profonda strumentalizzazione del cristianesimo italiano perpetrata dal fascismo. Persino nell'architettura di Assisi o nell'architettura francescana in Terra Santa voi vedete questo gemellaggio, per non parlare del caso clamoroso dell'utilizzazione della devozione a Padre Pio da parte del fascismo in chiave antiecclesiale. Dobbiamo vigilare. Attenzione, perché scriveva Mussolini al prefetto di Perugia, tu vedrai che questi frati appena vedranno il picco siamo nel 25, il picco delle presenze turistiche ad Assisi in virtù della nomina di Francesco come patrono, si dimenticheranno tutto, e noi sappiamo quanto ha fiancheggiato il francescanesimo italiano il fascismo. Pensate a Padre Gemelli, quali concessioni fece l'inventore dell'Università Cattolica francescano al regime fascista, tipici i suoi scontri epici con Sturzo, con Bevilacqua, con Montini, Paolo VI, che non avevano abboccato a queste offerte. Ecco, dobbiamo vigilare, perché altrimenti la grande capacità di rispondere alle domande cruciali della modernità, che cosa significa sperare, che Francesco custodisce, possono non venir fuori. Allora oggi, di fronte alla guerra, di fronte a queste grandi domande, non dobbiamo adagiarci all'innocuo Francesco utopista, che non esiste, ma al Francesco straordinariamente realista, che ha messo generazioni di francescani sull'avviso dell'importanza del diritto, diritto che richiede la sanzione. Ecco, Francesco è un grande compito, e credo che Fra Domenico, dicendoci alcune cose, facendoci vedere alcuni silenzi del tipo di cui abbiamo detto, i grandi silenzi di chi dà per scontato giustamente un orizzonte, e avendo lui arrischiato l'interpretazione, io credo che ci mostri un modo giusto di fare incontri con un Francesco non innocuo, ma nocivissimo, e non necessariamente indulgente per chi viene qua, se fa la visitina, lo compra e poi ne fa altro uso. Certe volte Francesco caccia, mica accoglie solo, e forse in questi anni al Sacro Convento si è accolto un po' troppo i potenti. Quanti potenti sono venuti qui e hanno fatto le loro passerelle? Ecco, riscopriamo la santa indignazione di Francesco che traspare nella sua capacità di sperare.
1: Grazie, abbiamo ancora due interventi. Prima Emanuele Rimoli, deve leggere la parola grazie. E anche qui mi permettevo di provare a provocarlo in questo modo, lo provoco di più non perché è più giovane, perché è teologo, quindi so come lo posso muovere, solo per questo, perché sono più competente nella sua materia, di mettere in dialogo appunto il grazie e leggerlo in controluce invece con la necessità di resistere a ciò per cui non si può, non si deve ringraziare, perché esiste anche questo.
2: Vieni, fratello.
3: Grazie. Io non ce l'ho avuta come professoressa, Simona. Non c'è vendetta in tutto questo, non c'è bullismo di nessun tipo. Quindi... Perché giovanissima. Allora, come è stato già detto, le parole son tutte collegate, non è possibile separarle fra di loro, no? E in tutto questo io sono molto fortunato, perché la parola gioia e la parola grazie sono estremamente collegate. Basti pensare che gioia in greco è chara e grazia è charis, quindi già qui c'è un gioco di non di specchi, ma proprio di una vita in comune, no? Entrambe le parole parlano di una vita di diverse sfumature, ecco, della vita, è più corretto dirlo così. Allora, grazie sicuramente è una parola che fa famiglia immediatamente, dà una familiarità tra le persone, una sorta di comodità l'uno verso l'altro. Per grazie, per la parola grazie passa il rispetto, il riconoscimento, la buona educazione, è una delle prime parole che ci viene insegnata da quando insomma cominciamo a parlare. E per la parola grazie passa anche il paternalismo, passa anche l'offesa, passa anche quella maniera velatamente un insulto di opprimere le persone. Pensate al sarcasmo, no? Quel grazie detto con sarcasmo. Passa anche l'imbarazzo, basti pensare al grazie del povero, del bisognoso, qualsiasi tipo di bisogno sia. E poi c'è un legittimo, doveroso rifiuto del grazie davanti a certe lusinghe o certe proposte. Allora, la scrittura ha in un salmo di cui ignoro totalmente il numero, ma si dorme bene anche senza saperlo, quindi tranquilli, dice così: scuote le mani per non accettare regali. E il rifiuto di scendere a compromessi, chiamiamola così, con una certa corruzione, ma è anche il rifiuto di scendere a compromessi. A me piace molto la parola paternalismo, perché racchiude un po' tutte quante le cose. E il rifiuto di scendere a compromessi con quella modalità un po' affettata, fasulla evidentemente, illusoria, di sminuire, o per utilizzare una parola del Concilio Vaticano II, diminuire, ecco, più preciso ancora, diminuire l'umanità dell'altro. Perché ogni illusione, ogni proposta paternalistica non è altro che la diminuzione dell'altro. Davanti a questo non si può dire grazie. Come non si può dire grazie davanti a una oppressione esplicita, chiara, riconosciuta, no? Come si fa a dire grazie davanti all'oppressione, un ebreo che dice grazie davanti all'oppressione dei nazisti? Come si fa a dire grazie per la violenza che stiamo vedendo, no? C'è un rifiuto da opporre, no? È un dovere di resistenza intelligente. Assieme a questo però c'è un atteggiamento che è tipico del Vangelo ed è tipico anche di Francesco, e l'atteggiamento è quello del restare grati, perché è vero che nel Vangelo poi c'è il comandamento di pregare per i nemici. Allora, io sono, e non lo dico per retorica, ma sono veramente troppo giovane per parlare di questo, allora dico una cosa che ho sentito dire da qualcun altro e me ne lavo le mani tranquillamente. Allora, restare grati si potrebbe intendere come, e mi pare che sia questa l'esperienza di Francesco, come il mantello della Madre di Dio, la madre di tutte le grazie, avete presente, no? Ha il mantello largo, cioè di una larghezza d'orizzonte, così spoglia di pretese, così spoglia di accuse, che sa dove collocare anche l'oppressione ricevuta. Andrea parlava di martirio prima per altre cose, ma questo vale anche per le oppressioni che si ricevono. Mi pare che queste due cose qui rendano l'idea di come si può rimanere grati pur opponendo una legittima resistenza davanti a delle oppressioni perfide. Grazie.
2: Tieni, capo. Capa.
1: Bravo, giusto, ha capito come capa. Siamo messi. Allora, grazie. Adesso l'ultimo intervento è il professor Merlo e gli diamo come parola per chiudere questo riferimento. Appunto, e cioè abbiamo celebrato le parole di un lessico e chiudiamo con questo. Prego.
2: Allora, noi che abbiamo avuto il dono di frequentare le scuole alte di una volta, E sappiamo che un certo

0: Vangelo e Nietzsche dice enarche enologos. No, all'inizio era, noi diciamo parola, ma logos in greco è un po' più complicato. E questo è per dire che, come ho già ricordato sabato, alla scuola materna dovrebbero far studiare latino e greco, ma sembra che questa cosa non vada di moda. E quindi io faccio un appello, mi rivolgerò a qualche intellettuale televisivo che faccia un appello perché alla scuola materna si studi latino e greco. Allora, all'inizio era il logos, era la parola, noi usiamola pure così, che combinazione è anche il termine che fratello Domenico, con cui il fratello Domenico inizia il suo lemmario. E allora io leggo solo due parole perché starò in un tempo ultra preciso, con cui il fratello Domenico inizia il suo lemmario. E allora io leggo solo due parole perché starò in un tempo ultra preciso. La fede cristiana non è una religione del libro. Il cristianesimo è religione della parola di Dio, non di una parola scritta e muta, ma del Verbo incarnato. Io sulla fede cristiana avrei lunghe discussioni, ma non le faccio, e preferirei la fede evangelica, ma questa è una mia posizione personale che non cambia la sostanza delle cose. Allora, per non mettermi lì a fare il teologo che non sono, vi guardo ben da fuori. Sulla parola vi vorrei leggervi, neanche due minuti, gran parte della prima pagina di un libro che viene spacciato per romanzo. Si intitola La messa dell'uomo disarmato, un romanzo sulla resistenza, quella con la R maiuscola. L'autore era un prete, Don Luisito Bianchi, è secondo me uno dei più grandi romanzi del Novecento, ma è anche uno degli scritti di teologia più importanti di tutto il secolo scorso e di quelli che verranno. E combinazione inizia proprio sulla parola. Una parola inesauribile richiede un ascolto incessante. E la parola era dappertutto, penetrava ovunque, nell'avvenimento, con la rapidità folgorante del lampo, nella tessitura dei gesti quotidiani, violenta come terremoto e suadente come brezza. La sua sorgente scaturiva dal libro che custodivamo sull'altare romanico, vegliato dalla lampada di terracotta sotto il grande Cristo ligneo che proiettava in moto la sua ombra sulla campata di figure trecentesche. La parola che copre tutto, che è in tutto, viene a noi spezzata come in tanti bocconi di pane. Nessuno può sottrarsi alla parola. Puoi essere roccia, puoi respingerla infinite volte, ma il vento riuscirà sempre ad accumulare nelle fessure il terriccio sufficiente a farla germogliare. Come nessuno prima o poi sa sottrarsi al profumo del pane, ogni uomo è la parola che si è fatta carne, il vero significato della vita è prendere coscienza di questo mistero che ciascuno porta di dentro. La parola può moltiplicarsi all'infinito senza perdere la sua unità. L'uomo è unito all'altro perché la parola è una. Grazie che siete venuti e grazie a chi ha pensato di proporre dei temi che potevano diventare difficili da spiegare o che, come spesso capita con gli intellettuali, occasione per parlare di se stessi. Mi sembra che il nostro incontro sia un dono della semplicità, con parole semplici e brevemente, come diceva uno che ogni tanto viene ricordato. Grazie a tutti.
1: Allora, a questo punto, vista l'ora e diciamo la giornata di domani che incombe fondamentalmente questo, chiederei a Padre Domenico se ha piacere di dire qualcosa e di...
0: Ecco, hai due minuti e mezzo.
1: Vuoi venire qui? È il lessico della sororità?
0: Aspetta, sì. Che c'è il tuo libro.
1: Ci arriviamo.
0: Tieni, fratello.
2: Grazie. Ecco, la parola che sento è dire proprio grazie per questo incontro e per queste serate che stiamo insieme condividendo come Comunità Cristiana di Rivotorto. La terza serata dove il clima di comunione emerge anche grazie all'ascolto e allo stare insieme. Mi ha molto coinvolto quanto diceva Andrea, che occorre tornare ai fondamentali e a un tempo più rallentato, più calmo. Dico io che sto un po' entrando in un tempo più accelerato, dicevo anche al custode l'altro giorno nell'ascolto, è importante rallentare. Allora, le parole che ho cercato di condividere nel lessico è proprio per riprendere l'importanza delle parole. Oggi abbiamo tante chiacchiere, una bulimia di parole e una anoressia, come scrivo, di pensiero profondo, originale, di pensiero che ci fa scoprire questo legame che è la parola, il verbo, il logos, che è anche il lego, a livello etimologico, di radice. Allora questo dizionario, questo lessico, ha questo, a mio avviso, questa attenzione di legare, ma anche tanti vocaboli, non solo sottomissione, manca dialogo, manca pace, che oggi è proprio la maggiore, ma sono all'interno di questo legame. E dico all'interno di questo riconoscimento, che per me è la dinamica, siamo riconosciuti grazie ad altri e ci riconosciamo con riconoscenza. Io devo dire grazie a tutti, a Simona che ha accolto questo invito a moderare, la presento brevemente, è sposa felice con 4 bambini, 4 figli, è teologa, che insegna l'Istituto Teologico Giovanni Paolo II di Roma ed è presidente del coordinamento delle teologhe italiane, più membro dell'ATI, che è l'Associazione dei Teologi Italiani, molto versatile, ecco, nei saggi, negli articoli, nei libri. La ringrazio anche perché ha anche una verve, cioè una forza anche di rompere alcune incrostazioni anche nel linguaggio e nelle posture, come lei ama dire. E anche all'interno forse di un dibattito ecclesiale ci vuole anche un po' di dietetica, un po' di dialettica, un po' di confronto che a volte manca nei nostri ambienti. Grazie anche ai 5 relatori che hanno accolto anche un'amicizia, dico, questa è una cosa molto bella. Cosa dire? concludendo questo incontro.

0: possibile fermarsi e incontrarsi. Ed è bello sentire che c'è un'appartenenza al di là, ecco, di certe convenzioni, anche di certe conoscenze. Emerge quella parola che ultimamente ci ha commentato il professor Radomerlo, che ci unisce, questa parola. È la crisi della parola. Un metodo che un po' mi ha accompagnato è il mito di Glauco, che è un filosofo che parla a Platone nella Repubblica, che muore, l'anima in questo mare sprofondo, coperto quest'anima da molluschi, da pietre, e va riscoperta quest'anima della parola. Abbiamo un'anima senza parola, un'anima che parla e non dice nulla. Queste parole senza una profondità, senza una calma, senza una passione. E allora che ritrovarci insieme vuol dire imparare anche, ecco, a parlare, ma con parole semplici, ma che non sono superficiali. Ecco, Francesco diceva all'inizio, Radomerlo, l'esperienza è teologia, un'esperienza profonda, un'esperienza che è andata alla radice del senso che lui ha riconosciuto nel Vangelo e ne ha fatto la regola che noi festeggeremo domenica prossima. Ricordo che ogni sera c'è uno o una dei priori che un po' fa il memoriale del perché di questa festa. Interessante che questo convento conservava, custodiva le cose e le persone durante la Seconda Guerra Mondiale. Era un luogo di custodire i beni e penso sia anche un modo per custodire le parole e farle riemergere con scioltezza. Grazie a tutti e adesso l'ultimo.
1: Allora, siamo veramente alla conclusione, anche da parte mia un grande grazie perché è un'opportunità di conoscere e di ritrovare, perché ho fatto entrambe le cose, delle persone che meritavano di essere ascoltate e in questo modo. Allora, non so se voi avete mai letto qualcosa che scrive Padre Domenico ed è l'impresa della serata, perché questo bisogna dirlo. La grafia non è sempre, diciamo, cristallina. Allora, il lessico della minorità, eccolo qua, ci sono delle copie a un prezzo scontato di là e poi leggo qui dietro, ma è sempre lo stesso biglietto, un rinfresco nel chiostro che comunque fa sempre bene. Però permettetemi di chiudere veramente in un minuto con un attimo di, diciamo, di solennità per quello che abbiamo condiviso stasera, per il quale davvero ringrazio tutti voi e tutte voi che siete intervenuti, ma ovviamente chi ha parlato si è fatto carico di risuonare. Adesso abbiamo mandato Emanuele in castigo, ma è lo stesso. Dio crea parlando. Il risorto lascia il compito di portare una parola ai confini della terra. Gli evangelisti scelgono con cura le parole con cui raccontare ciò che è vitale. Così Francesco, nel suo scrivere lettere, regole, testamenti, il cantico. Le parole dicono di noi e plasmano la realtà, ma ci permettono anche di consegnare ciò che siamo e la visione della realtà che abbiamo avuto ad altri, perché la ascoltino e la facciano risuonare in un altro modo, magari persino fraintendendo, ma anche spingendo oltre in una manomissione, per tornare all'espressione che usavo prima, tratta dal testo di Caro Figlio, in una manomissione che può essere pericolosa quanto portatrice di vita. Sottrarsi all'impresa comunque non si può, perché ciò che abbiamo ricevuto va trasmesso. E credo che questa serata sia in qualche modo un momento di questa trasmissione intelligente e creativa. Per cui, Domenico, grazie.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Salve a tutti coloro che sono collegati su Maria Vision. Oggi si parla della pace. D'altronde Maria Vision sta facendo, no, questa marcia della carovana della pace. E perché la pace? Questa pace che in questo momento storico di cui ne abbiamo davvero veramente tanto bisogno. La pace, vedete, mi viene in mente proprio la frase che disse Madre Teresa ad un giornalista quando gli chiese appunto alla suora in che modo si può costruire la pace. E lei rispose: va a casa. Da lì si parte, in famiglia, dalle relazioni, iniziare a costruire proprio da quelle persone che ci sono accanto, nel nostro piccolo. D'altronde viene in mente, no, il comandamento che il Signore ci ha lasciato. Amate il Signore con tutto il cuore, con tutta la mente e con tutta l'anima, e di conseguenza amare il prossimo come noi stessi. Quindi sappiamo che il Signore ci ha lasciato questo comandamento, che è il comandamento appunto dell'amore. E allora noi siamo chiamati ad amare Dio e ad amare il prossimo e vedere nel prossimo il fratello. Tuo fratello è la porta del cielo. Vedete, questa non è una frase d'effetto, ma una verità. Tutto quello che avete fatto, non solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a Gesù. Perché? Perché nel volto degli altri troviamo appunto il volto di Cristo. E allora proprio dalle relazioni si può iniziare a costruire quello che è la pace, appunto, quella pace che noi auspichiamo che avvenga in tutto il mondo. Ma si parte proprio dal più piccolo, dalle nostre relazioni che sono legate appunto a casa, a scuola, nel lavoro, in famiglia. Da lì si parte. Tuo fratello sì, è la porta del cielo, nel senso che nel fratello noi troviamo il volto di Cristo. Sia nelle difficoltà, nelle sofferenze, nei momenti di angoscia, non dobbiamo mai scordarci che Gesù c'è sempre accanto, e molte volte c'è proprio accanto attraverso i fratelli che Lui ci mette lungo il nostro cammino. E allora lì che si può costruire davvero la pace.

0: Ed ecco il Magnificat dei Mino Rock. E io e a Davide abbiamo un nuovo tastierista qui sulla, sul retro di questo gruppo, direi veramente numeroso, Davide Ruggerini. È tuo questo brano, Davide?
1: Sì, diciamo che l'idea iniziale è stata mia. Dopo, naturalmente, come in ogni brano, l'idea viene portata in mezzo al gruppo e poi viene trasformata e viene concretizzata.
0: Però ecco, il Magnificat ha un significato ben preciso, poi siamo nel luogo dove la Vergine Maria ha detto il suo sì, il luogo della Santa Casa. Cosa significa oggi per voi essere qui?
1: Significa vivere un'esperienza insieme di famiglie, un'esperienza di fede e un'esperienza poi anche musicale.
0: La Santa Casa è il luogo dove la Sacra Famiglia ha vissuto, e non solo, è il luogo dove ha vissuto prima Sant'Anna con San Gioacchino e la Vergine Maria, quindi Maria bambina e adolescente, poi dove ha vissuto Gesù bambino fino ad una certa età, finché non ha iniziato quello per cui Nostro Signore lo aveva inviato. E il Magnificat rappresenta proprio la preghiera che è dedicata alla nostra Vergine Maria quando lei, davanti all'Arcangelo Gabriele, disse il suo sì incondizionato, il suo sì che ha fatto il cambio della storia, perché grazie a quel sì Gesù è venuto al mondo. E lei ha rischiato tanto la Vergine Maria. Se pensiamo che le donne di quell'epoca, se avevano figli che non appartenevano al loro sposo, erano lapidate. Ci hai mai pensato a questo, Davide?
1: Sì, l'idea del Magnificat è nata innanzitutto con la volontà di inserire nel repertorio del Mino Rock un brano che parlasse di Maria, ma era proprio così lo spirito di dare un senso corale al Magnificat, mentre nel Vangelo è Maria che ringrazia il Signore, riconosce i doni del Signore. Nel nostro Magnificat c'è quasi la volontà di dirlo noi, gente del 2014, che rendiamo grazie al Signore e riconosciamo le sue opere nella nostra vita.
0: Gente del 2014 che probabilmente saranno anche del 2015, del 2016, del 2017, perché non ci dobbiamo dimenticare che in questo cammino, come dicevamo prima con Valentina, c'è un cammino che per tutta la vita, cioè inizia e non finisce più. Tu sei?
2: Francesca.
0: E tu?
3: Silvia.
0: Voi siete coriste?
3: Esattamente, sì.
0: Per poco, immagino che Paolo tra un po' vi inserisca anche come soliste. Ecco, cosa significa per voi essere qui oggi, proprio laddove c'è stato quel Magnificat, quel sì?
3: Beh, è un'esperienza molto, molto intensa, molto forte. Io poi personalmente sono una mamma, qua siamo qua con le nostre famiglie, quindi per me è molto importante viverla con il gruppo, ecco, perché riteniamo che prima di tutto il nostro cammino di fede sia la cosa principale da coltivare. Se riusciamo a farlo anche attraverso la musica, tanto meglio, ecco.
0: E la cosa bellissima di questo gruppo, che vi dicevo prima, sono venuti qui da Mantova con le loro famiglie, quindi sono venuti con i bambini che stanno di là giocando negli studi di Maria Vision, sono venuti per rendere omaggio in questo luogo sacro.
4: Questo è il libro che ho scritto proprio per dare testimonianza della misericordia di Dio. Si chiama Il canto della misericordia. Il sottotitolo è Nel Signore ho sperato e ho provato il suo aiuto. È vero, dal Salmo 27, proprio così. Chi crede e spera nel Signore prova e trova il suo aiuto. Io ho avuto la fortuna di incontrare Santa Brigida a un certo punto della mia vita, e grazie a lei di essere tornata alla casa del Padre, come racconto in questo libro che lascio a Maria Vision, perché anche voi possiate riceverlo, naturalmente a titolo gratuito. Chi vorrà potrà fare un'offerta per questo bel canale che ci accompagna, personalmente mi accompagna ogni giorno quando sono in Italia e al quale devo tanta adorazione eucaristica, tanta preghiera, tanti momenti di riflessione. Come Santa Brigida ci ricorda, Signore, mostrami la via e disponimi a seguirla. Io credo che questo canale, proprio grazie, come dire, a questi momenti di riflessione, di preghiera comune con queste brave, questi bravi conduttori e conduttrici, ci può veramente aiutare a trovare quella via e a trovare soprattutto la nostra disposizione del cuore a seguire la via che il Signore a noi tutti mostra continuamente. Grazie. Cari fratelli, care sorelle, il Signore desidera che noi non abbiamo paura. Ce lo ripete Papa Francesco, ce lo dice, ce lo ha detto tante volte San Giovanni Paolo II, e nel Vangelo più volte Gesù ci invita a non avere paura. C'è un passo in particolare del Vangelo di Matteo che mi è particolarmente caro e che ho anche citato nel libro che ho scritto, quando Pietro, scendendo dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma per la violenza del vento si impaurì e, cominciando ad affondare, gridò: «Signore, salvami!» E subito Gesù stese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?» Ecco, questo è proprio nella mia esperienza di vita una delle cose più importanti che vorrei dirvi e vorrei lasciarvi come un messaggio sul quale riflettere, perché mi ha fatto tanto riflettere anche a me, mi ha tanto aiutato nei momenti di difficoltà. Non dubitiamo della misericordia del Signore, non dubitiamo della sua passione, non dubitiamo della sua esistenza, non dubitiamo della bontà di Dio, non dubitiamo, perché quando dubitiamo andiamo giù. Il Signore è sempre pronto a tirarci su, però noi dobbiamo essere anche pronti a riconoscere il nostro peccato proprio perché il dubbio è alle volte un peccato. Alle volte il dubbio, nel mio caso, è stato legato alla non conoscenza, alla ignoranza, voce del verbo ignorare. Per questo ci sono i sacerdoti. Allora bisogna, quando abbiamo un dubbio, avere anche l'umiltà di andare a parlare con un sacerdote e chiedere. E il Vangelo, io consiglio a tutti la lettura quotidiana del Vangelo, frequentare la messa quotidianamente per chi può fare la Santa Comunione e magari almeno una volta a settimana fare un'ora di adorazione eucaristica. Sono convinta che le vostre vite cambieranno come è cambiata la mia. Pregate, pregate, pregate. Grazie.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Chiara Luce Badano nasce il 29 ottobre 1971 a Sassello, Italia.
1: La chiamavamo Chiara Luce. Era una ragazza aperta, gioiosa, bella, piena di vitalità. Amava fare sport, cantare, ballare, stare con gli amici.
2: Diremo proprio anche ai giovani, così domani, che Chiara era una ragazza come loro, era una ragazza piena di vita.
0: A 17 anni un giorno, giocando a tennis, sente un forte dolore alla spalla. I controlli rivelano una delle forme più gravi di tumore osseo con metastasi. Iniziano gli esami, le aspettative, i recovery e in seguito scoprono la gravità della diagnosi. Dopo aver ricevuto la notizia della gravità della malattia diagnosticata, Chiara torna a casa dove c'è sua madre ad attenderla.
2: Quando è arrivata poi alla porta, le chiedo: Chiara, com'è andata? A lei, senza guardarmi, era cupa in volto. Com'è andata, Chiara? E lei risponde: ora non parlare, per due volte, ora non parlare. E si butta così come era lunga sul suo letto. E vedevo dall'espressione del suo volto tutta la lotta che Chiara faceva dentro di sé. E lì, dopo 25 minuti, proprio perché io guardavo l'orologio, ecco perché chiamiamo i 25 minuti di Chiara. Lei si volta verso di me col suo sorriso di sempre, raggiante, uno sguardo proprio pieno di luce, un bel sorriso, e dice: mamma, ora puoi parlare. Due volte, ora puoi parlare. Chiara ha detto, ci ha impiegato 25 minuti a dire il suo sì addio e non si è più voltata indietro.
3: Chiara Luce, quanta luce in questa nostra Chiara. La si legge sul suo volto, nelle foto scattate, specie nel suo ultimo periodo di vita. In una delle sue ultime lettere mi confida la sua decisione, non dettata da altro se non dall'amore e dallo Spirito Santo nel suo cuore, di voler amare Gesù abbandonato per sé e non strumentalizzarlo a proprio beneficio.
1: Nell'immobilità Chiara Luce è attivissima. Segue da vicino i giovani per un mondo unito della città. Partecipa alla vita gen della Liguria con messaggi e cartelloni. Dipinge oggettini per sostenere il Genfest 90 e i bambini malati di un paese dell'Africa. La sua stanzetta è sempre gremita.
2: E la gente via via venivano a salutarla. Quando ho terminato, queste persone adulte, queste focolarine o altre persone così, dice: mamma, ma non ce ne sono di giovani di là? Sì, ci sono. E allora falli passare. E non puoi farli passare. Allora, quando sono passati, poi si sono salutati, questa cosa così, allora io le ho detto dal fondo al letto, ho detto: certo, Chiara, che tu ami sino all'ultimo minuto, sino all'ultimo minuto. E lei risponde: mamma, io non ho più niente, vedi? Non ho più niente, ma ancora il cuore. E con questo posso amare.
1: La notte del 6 ottobre 1990 si sente soffocare e ripete di continuo: vieni Signore Gesù.
2: Ecco, poi dopo un po', di nuovo così, che si vedeva che non ce la faceva proprio più, e suo papà era dall'altra parte del letto, ecco che a un certo momento mi fa segno così col dito di avvicinarmi. Io mi sono

0: cosa vuol dire accogliere Maria nel proprio cuore e nella propria vita?
1: Vuol dire mettersi in cammino, vuol dire scoprire di essere amati profondamente da un padre che ci aspetta, ci cerca continuamente e che è pronto a donarci tutto il suo amore. E questo per me è stato così, insomma, l'incontro con Maria, che poi piano piano mi ha condotto a Gesù, e poi attraverso Gesù ho incontrato Dio nella mia vita, che poi è cambiata completamente.
0: Hai avuto mai modo di sentire l'abbraccio di Maria oppure l'abbraccio di Gesù nella tua vita?
1: Molte volte, in un modo estremamente tenero e misericordioso, e tantissime volte, con tantissimi segni piccoli e grandi. La sua presenza è ormai vitale per me, nel senso che può essere l'incontro con una persona, una parola, un momento intimo di preghiera, una gioia intima che nasce dal cuore per una giornata che senti che ha un colore diverso, un profumo differente. Quindi sì, la sua presenza per me adesso è proprio costante nel cuore, nelle azioni che compio, e quindi è sempre una grande gioia nel cuore.
0: E questa gioia che ormai abita nel tuo cuore è in un qualche modo una responsabilità verso gli altri, verso il prossimo?
1: Assolutamente, perché quando si incontra il Signore in maniera anche inaspettata, si è talmente travolti che non si può, cioè, quando si incontra un tesoro non si può tenerlo per sé, e allora è quasi una cosa che ti contagia, che proprio hai voglia di che anche chi ti è vicino lo conosca, perché lo devi custodire questo amore sicuramente, ma non puoi tenerlo per te, lo devi donare. In fondo questo è un compito, è una grande responsabilità per chi comunque ancora non conosce Gesù, non conosce l'amore del Signore, assolutamente una grande responsabilità.
0: Fare un pellegrinaggio come arricchisce la tua vita di fede?
1: Il pellegrinaggio è assolutamente un momento vitale, perché non si può stare lontani dalle fonti, e quindi per me ormai da quando è iniziata la conversione non è possibile pensare a un tempo di vacanza senza che ci sia un tempo di sosta comunque con il Signore. È essenziale, perché la fonte ti riempie, ti ricentra, cioè ti mette nuovamente in contatto con il vero centro, che poi ti consente di ritornare a quella che è la vita quotidiana, con quel senso vero di dove guardare. E quindi non può mancare, ecco, diventa un'esigenza, come uno mangia, come uno dorme, come uno respira, non può mancare il pellegrinaggio. È un momento assolutamente importante, perché ti riporta alla fonte e ti riporta al centro.
0: Hai la possibilità di convincere qualcuno a intraprendere un pellegrinaggio nella sua vita, a cominciare a cambiare qualcosa nel suo cuore. Che parole le regaleresti?
1: Beh, gli direi di non avere paura, che anche se non si sa perché si parte, comunque di accettare l'invito. Io ho imparato, da quando appunto anche ho incontrato il Signore, che ho smesso di dire no, e mi sono detta: ma perché no? Perché dire no? Di non temere, di partire, perché è importante andare nei luoghi di pellegrinaggio, nei luoghi dove la grazia comunque è più presente,

forte, perché c'è la forte preghiera e perché comunque questa è un'opportunità ed è un invito personale rivolto proprio alla persona. E poi soprattutto quello che dico, bisogna partire con il cuore aperto. Il Signore non può donare nulla se noi abbiamo il cuore chiuso. Allora aprendo il cuore, magari senza grandi aspettative, ma solo mettendosi in ascolto, ecco che allora il Signore, che ci cerca sempre, può arrivare fino al nostro cuore.

Apri gli occhi. Stai bene attento. Prova a uscire. Apri la porta e guarda. Non serve alla vita un tuo commento o un'opinione testarda. Il tuo presagio violento, l'idea, la bandiera, la ragione bugiarda. Oltre la giustizia, lo sai, c'è un incontro faccia a faccia col dolore. Guarda negli occhi ogni tuo scontro, ogni ferita, tutte le notti, ogni rancore. Regala a te stesso quel confronto che uccise il seme del terrore. Cammina e apri la porta sulla via della passione. La pazienza è la tua arma di efficace redenzione. 7 giorni dal sospiro alla creazione, 9 mesi, non un giorno, nel grembo l'incarnazione. Apri la porta e tocca la presenza effettiva. La lancetta che scocca dalla bocca alla parola viva. Vedrai la tua giovane sposa, l'anima tua vestita di rosso, terra argillosa e rosa del deserto. Vedrai il tuo giovane sposo, seme fecondo che muore e nel cuore si schiude tacendo. Nell'attesa di una nuova vita, arriverai a casa su barconi di preghiere migranti. Sarai tu quell'uomo che muore d'amore e grida portando la croce. Padre, è notte oscura se non c'è la tua voce.

Il vento delle inquietudini, dell'egoismo e del peccato stanno colpendo molti cuori, conducendoli all'inquietudine e alla rovina. Perciò vi invitiamo, figlioli, a ritornare a Dio e alla preghiera, affinché ci sia del bene nei vostri cuori e nella terra in cui vivete. Vi amo, figlioli, ed è per questo che non mi stanco mai di invitarvi alla conversione. Grazie per aver risposto alla mia chiesa.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia, la pace del nostro Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Per entrare in questo mistero riconosciamoci peccatori, chiediamo perdono.

0: Confesso, Dio onnipotente, a voi fratelli e sorelle, che ho moltiplicato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa. Esso pregò la Beata sempre Vergine Maria, angeli e santi, a voi fratelli e sorelle di preghiera. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute dell'anima e del corpo. E per la gloriosa intercessione della Beata sempre Vergine Maria, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Figlio mio, ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù, che verrà a giudicare i vivi e i morti, per la sua manifestazione e il suo regno. Annuncia la parola, insisti al momento opportuno e non opportuno, ammonisci, rimprovera, esorta con ogni magnanimità e insegnamento. Verrà giorno, infatti, in cui non si sopporterà più la sana dottrina, ma pur di udire qualcosa, gli uomini si circonderanno di maestri secondo i propri capricci, rifiutando di dare ascolto alla verità per perdersi dietro alle favole. Tu però vigila attentamente, sopporta le sofferenze, compi la tua opera di annunciatore del Vangelo, adempi il tuo ministero. Io infatti sto già per essere versato in offerta ed è giunto il momento che io lasci questa vita. Ho combattuto la buona battaglia, ho terminato la corsa, ho conservato la fede. Ora mi resta soltanto la corona di giustizia che il Signore, il giudice giusto, mi consegnerà in quel giorno. Non solo a me, ma anche a tutti coloro che hanno atteso con amore la sua manifestazione. Parola di Dio.
2: La mia bocca, Signore, racconterà la tua giustizia.
3: La mia bocca, Signore.
2: Della tua lode è piena la mia bocca. Tutto il giorno canto il tuo splendore. Non gettarmi via nel tempo della vecchiaia. Non abbandonarmi quando declinano le mie forze. La mia bocca, Signore, racconterà la tua giustizia. Io invece continuo a sperare. Moltiplicherò le tue lodi. La mia bocca racconterà la tua giustizia. Ogni giorno la tua salvezza. La mia bocca, Signore, racconterà la tua giustizia. Verrò a cantare le imprese del Signore Dio. Farò memoria della tua giustizia, di te solo. Fin dalla giovinezza, o Dio, mi hai istruito. E oggi ancora proclamo le tue meraviglie. La mia bocca, Signore, racconterà la tua giustizia. Allora io ti renderò grazie al suono dell'arpa, per la tua fedeltà, o mio Dio. A te canterò sulla cetra, o Santo di Israele. La mia bocca, Signore, racconterà la tua giustizia.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, nel Tempio, Gesù diceva alla folla nel suo insegnamento: guardatevi dagli scribi, che amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere i saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei banchetti. Divorano le case delle vedove e pregano a lungo per farsi vedere. Essi riceveranno una condanna più severa. Seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla vi gettava monete. Tanti ricchi ne gettavano molte, ma è venuta una vedova povera, vi gettò 2 monetine, che fanno 1 soldo. Allora, chiamate 6 suoi discepoli, disse loro: in verità io vi dico, questa vedova così povera ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti infatti hanno gettato parte del loro superfluo. Lei invece, nella sua miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere. Parola del Signore.

Gesù avrà molte lotte nella sua vita, però la maggior parte di queste lotte che incontriamo nel Vangelo sono con i religiosi, con i scrivi, i farisei, perché il suo lotta è di difendere la religione nella sua libertà e difende il cammino di libertà dei suoi discepoli. Questi giorni abbiamo visto, stiamo guardando il contrasto dalla grandezza di un uomo. I scribi sono ricchi, fanno grandi preghiere e vedremo, non si legge domani, però se a seguire il Vangelo di oggi i discepoli guardano le pietre del Tempio e dicono: ma che bello, ma che grande questo Tempio. E Gesù dirà: ma tutto questo sarà spazzato via. Perché dentro di noi, noi siamo affascinati da una grandezza dell'uomo che appare. E noi ci misuriamo agli altri. Il nostro successo nella carriera non è misurato da me stesso su di me, che io sto diventando una persona migliore per me. Il mio successo è a misurarmi con altri preti, con il vescovo, con altre gente, cosa dicono di me. Per molti di voi il vostro successo nel lavoro è penseranno bene di me, che sono riuscito, sono più bravo. E noi misuriamoci per qualcosa che è esterno a noi. E Gesù continuamente batte questo: no, là non è la tua libertà. Lì non sta la tua liberazione diventare grande per lo sguardo degli altri. Poi guarderà oggi questa povera vedova. Tutti vedono chi mette grandi somme nel tesoro, ma lui vede quella donna per quello che è, una donna che sa amare. I scribi fanno grandi preghiere e divorano la casa delle vedove. Noi non sappiamo chi prega questa donna. Non sappiamo però quanto ne ha messo, quasi niente. Eppure era tutto ciò che aveva per vivere. Una donna davvero libera. Totalmente gettava non solo i suoi spiccioli, ma gettava totalmente se stessi nella fiducia in Dio, nella sua povertà e indigenza. E Gesù guarda questo e non può non accogliere quello, è quello per tutta la vita. Lei sarà una donna santa nel paradiso. Quando arriveremo noi nell'aldilà, dire: oh, sei stato tu di cui Gesù parlava. Una poveraccia. Anche noi è così faticoso entrare in questo stile di Gesù, perché anche nelle nostre chiese abbiamo la tendenza di misurarci di chi fa di più, chi è di più, chi parla di più, chi è più ricco. Non possiamo, sembra che non possiamo non farlo. Allora io vorrei lasciarvi la possibilità di gettarvi anche voi tutto nel tesoro che sono le mani di Dio. Non i vostri soldi, perché alla fine andrete via: oh, ha fatto anche questo a Medjugorje. No, non gettate i vostri soldi, ma gettate tutto voi stessi nelle sue mani. E poi dentro di noi inizia il problema: però io sono questo peccatore, ma faccio così, ma come posso? E abbiamo varie paranoie interiori che non ci permettono di fidarci di Dio, come se le mie povertà non sono degni per Lui. Ma quello è proprio il problema nostro: non siamo liberi di donarci completamente come Dio vuole. Il problema è nostro, non di Dio. Lui vorrebbe che io mi getto nelle sue mani anche con le mie povertà morali, le mie schiavitù mentali, tutte le incompiutezze miei, che io non misuri quello che do a Lui, ma mi do totalmente. Tutto ciò che ho, Signore, lo metto nelle tue mani. Fai di me quello che vuoi.
Gesù è capace di fare grandi cose con la nostra povertà. Più tardi dirà, mi sembra lunedì, prenderà di nuovo i discepoli e dirà, beati i poveri, di questi è il regno dei cieli. E certamente forse significa anche la povertà economica, però Gesù non perde troppo tempo con questo. La povertà di cui Gesù riconosce la beatitudine, la felicità, è questo totale bisogno di dipendere da Dio per tutto, anche per la mia santificazione, anche per la mia guarigione, tutto me stesso dipende da Lui.

0: Io credo in Dio, Padre onnipotente, credo in Gesù Cristo, tuo Dio, mio il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi e il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede a destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati. Eleviamo le nostre preghiere pregando, Padre buono, ascoltaci.
1: Ci affidiamo, Signore, tutti i bisogni della nostra Santa Chiesa in questi tempi, preghiamo anche per il Papa Leone, per i suoi viaggi apostolici, preghiamo che lui abbia tanta, che tanti cardinali e vescovi siano uniti con lui, per questo preghiamo.
0: Padre buono, ascoltaci.
2: Preghiamo per tutti i malati, i sofferenti.
0: Padre buono, ascoltaci.
3: Ti offriamo, Signore, tutte le situazioni di non pace nel mondo, da cominciare tra le nazioni, anche nelle famiglie. Preghiamo anche per tutti i giovani che hanno ricevuto il battesimo e non frequentano più la Chiesa. Preghiamo.
0: Padre, non ascoltaci.
2: Preghiamo se tu usato il mese per le intenzioni di Maria, per il suo cuore, che le vale la grazia di questo abbandono fiducioso per poter crescere nel cammino della santità.
0: Padre, buono, ascoltaci.
2: Per i giovani, perché possono seguire la regola della santità piuttosto che la via del mondo e della perfezione.
0: Padre, buono, ascoltaci.
2: Per tutti i nostri cari defunti, preghiamo che possono vedere il tuo volto e preghiamo anche per coloro che tu chiamerai a te oggi, per questo preghiamo.
0: Padre, Padre buono, accoglici nel tuo amore, che il tuo Santo Spirito scende su di noi per liberarci di ogni schiavitù interiore, soprattutto della paura di abbandonarci a te. Ti presento anche Massimo, per cui vieni celebrata questa messa, perché anche lui sia accolto tra le tue braccia, per Cristo nostro Signore.
4: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo in nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito di Dio Padre Onnipotente. Ci soccorre, oh Signore, l'immenso amore del Tuo Figlio, che nascendo dalla Vergine non diminuì, ma consacrò l'integrità della Madre, liberandoci da ogni colpa, ti rende gradito il nostro sacrificio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Signore, sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente giusto renderti grazie, è bello cantare la tua gloria, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo per Cristo tuo Figlio, nella memoria della Beata Vergine Maria. Umile ancella, accolse la tua parola e la custodì nel suo cuore. Mirabilmente unita al mistero della redenzione, perseverò con gli Apostoli in preghiera nell'attesa dello Spirito Santo. Ora risplende sul nostro cammino, segno di consolazione e di sicura speranza. Per questo dono della Tua benevolenza, unite agli angeli e ai santi, innalziamo a Te il nostro canto e proclamiamo la Tua lode.

Veramente santo sei tu, oh Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci ha resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, i nostri vescovi Peter e Aldo, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Di Massimo, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti, abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
0: Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme, Padre
3: nostro che sei nei cieli, sia
0: o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
3: Tu è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
3: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
3: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.
4: Peace be with you.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
2: Canto della Comunione numero 7.
0: La comunione sarà distribuita anche all'esterno.

fazer.

0: Preghiamo. Nutriti dai sacramenti del cielo, Signore, invochiamo la tua misericordia a noi che ci rallegriamo nel gioioso ricordo della Beata Vergine Maria. Concedi che, imitando il suo esempio, collaboriamo fedelmente al mistero della redenzione. Per Cristo nostro Signore. Signore, se non sbaglio, mi sembra che è un gruppo di italiani di avere la testimonianza. C'è un altro gruppo che arriva e perciò bisognerà aspettare l'arrivo di loro. Allora vi invito di rimanere qui in adorazione o passeggiate. Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: E vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: La messa è finita, andate in pace.
1: Grazie a Dio.
2: Canto 231, 231.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento

rito più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero gaudioso si contempla l'annunciazione dell'Arcangelo Gabriele alla Vergine Maria. Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. Signore, voglio servirti sempre». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel secondo mistero gaudioso si contempla la visita di Maria Santissima a Santa Elisabetta. Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Signore, concedimi il vero amore per il prossimo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
tu sei benedetta fra le donne.

Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero gaudioso si contempla la nascita di Gesù nella grotta di Betlemme. Maria diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia. Signore, fa che io sia povero in spirito. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,

come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero gaudioso si contempla la presentazione di Gesù bambino al Tempio. Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per offrirlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore. Mio Gesù, aiutami a osservare i tuoi comandamenti. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte,
Proteggici, grande Signora. Sacro cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero gaudioso si contempla lo smarrimento e il ritrovamento di Gesù tra i dottori del Tempio. Non avendolo trovato, Maria e Giuseppe tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo 3 giorni lo trovarono nel Tempio. Mio Gesù, fa che io non ti perda mai più. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, grande Signora. Sacro cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia.

Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel primo mistero glorioso si contempla la risurrezione di Gesù dai morti. Ma l'angelo disse alle donne: «Non abbiate paura voi, so che cercate Gesù, il crocifisso, non è qui, è risorto come aveva detto. Signore, credo, ma accresci la mia fede». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco del

L'inferno porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel secondo mistero glorioso si contempla l'ascensione di Gesù al cielo. Questo Gesù che è stato di tra voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Signore, portami con te nella casa eterna del Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero glorioso si contempla

Discesa dello Spirito Santo su Maria Santissima e sugli Apostoli. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Signore Gesù, che il tuo Spirito Santo sia in me e che io sia in lui. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero glorioso si contempla

L'assunzione di Maria Santissima al cielo. Chi è colei che appare come l'alba, bella come la luna e pura come il sole? Madre mia, tienimi nel tuo cuore amato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quinto mistero glorioso si contempla l'incoronazione di Maria Santissima, Regina del Cielo e della Terra. Nel cielo apparve poi un segno grandioso, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di dolce.

12 stelle. Madre mia, aiutami a perseverare fino alla fine. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel primo mistero luminoso si contempla il battesimo di Gesù al Giordano. In quel tempo Gesù dalla Galilea andò al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Ed ecco una voce dal cielo che disse: «Questi è il figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto». Padre, che possa imitare tanto Gesù da farti compiacere.

piacere. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero luminoso si contempla le nozze di Cana. La madre disse ai servi: «Fate quello che vi dirà». «Signore, fa che sia attento alle necessità del mio prossimo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,
come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei

Seno Gesù, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero luminoso si contempla l'annuncio del regno di Dio con l'invito alla conversione. Gesù si recò nella Galilea predicando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo». Gesù, aiutami a seguire il tuo cammino. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora

ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero luminoso si contempla la trasfigurazione di Gesù sul Tabor. Gesù fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Gesù, dammi la grazia di rimanere sempre nella contemplazione del tuo amore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero luminoso si contempla l'istituzione dell'Eucaristia. Prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, versato per molti in remissione dei peccati. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,

adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel primo mistero doloroso si contempla l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Signore, fa che io ami sempre la tua volontà. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto

Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero doloroso si contempla la flagellazione di Gesù alla colonna. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Signore, insegnami ad essere mortificato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne,
benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero doloroso si contempla Gesù coronato di spine. E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Signore, insegnami a donare le mie sofferenze per il perdono dei miei peccati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero doloroso si contempla la salita di Gesù al Calvario sotto il pesante legno della croce. Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota. Signore, aiutami a unire la mia croce alla tua croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel quinto mistero doloroso si contempla la crocifissione e la morte di Gesù dopo 3 ore di agonia. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. Concedimi di morire nella tua grazia. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi.

Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della Famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della Pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni del

e le promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza, Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, principessa celeste, santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, madre mia, cada in tentazione. Dolce madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, in questo tempo di grazia, in cui l'Altissimo mi ha permesso di amarvi e guidarvi sulla via della santità, Satana vuole aggrovigliarvi con la corda dell'inquietudine e dell'odio. Non permettetegli di prevalere, ma lottate, figlioli, per la santità di ogni vita umana. Grazie per aver risposto alla mia chiamata.

Segno della Santa Croce, dai nostri nemici, liberaci, o Signore Dio nostro, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Cominciamo chiedendo a Dio di aiutarci ad abbattere i muri dei vizi che tanto influiscono sulla nostra vita e sulla nostra salvezza. Il primo muro, ci poniamo come creature di Dio e ti preghiamo, Padre Celeste, che tu distrugga in noi e in tutti gli uomini questi vizi con le virtù che li annullano. Amore mondano con amore divino, per adorare il tuo opposto con vera adorazione e amore per te, la vanità di fare la propria volontà contro la propria, e concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. Padre Celeste, uniti a te, tutti noi che partecipiamo a questo sito di Gerico ti ringraziamo. Sei un Padre generoso e ci hai donato la fede in te, in tuo Figlio Gesù Cristo e nel tuo Santo Spirito. Nel nome di Gesù, per le sue santissime piaghe e il suo preziosissimo sangue, per intercessione della Santissima Vergine Maria, degli Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, l'angelo protettore della nostra nazione, del mio angelo custode e di tutti gli angeli di Dio, di San Giuseppe, castissimo sposo della Vergine Maria, dei santi e delle anime del Purgatorio, ti offriamo queste preghiere per supplicarti che vengano abbattute le mura che impediscono che la tua volontà si compia in noi, nei miei cari, in Maria Vision, nel mio paese e in tutto il mondo. Ti preghiamo che, durante e dopo queste preghiere, ci conceda la grazia di vedere ciò che vuoi mostrarci e farci ascoltare, quello che vuoi dirci attraverso di esse e che coloro che stiamo pregando. Questo sito di Gerico e Maria Vision, così come i mezzi di comunicazione che stiamo utilizzando, siano sigillati con il preziosissimo sangue di Gesù Cristo, nostro Salvatore, e protetti da ogni male e distrazione.

Vieni, Spirito Santo, vieni per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, vieni, Spirito Santo, per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, vieni, Spirito Santo, per la potente intercessione del Cuore Immacolato di Maria. Tua amatissima sposa, ti offriamo questo atto di contrizione. Sincero Signore nostro Gesù Cristo, Dio e vero uomo, Creatore e Redentore nostro, perché sei tu ciò che sei e perché ti amiamo sopra ogni cosa, ci dispiace con tutto il cuore di averti offeso. Proponiamo fermamente di non peccare mai più, di allontanarci dalle occasioni di peccato, di confessarci e di compiere la penitenza che ci sarà imposta. Offriamo la nostra vita, le nostre opere, i nostri lavori, le sofferenze e i sacrifici in riparazione dei nostri peccati. Confidiamo che, per la tua infinita bontà e misericordia, ci perdonerai e ci darai la grazia di non offenderti più e di perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della nostra vita.

non lasciarci mai allontanare da te. Amen. Preghiera per le anime del Purgatorio. Eterno Padre, ti offriamo il preziosissimo sangue del tuo divin figlio Gesù, in unione con le messe celebrate oggi in tutto il mondo, per le anime benedette del Purgatorio, per i peccatori del mondo, per i peccatori della Chiesa Universale, per quelli della nostra famiglia e di tutta la mia visione mariana. Amen. Dona loro, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così sia. Dona loro, Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così sia. Concedigli, o Signore, il riposo eterno e splenda ad essi la luce perpetua. Riposa in pace. Così, così, così, così, così, così, così, così, così, così sia.

Santissima Trinità, nella tua divina volontà e per il tormento che causò al nostro Signore Gesù Cristo la piaga della sua mano destra, ti chiediamo con fede e fiducia, per la Santa Madre Chiesa Cattolica, corpo mistico e sposa di Gesù Cristo, per la nostra famiglia Maria Visione. Il mondo intero e specialmente per coloro che stanno pregando con noi in questa sitata di Gerico. Secondo muro, ci prepariamo chiedendo perdono e riparando le offese a Dio. Ti preghiamo, Padre Celeste, di abbattere in noi e in tutte le persone questi vizi. Oh, le virtù che li annullano, la durezza di cuore e la mancanza di perdono. Con la misericordia di Gesù, l'egoismo con l'autentica generosità. Ingiustizia con giustizia. È l'orgoglio con l'umiltà. E concedici di perseverare con la tua grazia. Amen. O Dio, nella tua compassione per me, abbi pietà di me. O Dio, Dio nostro, secondo la tua bontà, secondo la tua grande compassione, cancella la nostra colpa. Cancella completamente la nostra criminalità. Purifica il nostro peccato. Preghiamo dunque per la nostra colpa. Abbiamo sempre presente il nostro peccato. Contro di te solo abbiamo peccato. Abbiamo commesso il male che tu detesti. Nella sentenza avrai ragione. Nel giudizio risulterai innocente. Guarda, nella colta siamo nati. Peccatori ci ha concepiti nostra madre. Ti piace un cuore sincero. E nel nostro intimo ci insegni la sapienza. Purificaci con l'issopo e saremo mondi. Lavaci e saremo più bianchi della neve. Facci ascoltare gioia e letizia. Esultino le ossa che hai spezzato. Allontana da noi il peccato dalla tua vista. Cancella in noi ogni colta. O Dio, crea in noi un cuore puro. Rinnovaci dentro con uno spirito saldo. Non sciacciarci lontano dal tuo volto. Non toglierci il tuo Santo Spirito. Ridonaci la gioia della tua salvezza. Sostienici con uno spirito generoso. Insegneremo ai malvagi le tue vie e i peccatori ritorneranno a te. Liberaci dal sangue, o Dio, Dio nostro Salvatore, e la nostra lingua canterà la tua giustizia. Signore, tu ci aprirai le labbra e la nostra bocca proclamerà la tua lode. I sacrifici non ti soddisfano. Se ti offrissimo un olocausto, non lo vorresti. Il nostro sacrificio è uno spirito affranto. Un cuore affranto e umiliato, tu non lo disprezzi. Signore, per la tua bontà, favorisci Sion. Ricostruisci le mura di Gerusalemme. Allora accetterai i sacrifici rituali, offerte e olocausti, e sul tuo altare saranno immolati.

Santissima Trinità, proviamo dolore per noi stessi, per gli uomini e le donne della nostra famiglia e della nostra stirpe, di Maria Vision e del mondo, che, pur essendo stati redenti da te, ti hanno dimenticato. Umilmente ti chiediamo perdono per i nostri peccati di pensiero, parola, opera e omissione, per quelli della nostra famiglia, per quelli di tutti noi che stiamo pregando. Questo sito di Gerico. Per quelli della mia Maria Vision e per quelli di tutto il mondo. Per non averti amato, Signore, sopra ogni cosa, e per aver taciuto, sostenuto o non agito quando si offende te o ciò che è tuo, per essere caduti in credenze contrarie a te, per non esserci impegnati a conoscere meglio la fede cattolica, per averla vissuta in modo mediocre, per esserci vergognati o averla rinnegata, perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui non abbiamo visto o ringraziato per le cose buone che ci doni e per aver rinnegato la croce che permetti per la salvezza della nostra anima. Perdono, Signore, perdono per non aver predicato il Vangelo, il battesimo, il pentimento, la confessione e il perdono dei peccati. Per non aver cercato che tutti fossimo discepoli di Gesù e per non riconoscere che solo Lui è la via, la verità e la vita, e la vita, e che nessuno va al Padre se non per mezzo di Lui. Perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui abbiamo preso il Tuo nome in vano, per non aver risposto adeguatamente alla vocazione alla quale ci hai chiamati, né aver compiuto il nostro dovere di Stato. Perdono, Signore, perdono. Per le volte in cui non abbiamo partecipato alla messa la domenica e nei giorni di precetto, per aver ricevuto l'Eucaristia in peccato grave o indegnamente, per le offese alla Vergine Maria e a persone, luoghi o cose sacre, per aver paganizzato le feste cristiane e celebrato feste pagane come Halloween, per aver fatto cattivo uso dei sacramenti e dei sacramentali, per essere caduti nella simonia e per non aver rispettato i comandamenti della Chiesa. Perdono, Signore, perdono per tutte le volte che non abbiamo praticato le opere di misericordia, spirituali e corporali, e per le volte in cui non abbiamo amato né rispettato i nostri genitori, il nostro coniuge, i nostri figli e il nostro prossimo. Perdono, Signore, perdono, per non aver sempre difeso la fede cattolica, la vita, il matrimonio, la procreazione, la famiglia, la purezza, la libertà e la pace, secondo la Tua volontà, per tutte le volte che abbiamo trascurato la nostra famiglia, il corpo, la salute e l'anima, o che abbiamo assecondato i vizi, e per le volte in cui abbiamo indotto altri a peccare, siamo stati complici del peccato o siamo stati motivo di scandalo, e per averci vestito in modo indecente.